0: E comunque è sempre nelle Marche. Quindi sì, amici di Petriano, il Festival del Gallo d'Oro si terrà dal 25 luglio al 28 di luglio ed è un premio musicale nato nel 66 e riservato a voci, volti e talenti nuovi ed emergenti. Quindi ci sarà anche la gara di gruppi musicali, quindi è anche una bella manifestazione, quindi un sacco di musica. E poi non mancheranno poi tutti gli aspetti vari della, insomma, delle classiche feste di paese. Ma tu lo sapevi che in provincia di Firenze, ovvero a Cerreto Guidi, si terrà una sagra del papero e del cinghiale?
1: Sì, che lo sapevo. Sapevo anche l'esistenza di questo paese.
0: Ecco, allora perché non annunci tu questa meravigliosa festa?
1: Ma perché tu sicuramente sei più preparato di me.
0: Allora sì, si potranno gustare i piatti tipici della tradizione contadina toscana. E il papero è un piatto prelibato in zona, insomma, e viene cucinato per festeggiare la fine della battitura del grano. E poi il cinghiale, che è tipico della zona costiera della Toscana. Quindi dal 28 di giugno al 15 luglio.
1: Però,
0: ecco, cioè, quindi a tiro di schioppo mancano 3 giorni alla fine della festa. Se volete partecipare, la sagra del papero e del cinghiale vi aspetta a Cerreto Guidi, in provincia di Firenze. E poi, sempre per rimanere in Toscana, questa è una festa a cui piacerebbe tanto anche a noi partecipare, Magni.
1: Dove?
0: A Livorno. A Livorno sabato e domenica, cioè domani e dopodomani, si terrà il Sangria Party 2012.
1: Di Malocus.
0: No, perché non fanno un Sangria Party anche in provincia di Brescia o nella Lomellina?
1: Beh, non lo so, ma organizziamo.
0: Andiamo assolutamente a Livorno, dove starà il Sangria Party. È organizzato dal club del rugby Etruschi di Livorno. Quindi ci saranno anche un sacco di giocatori di rugby.
1: Andiamo
0: subito. Amiche, ascolta, vorrei chiudere le feste, le sagre, annunciando la 18ª sagra degli strozzapreti.
1: Che sono
0: buonissimi. No, ti stupirai, a Sticciano, in provincia di Grosseto.
1: Ah, però,
0: ecco, la Proloco, con il patrocinato del comune, organizza anche per quest'anno i tradizionali festeggiamenti popolari noti come sagra degli strozzapreti e dei prodotti tipici maremmani. Io non sapevo che gli strozzapreti fossero tipici maremmani.
1: Io pensavo fossero tipici trentini.
0: Anche io. Bene, e detto questo, siamo arrivati agli sgoccioli anche stasera, perché ci siamo allungate come delle pazze con il nostro amico Matteo.
1: D'altronde, con Matteo come non ci si fa ad allungare, in tutti i sensi.
0: Golosella. Golosella.
1: Sì, però con lo stevia io mi curo.
0: Ma sai che lo stevia è un ottimo prodotto. Però sì, ha ragione, insomma, un po' come tutte le cose bisogna prenderle, ovviamente, cioè, va bene per addolcire il caffè, però non è che ti mangi 2 tonnellate di stevia al giorno.
1: È chiaro che se usi un pieno di zucchero nella tua solita tazzina di caffè, con la stevia ne userai un quarto.
0: Esatto. E detto questo, Magni, l'appuntamento con la Baracca Beach torna puntuale venerdì prossimo alle 16, sempre su Radio Lifestyle, e siamo rimasti soli.
1: Siamo rimasti soli io e te.
0: Io e te, basta. Tutti gli altri programmi sono finiti. Hanno finito la stagione. Tanti riprenderanno settembre con la nuova stagione autunnale. Ma la Baracca Beach continua fino a settembre. Poi ci prendiamo anche noi un mesetto di pausa, come giusto che sia, perché è più di un anno che tiriamo veramente senza sosta.
1: Beh, comunque, quando una cosa la si fa divertendosi, non ti pesa.
0: No, assolutamente. Poi bisogna.
1: A me non sembra un anno abbondante che facciamo la baracca, sembra qualche mese.
0: Sembra ieri, vero?
1: Proprio ieri no, però qualche mese.
0: Però bisogna dire una cosa, Magni. Bisogna ringraziare i nostri autori.
1: Aspetta, prima lo sponsor, i cioccolatini Ghiandola.
0: Cioccolatini Ghiandola, la formaggia spalmabile.
1: Sì, esatto.
0: La Fiat Sfranta e tutti i nostri sponsor, ma poi bisogna ringraziare soprattutto gli autori, i nostri nostri autori, la nostra redazione, perché senza di loro questo programma non esisterebbe.
1: Certo, io volevo ringraziare anche il trucco e parrucco, volevo ringraziare anche il tecnico Luci, i cameraman, gli elettricisti,
0: le sarte,
1: idraulici, l'oculista, il pedicure, la manicure, il fruttivendolo, l'ortolano,
0: tutti
1: il parco si porta sempre qui quando siamo in
0: il portiere, il postino che non bussa mai due volte, insomma, certo. Tutti i nostri amici,
1: certo.
0: Ecco, e ovviamente tutti i nostri ascoltatori che sono migliaia di migliaia di migliaia che ci ascoltano tutte le settimane.
1: Sì,
0: bene. Detto questo, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao. Buon fine settimana, ci ritroviamo la settimana prossima, okay, con la Baracca Beach, ma Formi e Magni, ciao.
2: Guardate ragazzi, allora la menta tanto per cambiare è un ottimo digestivo, ok? E soprattutto ti dà quella spinta quando magari sei un po' assonnato oppure hai un po' freddo alle mani, un po' freddo ai piedi, ti fai il classico tè di menta e parte di slancio, oppure per esempio hai problemi di stipsi, ti fai un bel tè nero con, questa volta mi dispiace dirvelo ragazzi, un bel po' di zucchero e delle foglie di menta fresche, voi cominciate a sudare che è una roba allucinante, dopo 20 minuti che avete preso un po' d'aria siete già seduti nella tazza.
0: Ma che bello,
1: è un ottimo
2: allucinante.
1: È un'ottima alternativa alla supposta di glicerina. Allora,
2: la supposta di glicerina è passata, è come mettervi un microfono stento nel sedere.
0: Che bello,
2: con tanto di spugnetta.
0: Il paragone è meraviglioso.
2: Provate anche di semi di lino, volendo. Io la mattina uso di semi di lino nel muesli e dopo 2 ore cioè, devo scappare.
0: Ecco,
2: se sono il presidente scappo via.
1: Io di questi problemi non ne ho, io appena mi alzo mi siedo e vado tranquillamente le mie 3-4 volte al giorno.
2: Io ti invidio.
1: E io basta che mi siedo, cioè cosa faccio? Sono annoiato, mi siedo e faccio.
2: Ci tiro una cagata, mamma mia, ti invidio.
1: Sì, sì, sì, sì.
3: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio TV Lio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.

0: Il meteo di Radio Ticuri in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuri in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuele Scira, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi, il meno possibile. Ciao ciao.

0: volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
1: Jazz e dintorni.
0: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
0: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
2: La musica non ha età. Ogni mercoledì, dalle 18 alle 19, Simone Russo vi accompagna in un viaggio tra passato e presente. Dalle grandi hit che hanno fatto la storia e i successi di oggi.
3: Ho note nel tempo, su Radio Tiguglio.
2: Un'ora di musica, ricordi ed emozioni.
3: Perché le canzoni passano, ma le emozioni restano. Non mancare.
4: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il lunedì alle 18 su Radio Tiguglio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: L'ora ufficiale di Radio Tigulio.
2: Sono le 2:34.

destinies before you, transcending time and

slowly in the dark light. Run slowly.

0: scopri la forza, vivi la leggenda ed entra nel mito
1: Big Ben. Big Ben. Big Ben. Ben. Con Andrea Guccini. Andrea Guccini.
0: Senza

musicale, senza malizia.

0: Big Ben.
1: Una trasmissione di origine sconosciuta. Ci ha svegliati perché controllassimo.
2: Una trasmissione?
1: Sì.
2: Qua giù?
1: Sì.
2: Che genere di trasmissione?
1: Come un radiofaro.
3: Un SOS?
1: Non lo so.
2: Umano?
1: Sconosciuto.
0: Big Ben.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Ladies and gentlemen, Radio Tivulio Ambient, Soul and Dreams.

0: Il meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Amici di Radio RVD, di Disabili International Radio, questa mattina, anzi in serata, abbiamo avuto degli amici al dialogo nel buio che poi sono stati anche al Caffè Noir e hanno consumato un po' con i nostri amici qualcosa. Intanto li presentiamo tutti quanti, partiamo da
3: Marco,
4: Sara, Chiara,
5: Tommaso,
0: basta. Tommaso, ecco, allora partiamo con Marco. Marco, com'è andata la serata, come è andato questo percorso al buio con botto finale pianistico e anche parte di consumazione di bevanda? Come ti sei divertito? C'è stato un momento critico?
3: No, bene, è andata molto bene. Il momento critico è stato all'inizio. I primi due minuti ammetto che la tachicardia c'era, un po' di ansia c'era. Però dopo davvero si viene coinvolti subito. Sei impegnato talmente tanto a fare e a stimolare tutti gli altri sensi che quasi neanche più ti accorgi, ecco, fondamentalmente.
0: Ti sei accorto per caso del passaggio del tempo, oppure il tempo un po' si è fermato?
3: In realtà ti direi che è accelerato, cioè non sembrava che fosse passata un'ora di fatto, sì, di attività, quindi no, è corso anche abbastanza veloce.
0: La tua bevanda qual è stata?
3: Non ricordo il nome, ma gin con il mirtillo.
0: Gin mirtillo.
3: Ecco, adesso non ricordo il nome.
0: Ecco. Passiamo all'altro ragazzo. La ragazza.
3: Sara.
0: Sara, vieni, Sara.
4: Sì.
0: Eccoci qua. Parlaci del tuo viaggio a Dialogo nel Mondo.
4: Allora, è stato veramente interessante, nel senso, io ero partita molto carica, nel senso che avevo una grossa aspettativa su questa cosa, ed è stata assolutamente ripagata, nel senso che è stata veramente una cosa che secondo me dovrebbero provare tutti, perché ti dà davvero la sensazione di fare le cose senza vedere, tu acquisci gli altri sensi, ed è davvero una cosa interessante che secondo me vale la pena di provare.
0: Durante il percorso hai avuto dei momenti critici?
4: No, in realtà no, perché ero veramente molto carica di questa cosa, predisposta, sì, quindi mi è piaciuto veramente tutto.
0: Volevi conoscere.
4: Una cosa che, se io posso consigliare, dovrebbero provare tutti, sì, assolutamente.
0: Fine al bar?
4: E poi alla fine al bar, sì, è stata molto carina, nel senso che è stato bello anche parlare per tipo un'ora, un'oretta, non lo so quanto, senza vedersi, per esempio con i due ragazzi che sono qua con noi, che abbiamo conosciuto qui, perché erano sì qui a Dialogo nel Buio, nel senso che erano con noi nel gruppo e noi non li conoscevamo, quindi io la prima volta che li vedo li ho visti per la prima volta un minuto fa ed è un'ora che ci parlo
0: nuova amicizia,
4: assolutamente, sì,
0: un modo diverso. Passiamo allora il microfono adesso a
5: chi manca? Tommaso,
0: allora Tommaso, quello della voce bassa. Allora Tommaso, come è stata per te questa passeggiata?
5: Inizialmente terrificante trovarsi al buio,
0: sì,
5: perché è veramente una sensazione strana, diversa, sì, però poi piano piano è stato sempre più coinvolgente e cioè mi sono abituato piano piano al buio. Ed è stato in realtà quasi confortante insieme agli altri, quindi sentire le voci degli altri è stato quasi
0: anche queste nuove voci di queste nuove amiche che avete fatto.
5: Esatto, sì, esatto.
0: È stata una cosa. Tu cosa hai bevuto?
5: Io il gin col cranberry.
0: Cranberry, insomma, belle cose. Allora, dunque, avete qualche domanda ancora da fare sui disabili visivi, sulla parte musicale, su altre cose?
5: La parte musicale ne abbiamo parlato, non so ancora come riuscite a poter suonare così bene dal vivo, perché è stato veramente fantastico.
0: Sì, l'altro Giuseppe.
5: Esatto.
0: Oddio, la parte classica per noi è un po' complicata, perché comunque dobbiamo imparare la musica prima con la mano destra, poi con la sinistra e poi metterla insieme. Sì. Invece per quanto riguarda le canzoncine, insomma, un po' le facciamo un po' a orecchio, quindi insomma ci basiamo così. Altre domande?
5: No, in questo momento no.
0: Bene, allora ragazzi, mi pare che abbiamo parlato tutti, sì? Mancava qualcuno?
5: Sì, Chiara. Sì.
0: Ah, mancava Chiara. Scusami Chiara, che te lo scemo. Chiara,
6: ciao.
0: Che sono stato scuro io.
6: Allora
0: Chiara, raccontaci allora di questa esperienza.
6: Allora, per me è stata un'esperienza meravigliosa, anche perché questa esperienza mi è stata regalata.
0: Sì.
6: Mi è stato fatto come regalo, perché io sono un'attrice, ho lavorato in teatro sulla figura di Helen Keller, scrittrice, sì, sordoceca,
0: sì,
6: e quindi alla fine tutto sommato non mi è risultata nuova come esperienza, perché appunto avevo già lavorato sulla sua figura, però è stata bellissima lo stesso. E tutto il percorso poi con anche con gli altri, conoscendo gli altri pur non vedendoli, è stato meraviglioso.
0: E la parte finale del bar?
6: La parte finale del bar, va bene, è stato il momento, diciamo, quello più conviviale, ecco,
0: sì,
6: dove abbiamo potuto conoscere anche nuove persone. quindi è stato bellissimo.
0: Al buio, poi l'avete vista adesso.
6: Esattamente.
0: Bene, hai qualche domanda ancora sulla disabilità visiva, qualche curiosità?
6: Allora, in realtà in questo momento no, non mi vengono delle domande da fare, però è stato bellissimo.
0: Bene, allora noi contiamo al contrario da 3, 2, 1 insieme, tutti quanti diciamo 3, 2, 1, viva dialogo nel buio. 3, 2, 1.
6: Viva dialogo.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, anche oggi al dialogo nel buio con una serie di ragazzi di cui subito andiamo a presentare i loro nomi. Partiamo con...
2: Eccomi qua, Graziano.
1: Graziano.
2: Sì.
1: Poi...
3: Francesca.
1: Francesca.
3: Laura.
1: Laura.
3: Clarissa.
1: Clarissa.
4: Giuseppe.
1: Giuseppe. Allora, partiamo con Graziano.
2: Eccomi.
1: Grazie Graziano di essere stato qui.
2: Scusa il bisticcio. Fa anche la rima.
1: Fa il bisticcio più che altro. E allora, com'è stata l'idea di venire al dialogo nel buio? Chi te l'ha detto? E insomma, come ti è piaciuto?
2: Allora, è stato bellissimo, è stata un'esperienza molto bella. Siamo venuti con il nostro oratorio, l'oratorio di Rosate, San Giuseppe.
1: Sì.
2: E praticamente è veramente molto molto bella, cioè è un'esperienza che io rifarei assolutamente.
1: Il punto più critico qual è stato?
2: Quando, allora, ho toccato una macchina, sì. Non so, sì. E praticamente mi stavo per ribaltare perché c'era quello scalino,
1: c'era
2: però.
1: Lo
2: sì.
1: La macchina era una Panda.
2: Sì, ecco, esatto. Perfetto.
1: E invece altri momenti al bar, è dovuto qualcosa al bar?
2: Al bar sì, ho bevuto una buonissima lemon soda.
1: Infatti, era uguale alle lemon sode che bevi sempre o ha un sapore diverso?
2: Ma in realtà è uguale.
1: Beh, uguale.
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Perfetto, passiamo il microfono a qualcun altro. Vai, al prossimo.
3: Io Francesca.
1: Francesca, allora raccontami tu invece della tua esperienza.
3: Allora, anche per me è stato molto bello, una nuova esperienza. E tutti i momenti che ho passato sono stati molto belli.
1: Perfetto, il momento più bello?
3: Quando ho toccato una moto,
1: sì.
3: E mi sono seduta, era bello, è stato bello.
1: Sai che moto era?
3: No.
1: Una Suzuki.
3: Ah.
1: E invece al bar cosa hai bevuto tu?
3: Anch'io una lemon soda.
1: Una lemon soda. Vediamo l'altra ragazza, un ragazzo.
5: Io sono Clarissa.
1: Clarissa, allora tu Clarissa invece com'è andata per te l'esperienza?
5: Allora io l'ho adorata, infatti è la seconda volta che lo faccio.
1: Ah, allora la differenza tra la prima e la seconda?
5: Allora, sicuramente la prima volta ero molto più spaventata.
1: Sì.
5: Molto. Invece questa volta ero molto più tranquilla.
1: Sì.
5: E alla fine assolutamente è sicuro ed è una bellissima esperienza.
1: Il momento più bello?
5: Forse quando abbiamo riconosciuto i monumenti.
1: Che monumenti hai riconosciuto?
5: È il Duomo.
1: Il Duomo. Perfetto, andiamo ancora con
6: Laura.
1: Laura, allora ricordaci.
6: Anch'io era già la seconda volta che vengo qua, che ero venuta anche con Clarissa. E niente, è sempre un'esperienza da fare perché ti provi emozioni che non provereste nessun'altra parte. E capisci veramente che oltre alla vista hai molto di più, come
1: quindi,
6: appunto.
1: Non c'è due senza tre a questo.
6: Esattamente. Punto. Sì, arriveremo anche alla terza volta.
1: La terza volta, magari fate una cena al buio oppure il caffè noir che in genere c'è dalle 18 in poi il sabato, quello che si beve.
6: Organizzeremo.
1: Ancora è rimasto Giuseppe, mi pare.
4: Sì, sono rimasto io, Giuseppe.
1: Come me praticamente. Allora, mio omonimo, per te com'è andata la...
4: Ma molto bene, dai, anch'io c'ero già stato con Laura e Clarissa.
1: Ah, ecco.
4: Poco più di un anno fa.
1: Sì, vi siete divertiti?
4: Sì, sì, molto.
1: Per te il momento più...
4: Ma anche a me è piaciuta molto la moto.
1: Sì.
4: Che è molto comoda, mi sono seduto sopra.
1: Così, quindi dici una moto al buio.
4: Sì.
1: E invece la cosa più antipatica qual è stata?
4: Ma c'era un palo a un certo punto e ci stavo andando contro.
1: Sì, i poveri ciechi, noi ci andiamo sempre a sbattere, quindi figuriamoci. Bene, abbiamo interrogato un po' tutti, adesso invece se avete delle ulteriori domande che avete fatto alle guide e che volete fare anche a me per che ne so, per curiosità, per altro, io sono qui per voi. Avete qualche domanda da pormi? Non avete domande?
6: Anche, ne avete fatte tante.
1: Anche banali, anche...
4: Vabbè, una banale ce l'ho.
1: Sì, dimmi.
4: Ma è offensivo dire cieco?
1: Assolutamente no. Per noi è offensivo, per esempio, se io cammino con un'altra persona e l'altra persona si chiede: ma perché non ci vede questo? Infatti, tu non so se sai, ma qui dietro il mio giubbotto c'è scritto proprio: se vuoi sapere perché non ci vedo, vai sul sito oppure chiedimelo che io te lo dico. Poi cieco è una realtà, quindi o non vedente o cieco.
4: Certo, sì.
1: Le cose che offendono sono, certo, che si dice ah guarda quel cieco, insomma, sì, così questo è offensivo, apposta. Però nella stessa cosa dice ah ma guarda quel tipo, anche lì è offensivo, quindi dipende come si dice. Ancora qualche altra domanda?
6: Una domanda che abbiamo fatto anche alla nostra guida Gabriella.
1: Sì.
6: Com'è che sognate? Allora, come immaginate le cose?
1: Dunque, qua si va da cieco a cieco. Io che sono stato un cieco che fino a 6 mesi vedevo benissimo, poi ho avuto un glaucoma congenito, a 10 anni ho perso la vista. Io alcune volte sogno da cieco, però anche il mio essere cieco, per esempio davanti a te in questo momento, io per esempio se tu mi dici guarda io ho una maglia gialla, io vedo te con la maglia gialla, però in questo momento ti vedo con una maglia nera, quindi non so se ho indovinato oppure no.
6: Ma a volte puoi associare i colori alle per esempio le sensazioni, cioè il rosso al calore,
1: sì.
6: Il verde alla freschezza.
1: Sì, alcune volte, ma io non tanto perché le ricordo, perché se tu mi dici il sole è giallo, ho visto questo, ho visto quello, chi non ha mai visto in quel caso? Io invece ho visto, quindi tu quando mi descrivi. Per noi non vedenti una cosa molto importante, ecco, se voi avete amicizia con noi, è importante descriverci, cioè se io passeggio con te o con Giuseppe, facciamo una passeggiata, per me io vedo se tu mi dici tutto quello che succede, cioè sta arrivando un cane, lì c'è una persona che ha una maglia blu, là c'è una persona che cammina, lì c'è un albero, c'è una nuvola, c'è, per noi in quel momento vediamo insieme a voi.
6: Bello, bello. E ultima domanda, sì. Sei mai andato al cinema?
1: Sì, certo che vado al cinema.
6: E com'è vedere un film senza vedere?
1: Allora, senza vedere o la persona che accanto ti spiega i momenti salienti, oppure c'è un'applicazione che si chiama Movie Reading che si installa sul telefono e nei film già predisposti ti metti le cuffie del telefono e senti sia il film, in modo che non dai fastidio al tuo vicino con le descrizioni. Però io non sono un patito dei film, guarda caso guardo solamente alcune volte i film audio descritti che ci sono spesso nella Rai, ogni tanto fanno qualche film audio descritto. Curiosità ancora?
6: Domande?
4: Non lo so.
6: Andre? A posto.
1: A posto, allora io vi ringrazio di essere stati con noi, contiamo fino a 3 al contrario, 3, 2, 1, insieme diciamo viva Dialogo nel Buio. Allora 3, 2, 1.
7: Viva Dialogo nel Buio!
1: Grazie, a presto!

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, oggi abbiamo due bellissime ragazze che si chiamano
2: Jean e Hilde,
1: che sono con noi per parlare qui sempre in via Vivaio 7 del Dialogo nel Buio, e loro hanno fatto un percorso e ci raccontano di questo percorso. Allora, chi parte? Jim?
3: Prima di tutto è stato bellissimo, mi sono, dopo le prime paure, ostacoli mentali che avevo, mi sono sentita accolta dal buio. Mi è piaciuto il fatto che è molto democratico,
1: è uguale per tutti.
3: Esatto. Sì. E anche il fatto che non riuscivo a giudicare con la vista. Ecco. Questo mi è piaciuto molto.
1: Bene, gli ostacoli che hai incontrato, per esempio il passaggio dalla luce al buio, è stata una cosa normale per te? Sapevi di qua? Oppure
3: No, mai provata questa sensazione, vero?
2: No, era proprio buio, pensavo di comunque percepire qualcosa, ma non sono riuscita.
1: Bene, durante il tragitto, per esempio, siete stati dentro la foresta, oppure nel bosco. Secondo voi gli uccelli erano veri o falsi?

0: sì.
1: Abbiamo trovato una panca e abbiamo fatto una pausa.
0: Ecco, poi però siete stati a un certo punto al mercato e quindi sì, avete potuto toccare dei frutti?
2: Sì, sì, sì. Abbiamo anche conosciuto la differenza tra una cetriola e una zucchina.
0: Sì, che tra l'altro sono abbastanza simili, sì, quindi insomma. E poi infine abbiamo avuto quello che noi non vedenti odiamo durante la giornata, ovvero la città, il caos della città. Come vi siete sentite nella città? Un po' perse anche voi?
2: Ma completamente io purtroppo avevo him, mia amica, che sì, io purtroppo sì, avevo Hilde
1: che mi lanciava di fronte a lei, così sì, io scoprivo e lei mi seguiva.
0: Quindi però avete visto anche una moto, avete visto una macchina, avete visto...
1: Sì, abbiamo percepito, perché ovviamente non era in movimento, era tutto statico, certo, no? Però... Certo.
0: I rumori.
1: C'era tanto, sì, abbiamo provato tanta paura.
0: Sì, proprio perché c'era il rumore, effettivamente.
2: E abbiamo anche potuto far chiamare le altre per capire sì, dove erano, per scoprire tutte le cose della città, perché era troppo, ecco, troppo casino.
0: Invece, arriviamo al bar. Invece al bar avete bevuto qualcosa?
1: Sì, ho bevuto il caffè.
0: Giustamente, dopo sentito l'odore dice beviamolo,
1: certo.
0: Invece Hilde, invece
2: io un lemon soda,
0: perfetto, quindi con il lemon soda. E avete ancora qualche domanda da fare sulla disabilità, visto che alle guide avete chiesto sicuramente qualcosa? Vi è rimasto qualche dubbio su qualche aspetto della disabilità, oppure curiosità sui non vedenti, sulla nostra vita, su quello che facciamo il giorno, altre cose? Se volete io sono qui ancora qualche minuto per le vostre domande. Non avete domande?
1: No, io volevo chiedere un po', perché ambedue siamo insegnanti.
0: Sì.
1: E se andate a scuole in cui siete tutti non vedenti, oppure con insegnanti non vedenti, oppure
0: ecco, spiego
1: come funziona.
0: Allora, fino agli anni 77, tra i quali quindi ci sono anch'io perché sono una certa età, 63 mm-hmm, anni, negli anni 70 andavamo in una scuola speciale per non vedenti. Infatti io, il mio insegnante non vedente, c'erano anche degli insegnanti vedenti. Poi dal 77 in poi è uscita la cosiddetta scuola normale, per cui i non vedenti già dalle scuole elementari e anche scuole medie e superiori sono immesse nelle scuole normali e c'hanno i cosiddetti insegnanti di sostegno che conoscono il nostro alfabeto Braille ed altro. Quindi io sono uno di quelli di vecchio stampo. Poi però non si sa se in realtà il bambino che sta nella scuola dove ci sono tutti i non vedenti è meglio oppure no, non si sa, perché spesso nelle scuole normali poi non c'è una grande, ci dovrebbe essere tantissima integrazione, invece quando si è tutti non vedenti insieme bisogna stare tutti insieme, e quando si esce nel mondo nei cosiddetti normali abbiamo già molta formazione, quindi siamo abituati, certo, a subire tutto quello che succede, perché ai tempi di oggi il bullismo e altre cose, insomma, esiste e se ne fa parte. Bene, altra domanda?
2: No, volevo aggiungere sì, la tua pensiera, perché lavoro con i bambini autistici sì, e lì è uguale. Io mi chiedo sempre, è meglio di mettere tutto insieme in una scuola o metterlo nell'inclusione nelle scuole?
0: Io dico che secondo me bisogna metterli tutti nell'inclusione e soprattutto dare ai bambini, quelli cosiddetti normali, la possibilità, forzarli a includere i disabili, perché purtroppo nella realtà è vero, dove c'è il disabile tanta inclusione non c'è,
1: certo,
0: e dobbiamo guardare, purtroppo è una realtà. E con questa realtà, ragazze, io vi ringrazio, al 3-2-1 salutiamo tutti quanti, diciamo viva dialogo nel buio, 3-2-1 viva dialogo nel buio. Grazie ragazzi, a risentirci presto.
2: Ciao.
0: Ciao.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, come al solito verso le 10.05, 10.07, poi dipende dai ritardi e d'altro, arriva il ballo di Beppe, che oggi si occupa di un paese, vediamo se paese

0: paesino Badia Polesine, poi mi ricordo che c'era quando ero ragazzo qualcosa che diceva casa mia tu mi sembri una badia, e quindi pensando a questo eccoci qua in Badia Polesine. Buongiorno Enrico.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno.
0: Allora, com'è questo paese per me che sono a Milano, lontano, cioè come faccio ad arrivare a Badia Polesine? Io vengo con, se o col treno, con la macchina, ci spieghi intanto come si fa ad arrivare?
1: Allora, verso... Per arrivare a Badia Polesine è molto semplice, sì. Le possibilità sono due: o in treno attraverso appunto la linea che va da Verona verso Rovigo, sì. Altrimenti ci sono un sacco di collegamenti stradali come la sempre la superstrada strada Traspolesana che va da Verona a Rovigo, e poi le nuove autostrade che hanno fatto nuovi collegamenti, diciamo, per raggiungere il Polesine ancora in maniera più efficace.
0: Quindi c'è proprio la stazione Badia Polesine?
1: C'è proprio la stazione del treno Badia Polesine, esattamente.
0: Ho capito, che quindi è quasi al centro città, quasi al...
1: Sì, diciamo è appena al di là del centro cittadino, si attraversa un ponte e si arriva in centro paese.
0: Ecco, perfetto. Quindi siamo arrivati a Badia Polesine, quindi le cose che sono da vedere subito quali sono, per esempio?
1: Allora, la prima cosa da vedere di sicuramente è quello che dà il nome alla città stessa, quindi l'abbazia della Vangadissa,
0: sì.
1: Che è un'abbazia dell'anno 1000, quindi siamo in piena storia, in pieno medioevo, e la peculiarità di questa abbazia è che i capostipiti della famiglia degli Estensi, quindi famiglia che ha dato i natali anche a Re Carlo d'Inghilterra, sono stati sepolti proprio nelle due arche sepolcrali davanti a quella che era l'ingresso della chiesa, quindi abbiamo un po' di storia da raccontare.
0: Quindi gli inglesi insomma sono
1: discendono dai Badiani, che sono stati sepolti lì, esattamente.
0: Quindi insomma cioè quando con voi si dovrebbero comportare bene questi inglesi.
1: Fa conto che fino agli anni 60 la regina Elisabetta era solita mandare delle corone di fiori da porre proprio nelle due arche, quindi insomma lei dava segno di riconoscenza ai suoi capostipiti, quindi insomma qualcosa c'è stato, ecco.
0: Bene, speriamo che anche Carlo III a questo punto si ricordi.
1: Vediamo se si ricorda, bene, anche se seguito.
0: Bene, e altre cose ancora che
1: continuiamo,
0: sono...
1: Continuiamo poi, sì. Con il teatro,
0: sì.
1: Il teatro Balzan, che ospita anche la collezione Balzan al suo interno. Il teatro è un teatro del 1812, quindi un teatro storico, chiamato La Piccola Fenice o La Scatola d'Oro. Io non dico mai niente tanto sul teatro perché purtroppo la vista fa il suo.
0: Sì.
1: Una persona che arriva a Badia da fuori vede una facciata anonima.
0: Sì.
1: E poi quando entra scopre un teatro straordinario di bellezza inaudita, e nel ridotto appunto di questo teatro viene ospitata la collezione Balzan, che è una raccolta di dipinti della fine dell'Ottocento all'inizio del Novecento di pittori italiani, appunto raccolti da Eugenio Balzan, cittadino badiese che si è distinto poi nel corso della storia, e ha raccolto tutte queste opere, tra cui anche dei Fattori, De Nittis, quindi anche nomi importanti italiani, ed è un chicca anche questo da vedere.
0: E invece per quanto riguarda le feste, cosa abbiamo? Abbiamo
1: allora,
0: un po' di feste.
1: Come punti di forza abbiamo ovviamente la Sagra Cittadina,
0: sì.
1: Che è il Ferragosto Badiese, che si svolge quest'anno dall'8 al 18 di agosto.
0: Quindi
1: 2025, appunto,
0: sì.
1: Tutte le sere nella piazza, nella zona dell'abbazia, appunto, e diciamo un po' tutto il centro cittadino si anima con musica, intrattenimento musicale e culturale, senza ovviamente mancare quello enogastronomico.
0: E appunto enogastronomico, quale potrebbe essere un piatto tipico badiano del nostro...
1: Badiese. Il piatto tipico badiese non c'è proprio, diciamo.
0: Quindi...
1: che c'è il polesano, il piatto tipico polesano, che ovviamente corrisponde a qualcosa con la polenta, quindi
0: sì.
1: Di solito è il mussetto con la polenta, quindi questo diciamo questo piatto, secondo piatto, insomma, sì. Accompagnato dalla polenta. Poi qui nella nostra frazione di Villa d'Adide c'è anche l'associazione Polentari, che appunto faceva la sagra della polenta, quindi diciamo che la polenta è proprio insita qui nel territorio molto bene.
0: E...
1: poi di appuntamenti importanti ci sono anche, abbiamo il Festival del Giallo, ha raggiunto ormai la sua terza edizione quest'anno, che si tiene il 7, l'8 e il 9 di novembre. È un festival dedicato appunto agli appassionati del libro giallo, del mystery, del noir, con ospiti anche di rilevanza nazionale, quindi ci sono diversi autori che nelle tre giornate vengono ospitati e si ha questo incontro con l'autore, questa discussione e quant'altro, insomma.
0: Ecco, ma per il Festival del Giallo, cioè io se scrivo un giallo posso mandarvelo?
1: Allora, non è proprio un concorso, è proprio un festival dedicato agli autori già, diciamo, già affamati, affermati, diciamo così. Ci sono poi anche gli incontri degli autori locali, quindi diciamo gli autori emergenti, che ospitiamo sempre volentieri, quello sì. Come concorso noi abbiamo Versi in Abbazia, invece, che è un concorso poetico che si svolge di solito nel mese di febbraio, quindi il bando parte a gennaio, poi la raccolta delle poesie è tutto il mese di febbraio, e la cerimonia di premiazione viene fatta proprio in Abbazia del Vangardista il 24 di maggio di quest'anno. Quindi quest'anno sono arrivate quasi 400 poesie da tutta Italia, e quindi partecipiamo, diciamo, attivamente sulla poesia in questa maniera qui.
0: Bene, allora anche noi in qualche maniera facciamo la poesia su Disabili International Radio Giorni Dispari, però le poesie, nel caso vogliano partecipare a questo concorso, dove bisogna inviarle?
1: Allora, bisogna inviarle alla biblioteca, c'è proprio una mail apposita. Adesso ti dico, ormai il concorso è scaduto per il prossimo anno.
0: Per il prossimo anno, sì.
1: Basta seguire la pagina della biblioteca, la pagina Facebook della Biblioteca Civica Gian Gerolamo Bronziero, altrimenti il sito del Comune di Badia, ovviamente. A gennaio di solito esce il bando e poi si possono inviare le proprie poesie, i propri componimenti.
0: Bene, invece vediamo con i disabili, il Comune fa qualcosa, visto che io sono un cecantibus, come diceva.
1: Allora, guarda, ti dico già, come iniziative in biblioteca ne abbiamo avute anche parecchie. Ad esempio, abbiamo avuto un laboratorio dedicato appunto agli ipovedenti, quindi diciamo alle persone cieche, con difficoltà visive, ipovedenti esattamente cieche. E quest'anno, per il secondo anno di fila, si terrà il BTA, Badia Tennis Academy Wheelchair Open 2025, quindi questo torneo internazionale di tennis in carrozzina, previsto da giovedì a domenica di agosto, quindi dal 21 al 24 di agosto 2025.
0: Ecco, quindi
1: è un torneo aperto, appunto, partecipano atleti diciamo da diverse parti del mondo, e vengono ospitati qui a Badia, e si terrà appunto questo Open di tennis in carrozzina.
0: Bene, mi pare che, non so se ho altre domande, vabbè, abbiamo detto della la popolazione di Badia è...
1: Noi siamo 10.000 abitanti, quindi siamo una cittadina diciamo discreta, ecco. Quindi nel Polesine, e basta, insomma, quindi veniteci a trovare, vi aspettiamo.
0: È abbastanza semplice arrivarci, non è? Poi troviamo Enrico, quindi insomma.
1: Ecco, esattamente.
0: Grazie Enrico, ti auguro una buona giornata, e poi naturalmente, se durante l'anno volete parlare di alcune cose di Badia, Polesine, potete appunto chiamare me naturalmente, e lo facciamo sia attraverso Radio RVD e sia attraverso Disabili International Radio, che è l'insieme di un centinaio di radio che si collegano però dalla mattina dalle 4:30 alle 7. Anche questa trasmissione, che va in genere in onda alle 10:05, 10:10, in replica alle 19, viene comunque messa nella trasmissione, non è mai troppo presto, una mattina presto, se intorno alle 4:50, e poi viene anche replicata con i vari Alexa e altri strumenti. Io ti ringrazio ancora una volta Enrico, qualsiasi cosa ci sentiamo ancora, è stato gentilissimo, e alle prossime.
1: A presto.
2: Amici radioascoltatori, amici di Giuseppe, oggi, questo è solo per oggi, in questo 29 settembre 2026, la sigla è questa. Giuseppe, la riconosci? La riconoscete? Parleremo proprio di lui, ma non solo della vita artistica stavolta, ma parleremo dell'uomo. Sì, Thriller. Olé. Buongiorno amici radioascoltatori, le 5 trascorse da qualche istante. Chi è che non ha amato quest'uomo? Amato nel senso a livello artistico, anche perché, che io sappia, un altro uomo così a livello artistico ballava, cantava, si componeva. Lasciamo stare poi le varie dinamiche anche a livello, possiamo dire, di denunce, la presunta comunque no problematica della pedofilia. Lasciamo stare tutto. Stamattina 29 settembre parleremo di lui, parleremo di Michael Jackson e anche di Thriller, perché la vita artistica purtroppo in questo caso per Michael Jackson ci sono stati dei problemi, e ebbero dei problemi sia la vita artistica che quella personale per Michael Jackson. Buongiorno a tutti, Disabili International, il gallo di Simone, oggi te lo dico, te lo rappo, sto rovinando anche questo pezzo musicale, questa pietra miliare. Iniziamo Giuseppe, che dici, o continui a parlare sull'intro della canzone? No, allora dai, martedì 29 settembre si inizia così.

Oggi parliamo di Michael Jackson, però non parleremo di Michael Jackson un po' come è accaduto tra le serie televisive e i film, della bravura di questo artista, anche perché tra l'altro di che se ne dica, un altro Michael Jackson non è ancora nato, almeno che io sappia. Michael Jackson, la sua vita, ma forse non tutti sanno che Michael Jackson faceva parte della setta dei settali dei Testimoni di Geova. C'è da premettere che i Testimoni di Geova, come ogni setta, dalle testimonianze anche delle persone che sono riuscite a uscire dai Testimoni di Geova, perché magari i familiari facevano parte di questo settale, non è facile uscirne, soprattutto se fai parte dei Testimoni di Geova e magari uno dei tuoi genitori fa parte anche del gruppo degli anziani, quindi della torre di controllo. Sappiamo, e questa premessa è importante, sappiamo perfettamente che i Testimoni di Geova non permettono ai loro seguaci ad esempio delle trasfusioni di sangue, e questo è fondamentale da ricordare per ciò di cui parleremo tra poco di Michael Jackson. E tra l'altro per i Testimoni di Geova non è adeguato giocare a carte, fumare, quello ci mancherebbe altro, bere, quindi avere rispetto del proprio corpo, e festeggiare i compleanni, in quanto i Testimoni di Geova hanno preso la lettera, poi modificando, secondo ovviamente le testimonianze, tratti dell'Antico Testamento. Ma parlando di Michael Jackson, lui faceva parte appunto dei Testimoni di Geova, finché non venne portato all'esasperazione. Il 25 settembre del 1983 Michael Jackson apre con il suo moonwalk. Non vi dico che cosa accade dalle testimonianze, tant'è vero che viene preso per un orecchio, diciamo, dagli anziani del regno. Il ballo del pezzo musicale di Michael Jackson, secondo gli anziani e della congregazione dei Testimoni di Geova, sembrerebbe essere molto volgare, e questo danneggia l'immagine di se stesso, secondo loro, quindi, e di Michael Jackson e dei Testimoni di Geova. 12 mesi dopo, per Michael Jackson, ossia a dicembre del 1984, le cose non è che vanno meglio, perché proprio in quel mese, in quell'anno, esce il famoso Thriller. A parte il fatto che fu un capolavoro il ballo e il pezzo musicale, gli anziani del regno tornano nuovamente a bacchettare Michael Jackson, tant'è che lui, per continuare a far parte del settale dei Testimoni di Geova, contatta il proprio avvocato chiedendogli lacrime di rimuovere il video di Thriller, in quanto secondo gli anziani del regno dei Testimoni di Geova, infatti, Thriller e il proprio video sarebbe satanico, demoniaco e farebbe veramente del male. Quindi lui, Michael Jackson, cerca veramente di correre ai ripari, finché l'avvocato spiega allo stesso Michael Jackson che non è possibile, a parte il fatto che è diventato una pietra miliare e non è demoniaco e non ha alcun tipo di problema, ecco, sotto questo punto di vista. Quindi Michael Jackson non può ritirare dal commercio né il pezzo musicale né il video. Siamo nei primi degli anni 80, la nascita tra l'altro di MTV e i primi pezzi musicali che vengono videati, mettiamolo così. Quindi Michael Jackson viene chiamato a giudizio dai grandi e quindi dai potenti, dagli anziani del regno dei Testimoni di Geova. Michael Jackson si dimostra pentito, quindi prima del video dovrà mettere un thinnet che ricorderete o che comunque troverete ovviamente online. Si dimostra pentito e gli anziani della congregazione dei Testimoni di Geova sembrerebbe che questa volta, nonostante tutto, continuino comunque a far parte della vita di Michael Jackson.

Nell'anno successivo Michael Jackson avrebbe dovuto aprire, e poi ovviamente lo ha aperto, il suo tour mondiale. Pensate che assunse una persona la quale venne pagata per cercargli in ogni zona del globo, in questo caso una sala del regno, perché lui sì si era pentito, ma poi anche per fede avrebbe comunque dovuto continuare a partecipare alle torri di guardia e agli appuntamenti settimanali dei fratelli dei testimoni di Geova. Durante il suo tour però, e anche la adunanza, tra l'altro, Michael Jackson sarebbe dovuto comunque andare anche ovviamente in predicazione, due per due. Prima parlavamo appunto dei settali di testimoni di Geova che hanno comunque preso in esame parti del Vecchio Testamento secondo gli addetti ai lavori, ma noi siamo qua per darvi la notizia, non per dire, visto che non ne facciamo parte. Dai documenti sembrerebbe che abbiano comunque anche tradotto in maniera completamente diversa ciò che dovrebbe essere appunto l'Antico Testamento. Tutti gli sforzi di Michael Jackson però non vennero altro che messi da parte, perché a un certo punto gli anziani del regno dissero e chiesero a Michael Jackson di trovarsi davanti a un bivio: o la musica o Geova. Però gli anziani del regno non avevano considerato che Michael Jackson, come tanti altri personaggi, ecco, non soltanto aveva una grossa cultura, ma conosceva la Bibbia fin quando, da quando era bambino. Michael Jackson sa di cosa sta parlando, non è uno sprovveduto, quindi continua la sua carriera artistica finché la doia non viene dissociata. Per tutti coloro che non lo sapessero, nei settali, quindi in questo caso testimoni di Geova, nel momento in cui vieni buttato fuori o comunque tenti di uscire, a quel punto l'adunanza, la fratellanza non esiste più. Secondo alcune testimonianze che al termine appunto di questo appuntamento vi daremo, una testimonianza su tutte, una follower che faceva parte dei testimoni di Geova perché suo padre era l'anziano della congregazione e racconta appunto la sua testimonianza della sua vita abbastanza, voglio dire, drammatica. Una volta che una persona come la doia, quindi in questo caso molto vicina a Michael Jackson, viene dissociata, a quel punto devi tagliare i ponti, cioè non sei più, non fai più parte della fratellanza, non sei più tra virgolette figlio di Geova. Facendo un salto nella biografia di la doia, tra l'altro la sorella ovviamente di Michael Jackson, si legge una notizia abbastanza particolare. La sorella racconta appunto che, essendosi dissociata dai testimoni di Geova, non poteva più avere rapporti con il fratello e con tutti coloro che facevano parte appunto dei testimoni di Geova. Partiamo dal presupposto che si può chiudere e tagliare i rapporti anche con le persone della famiglia, però deve essere una scelta consapevole e ovviamente, perché no, volontaria in questo caso. Ecco, sicuramente questa scelta non la fece Michael Jackson, quindi andò a casa della sorella, cercò di capire. A quel punto Michael Jackson va in crisi a livello di fede e capisce che c'è qualcosa che non va. Quindi che cosa succede? La primavera successiva anche Michael Jackson si dissocia e esce dai settali dei testimoni di Geova.

0: sono veramente onorato e anche emozionato dai messaggi che stanno arrivando, che sono arrivati. Voglio ringraziare i milioni di radioascoltatori che siete voi, perché mi emozionate. Ma io fare questo lavoro è il bello, perché anche se riusciamo a fare un po' di cultura, anche meglio. Sono arrivati centinaia e centinaia di messaggi in riferimento appunto a Michael Jackson, di cui abbiamo parlato, in riferimento anche alle vostre storie personali e di coloro che hanno avuto a che fare con i settali, come Marco 42. Sono cresciuto nei Testimoni di Geova e per tantissimi anni ho pensato da quello che fosse l'unica strada per me. Quando ho iniziato a farmi delle domande, però è arrivato il momento più difficile. Uscire significa mettere in discussione tutto quello che avevo conosciuto. Oggi, a distanza di anni, posso dire di aver ritrovato me stesso. Non è stato facile, ma finalmente sento di poter scegliere con la mia testa. Ho però dovuto tagliare i ponti con le persone che amo perché mi sono dissociato. Poi c'è Elisa, da Francavilla. Io sono uscita quando avevo poco più di 30 anni, la cosa più dura non è stata cambiare idea, ma affrontare le conseguenze nei rapporti con alcune persone che appunto conoscevo da sempre. All'inizio mi sentivo persa e anche molto molto colpita. Mi sentivo anche in colpa, poi piano piano ho imparato che avevo di avere dubbi e farsi domande non significa essere una persona cattiva. C'è qualcuno che scrive: Simone, cerco ancora Paolo, vedo ancora alcuni della mia famiglia per strada, pensa che si girano, si voltano dall'altra parte perché sono dissociato. C'è Andrea: per me uscire dai Testimoni di Geova è stato un percorso lunghissimo, non c'è stato un giorno preciso in cui ho deciso tutto, sono arrivata prima delle domande, poi la lottura, poi il confronto con le persone esterne e alla fine ho capito che avevo bisogno di vivere la mia spiritualità in modo diverso. Oggi non rimpiango la mia storia, ma sono felice di poter guardare avanti. E poi ancora, guarda quanti messaggi stanno arrivando, continuate a metterli in sovraimpressione perché ovviamente leggerli in diretta non è semplice. Francesca 28: sono nata e cresciuta dentro i Testimoni di Geova, mio padre era l'anziano del gruppo, quando ho deciso di andarmene avevo paura di tutto, di sbagliare, di rimanere sola, di deludere la mia famiglia, ci ho messo veramente molto tempo, ma ho scoperto una cosa importante: uscire da un ambiente nel quale appunto sei cresciuta non significa perdere te stessa, a volte significa proprio iniziare a conoscerti. C'è Emanuela che scrive: mio padre è stato sempre molto comprensivo, soltanto che doveva rendere conto poi agli anziani del regno. E quindi insomma, ragazzi, grazie delle vostre storie. C'è chi messaggi anche molto pesanti, però ragazzi dovete considerare che ci sono anche le esperienze delle persone. C'è Franco che scrive: io non capisco queste cose, non è perché sono ateo, però veramente l'occhio dei popoli e sono state sempre queste cose. Poi Francesca: ciao Simone, grazie veramente di cuore per i bei temi che tratti, anche il dietro le quinte degli artisti un po' come le serie televisive. Grazie a voi, se vi fa piacere noi con la nostra testata giornalistica l'RUA 24ore.news.it continueremo a spulciare, va bene? Grazie veramente di cuore. Vai col prossimo pezzo musicale.
1: Oh, rain. 40 years.

0: tell you.
1: Il gallo di Simone.
2: Mamma mia ragazzi, quanti messaggi, quanti di noi hanno amato, conosciuto e vissuto questo artista Michael Jackson. Bene, grazie per i vostri messaggi. Visto che vi è piaciuto l'esperimento, al di là delle varie serie televisive, il dietro le quinte anche delle vite, tramite ovviamente le loro comunicazioni, la loro biografia, noi magari torneremo un po' a farci gli affari degli altri. Perché poi, vabbè, sei un personaggio pubblico, è così. Ci sentiamo giovedì, tra l'altro, amici, sarà anche il primo giorno del mese. Ciao!

0: Le nuove uscite, i talenti da scoprire, la musica indipendente che guarda avanti. Questo è Promo. Novità discografiche della settimana.
1: Ben ritrovatemi cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio, quest'oggi sabato 26 settembre 2026. Nuovo appuntamento con Promo, novità discografiche della settimana. Quest'oggi c'è una nuova novità, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici. Ci sarà una nuova radio che intanto saluto il direttore di questa nuova radio, Life Radio, Cesare Intravaglia, che lo ringrazio di cuore per aver accettato la possibilità di riascoltare Promo alle ore 20 appunto su Indie Life Radio. Quindi oltre a ascoltare la mia replica nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì alle ore 5 del mattino, lo potrete fare anche attraverso Indie Life Radio dalle 20, precisamente il sabato. Per ascoltare Danto Radio lo potete fare attraverso i vostri dispositivi, quindi scaricate l'applicazione Danto Radio oppure attraverso Alexa, chiedete Alexa via Danto Radio. Vi ricordiamo che abbiamo anche il nostro sito dantoradio.it, le nostre pagine Facebook e Instagram, cercate Danto Radio. Danto Radio Sardegna. Allora, non perdiamoci troppo in chiacchiere e iniziamo subito a raccontarvi le preferenze che sono pervenute al 333-9648-645. Chi vuole fare lo stesso può farle appunto scrivendomi a questo numero. Le preferenze del 19 settembre 2026. Le prime preferenze di quest'oggi che vi vogliamo raccontare sono quelle di Donatella. Al primo posto mette Ultimo, Tutto. Al secondo posto Livia, Gloria De Angelis, Ti racconto, Elena Camo, Elettrica, Mario Tartaglione, È meglio se ora vai. Mentre le preferenze di Oli sono: al primo posto in parità mette Francesco Righi, Basta così, che lo propone anche come disco promo. Mari Tartaglione, È meglio se ora vai. Elena, Lei, Paura di vivere. Al secondo posto mette sempre in parità Elena Camo, Elettrica, Pace al massimo. Allora, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, con gioia, con piacere, quest'oggi abbiamo scelto come disco promo, che lo potrete ascoltare la prossima settimana, che andrà in rotazione su Danto Radio alle ore 8, 14 e 20, Livia Gloria De Angelis, Ti racconto. Brano strumentale, intimo, cinematografico, racconta un dialogo con se stessi attraverso il pianoforte, tra ricordi, nostalgia, memoria emotiva. La tematica che viene affrontata principalmente è il viaggio interiore, è la forza evocativa delle emozioni, senza bisogno di parole.
0: Il consiglio della settimana su Danto Radio. Questo è il disco promo.

Iniziamo subito il nostro viaggio musicale, ma prima di fare questo mi è doloroso salutare tutti gli amici ascoltatori e ascoltatrici di Indie Left Radio. Scusatemi, perdonatemi, ma l'emozione è stata così tanta che voi non vi ho salutato, quindi lo faccio ricordandovi che chi volesse appunto riascoltare la programmazione di promo lo potete fare su Indie Left Radio dalle ore 20 appunto il sabato, mentre il martedì su Giuseppe Cesena Non è mai troppo presto, il suo programma che viene trasmesso su Danto Radio dal lunedì al venerdì alle ore 5. E naturalmente saluto anche Giuseppe e tutte le radio che si connettono e tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici. Ora proseguiamo, o meglio iniziamo il nostro viaggio musicale, e iniziamo a parlare del primo artista di quest'oggi, e parliamo di 22 Simba. Ne vale la pena? Sì, lui dice ne vale la pena, ma dobbiamo vedere se è così. Una riflessione sull'amore, sui sacrifici e sul valore delle scelte. Il titolo pone una domanda esistenziale: vale la pena soffrire, rischiare e mettersi in gioco? Il brano lega sentimenti, crescita personale e ricerca della felicità.

vine, pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

fumato che dal buio ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare se mi strappo dal petto.

0: Mi chiamo Beatrice e anch'io ascolto e faccio ascoltare Disabili International Radio.
1: Qui c'è Faccia Nuvola che ci dice: portami a ballare in primavera. Ma io dico, cara Faccia Nuvola, ma se noi siamo in autunno, non possiamo andare in primavera. Balliamo in autunno. Detto questo, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, scopriamo cosa ci vuole dire Faccia Nuvola. Appunto, a parte che ci dice portami a ballare in primavera, vabbè, facciamo in modo che la primavera sia sempre nel nostro cuore. Canzone romantica, poetica, che usa la primavera come simbolo di rinascita, speranza e amore. Parla del desiderio di felicità nonostante le ferite del passato, le difficoltà della vita.

Poi c'è Lumiero che dice: ancora te. E beh, se ti sei già stancato, peggio per te. Brano malinconico sulla difficoltà di dimenticare una persona amata. Racconta la solitudine quotidiana, i ricordi personali e persistenti, il senso di inadeguatezza di chi continua a pensare a un amore finito.

0: Eccoci qui, ritornati in onda, e ora vi parliamo di nervi. Ma se immagini se, cosa dobbiamo immaginare, nervi? Diccelo tu, raccontacelo. Un racconto ironico, delicato, di un amore impossibile tra un allievo e la sua insegnante. Il tema che qui possiamo scoprire è il confine tra fantasia, realtà, tra desiderio e possibilità.
1: Mi chiamo Beatrice e anch'io ascolto e faccio ascoltare Disabili International Radio.

0: immagini se...
1: Invece ora scopriamo Michele Montani. Isole, caspita, Isole. Questo è un brano, miei cari amici ascoltatori, devo dire, molto bello, molto attuale, che parla della difficoltà di comunicare in una società troppo iperconnessa. Le isole rappresentano le persone vicine virtualmente, ma lontane emotivamente. I temi che qui possiamo scoprire in questo brano è solitudine, identità e bisogno di relazioni autentiche.

Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ci avete una passerella? Potete fare una sfilata? Siete pronti per farla? No, perché qui voi dovete sapere che c'è un artista, un certo Samuè, le sfilate, quindi se voi siete pronti di fare una sfilata, accomodatevi sulla vostra passerella. Una dedica d'amore, sincera, personale. Il brano racconta emozioni, sentimenti e la volontà di trasformare ciò che si prova in musica. La tematica principale che possiamo scoprire in questo brano è il romantico, autenticità emotiva.

0: Ora vi parliamo di Daniel D'Acrinzio e il brano si intitola Se sei casa. È una riflessione matura sulle relazioni finite, parla di responsabilità, parole non dette, occasioni perse e della consapevolezza che arriva dopo il dolore. La casa è metafora di una persona che continua a rappresentare un rifugio emotivo.
1: Mi chiamo Beatrice e anch'io ascolto e faccio ascoltare Disabili International Radio.
2: Sai che tutto questo è uno schifo.

Ora invece scopriamo cosa ci vuole dire blister 10. Una parola sola. E infatti, dici una parola sola, caro blister 10. Brano su soul, funky, che affronta con ironia una delusione sentimentale. Una promessa mancata, il messaggio è positivo. Un fermarsi all'amarezza, ma reagire con leggerezza e autoironia.

0: invece ora scopriamo cosa ci vuole dire Elle, uomo. È una canzone che celebra la fase più luminosa dell'innamoramento. Rappresenta il momento in cui l'amore rende tutto più intimo e significativo. E prima che arrivano dubbi, separazioni, la tematica principale che viene affrontata in questo brano è la forza trasformativa dell'amore.
1: Mi chiamo Beatrice e anch'io ascolto e faccio ascoltare Disability International Radio.

Miei cari amici di ascoltatori, ascoltatrici, purtroppo anche quest'oggi promo è giunto al termine con le novità discografiche della settimana. Chi volesse esprimere le proprie preferenze, quindi scegliere il disco promo che poi andrà in rotazione qui su Danto Radio, lo potrete fare scrivendomi al 333-9648-645. Vi ricordo che chi volesse riascoltare questa puntata di oggi lo potrete fare attraverso Indie Life Radio, che lo potete fare quest'oggi alle ore 20, quindi il sabato. Mentre chi volesse riascoltarla nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi del mattino, ricordandovi che il suo programma viene trasmesso dal lunedì al venerdì e dalle 4:30 del mattino. Non è mai troppo presto, naturalmente. Saluto tutte le radio che si collegano e tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici. Naturalmente volevo salutare tutti quelli di Radio Indie Life Radio, tutti gli ascoltatori, il direttore Cesare Intravaglia, con il quale ancora lo ringrazio. Saluto Antonello Regia, ricordandovi che dopo di me arriverà Saverio Lombardi con Viaggiando, e alle ore 21 invece potrete ascoltare qui su Danto Radio Saturn Dance, i nostri mitici DJ. Per quanto mi riguarda, io vi saluto col nuovo appuntamento la prossima settimana e vi saluto con Kami con Love. Ciao e alla prossima.

E dopo la nostra cara Daniela con la registrazione di sabato 26, e noi siamo qui, abbiamo appena ascoltato Come pioveva, no, abbiamo ascoltato Bomba non bomba di Antonello Venditti, però Come pioveva è il brano dei Beans che ascolteremo subito adesso in questi pochi minuti che ci rimangono fino alle ore 7.

È il momento di Beniamino Gigli in Torna a Sorrento, Torna a Surriento, perché insomma dobbiamo far sentire anche un po' la musica dei nostri padri, dei nostri nonni.

E adesso andiamo con il cagnolino da solo, ovvero Bobby Solo, nel brano che si intitola Credi a me, sempre qui a Disabili International Radio.

fiducia e ormai assieme a te, credi a me.

Non possiamo dimenticare il nostro Bruno Lauzi e questa volta ci ascoltiamo La Banda di Luno Bruno Lauzi. Che Luno? E vabbè, qua il sonno, sono quasi le 7, andiamo a dormire, va quasi.

E dopo la banda di Bruno Lauzi concludiamo la trasmissione di questa mattina, quindi dopo ci saranno i saluti con i Camaleonti, Ti amo da un'ora, mamma mia, così da pochissimo. E allora a risentirci tra un attimo per i saluti, intanto i Camaleonti.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490, e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 4:30 alle 7. Non è mai troppo presto, un programma di Giuseppe Cesena.
1: La primizia dei tuoi semi, come in mare due punte di scoglio, li hai messi nelle mani di chi afferra, concessi come l'uva nella bocca.

quasi nuda o sia vestita quasi, ma spogliata diventi un quesito per chi ti abbraccia come un suo vestito e non ho niente.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Graziano D'Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
1: Per chi proviene da Venezia è chiuso lo svincolo di entrata in direzione Milano. Mercoledì 30 settembre sulla A4, sempre Brescia-Padova, dalla mezzanotte fino alle 4 del mattino avverrà la chiusura completa del tratto tra Montebello e il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta in entrambe le direzioni. Nei medesimi orari a Montebello verranno chiuse le entrate in direzione Venezia e verrà chiuso il bivio superstrada Pedemontana Veneta A4 da Treviso e chi si mette in A4 in direzione Milano. A57 tangenziale di Mestre, dalle 21.30 di mercoledì 30 settembre alle 5.30 del mattino di giovedì 1 ottobre verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali, uscita consigliata Marghera. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'ascolto, buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

siamo, ci siamo, ci siamo. E ogni tanto capitano mattinate in cui qualcosa non funziona, ma abbiamo rimesso insieme tutto quanto. Buongiorno, ben ritrovati. Un po' in ritardo oggi Graziano Andrea, ma è arrivato. Questo vuol dire che siamo veramente in diretta, Sono le 7:16 minuti primi, abbiamo lasciato fluire ovviamente un po' di musica. Ora però dobbiamo andare a raccontare, credo, delle cose importanti in tutta velocità oggi, perché ci siamo mangiati un quarto d'ora più o meno di trasmissione. Allora, innanzitutto saluto tutte le radio collegate che sono insieme a noi, da Diffusione Europea, Radioattività, Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana, Power 927 Milano e Radio Tiguglio Web. Ce l'abbiamo fatta. Allora, oggi è martedì 29 settembre 2026, 272esimo giorno dell'anno. Siamo nella 40esima settimana. La Chiesa ricorda i Santi Michele, Gabriele, Raffaele, Arcangeli, e il sole è sorto alle 7:05, tramonta alle 18:56, la luna è calante ed è illuminata al 94.8%. Il proverbio del giorno: senza denari non si canta messa, occorrono soldi per fare qualunque cosa, assolutamente. Quindi anche, insomma, qualsiasi cosa voi vogliate fare servono i soldi. Inutile dire ma i soldi non fanno la felicità, però aiutano, aiutano, lo sappiamo benissimo. E allora ricordiamo che questo era il proverbio: senza denari non si canta messa. Torniamo alla musica e riordiniamo un po' le idee.

Beh, perlomeno siamo partiti con la musica giusta, quella che ci dà la carica, ovviamente. Stiamo facendo colazione, mi fa molto ma molto piacere. Adesso, siccome abbiamo pochi minuti, li comprimiamo un po', ricordiamo alcuni fatti del giorno nella storia e poi facciamo gli auguri anche alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. E allora, ricordiamo che in questo giorno del 1829 a Londra apre la sede di polizia di Scotland Yard, mentre nel 1902 muore a Parigi Émile Zola, autore del J'accuse sul caso Dreyfus. E poi nel 1936 Francisco Franco viene nominato generalissimo. Nel 1943 al largo di Malta l'Italia firma l'armistizio annunciato l'8 di settembre 1963, una solenne inaugurazione in Vaticano per la seconda sessione del Concilio Vaticano II. E poi ancora al via, lo ricordiamo, il primo tour dei Rolling Stones, spalla degli Everly Brothers. Nel 1971 i Pooh pubblicano Opera Prima, il loro quarto album in studio. 1974 l'IRA cerca di bombardare una caserma in Ulster. Nel 1975 al Circeo due ragazze vengono violentate e ferite a morte, una riesce a salvarsi. 1979 a Bracciano Isabella Rossellini sposa il regista Martin Scorsese. Nel 1979, in questo giorno, Wojtyla è il primo papa a visitare l'Irlanda. Ma non finisce qui, perché nel 1980, per la grave crisi nel settore automobilistico, la Fiat annuncia il ricorso al regime di cassa integrazione. Nel 2001 il Corriere della Sera pubblica un toccante articolo di Oriana Fallaci dal titolo La rabbia e l'orgoglio, in cui la giornalista e scrittrice affronta il tema della decadenza civile occidentale a quasi tre settimane dagli attentati alle Torri Gemelle di New York. Nel 2010 in Gran Bretagna un sondaggio di PRS for Music individua le canzoni che fanno piangere i maschi. In vetta alla classifica c'è Everybody Hurts dei Ram, seguita da Tears in Heaven di Eric Clapton. Molto particolare questa cosa qui. Allora, il 9 di ottobre torneremo a vedere dal piccolo schermo, ovviamente, la seconda serie della storia degli 883, che si intitola Nord, Sud, Ovest, Est. La prima era Hanno ucciso l'uomo ragno, questa è Nord, Sud, Ovest, Est. E allora ce li riascoltiamo.

Bene, bene, bene, tutto sotto controllo, tutto sotto controllo. Abbiamo ripreso in mano la situazione, va bene. 883 Nord, Sud, Ovest, Est, buongiorno, buongiorno e ben arrivati all'ascolto. Questo ovviamente è il Morning Show in compagnia di Graziano D'Andrea. E allora andiamo subito ovviamente a fare gli auguri alle ascoltatrici e agli ascoltatori che oggi compiono gli anni. Oggi è il vostro compleanno e noi siamo qui a tenervi compagnia ancora più del solito. Quindi auguri, auguri, auguri a tutti. Allora andiamo subito a ricordare che oggi sono nati anche Miguel de Cervantes Saavedra, lo scrittore del Don Chisciotte della Mancia, Michelangelo Merisi, pittore noto come Caravaggio, Orazio Nelson, militare, eroe della battaglia di Trafalgar, Gerhard Adrian Heineken, fondatore del famoso birrificio Heineken, Ladislao José Biró, giornalista e inventore della penna sfera, Enrico Fermi, fisico, premio Nobel nel 1938, Michelangelo Antonioni, regista, lo ricordiamo per Zabriskie Point, Oscar alla carriera nel 1995, poi Stanley Kramer, regista, premio Oscar nel 1982 per quel meraviglioso film che era Indovina chi viene a cena, ma anche per Il Selvaggio. Anita Ekberg, attrice, La dolce vita su tutti, ma anche Guerra e pace. Jerry Lee Lewis, cantante, quello di Great Balls of Fire, sempre sopra le righe, E poi Silvio Berlusconi, imprenditore politico. Nicola Di Bari, lui che si chiama Michele in realtà, sapevate questa cosa qui? Comunque il nome d'arte Nicola Di Bari lo ricordiamo per tanti grandi successi, ne citiamo uno, vai, Il cuore e uno zingaro, dai, ecco. 1942, Felice Gimondi, ciclista, vincitore di 3 Giro d'Italia, un Tour de France, una Vuelta di Spagna, Lech Wałęsa, fondatore del sindacato polacco Solidarność, Nobel per la pace nel 1983. Mohammad Khatami, quinto presidente dell'Iran. Mike Post, compositore, lo ricordiamo per le sigle televisive di Magnum PI e dell'A-Team. Loretta Goggi, e come non fare degli auguri, attrice, cantante, imitatrice, bravissima, è partita con La freccia nera e non si è più fermata, e poi è stata anche una buona cantante, assolutamente, vi ricordate Maledetta primavera, vi voglia di cantarla ogni giorno anche se siamo in autunno. Pierluigi Bersani, politico, Raff, cantante, Karen Putzer, sciatrice, e Gaia, cantante, quella di Sesse Samba con Tony F, ma chiamo io, chiami tu, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, abbiamo ricordato tutti e allora possiamo proseguire con il nostro Morning Show.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Coda a tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Agrate in direzione Milano. 3 chilometri di coda sul percorso milanese di questa autostrada per un incidente avvenuto tra il bivio per la tangenziale est di Milano e il bivio per la tangenziale est esterna di Milano in direzione Venezia. Per un incidente sull'autosole si sono formate code tra Binasco e il bivio per la tangenziale ovest verso Milano. Ancora sulla 1 Milano-Bologna, code per un incidente che coinvolge 3 mezzi pesanti tra il bivio per la Compranale di Piacenza e Basso Lodigiano verso Milano. Ci spostiamo sul versante adriatico, lavori in corso rallentano il traffico sulla 14 tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

Abbiamo ripreso sicuramente i tempi perché puntuale 7.35 anche quest'oggi in rigorosa diretta il Morning Show, ovviamente, e si è sentito già dalle prime battute. Abbiamo i primi sei segni zodiacali del nostro oroscopo di oggi. Iniziamo subito con l'Ariete. La Luna nei Gemelli vi regala una marcia in più sul piano della comunicazione e degli spostamenti brevi. Se dovete presentare un progetto o affrontare una trattativa, oggi avete la lucidità giusta per convincere chiunque. Toro, martedì è estremamente pratico e focalizzato sulla gestione delle vostre risorse finanziarie. Con la Luna che abbandona il vostro segno per concentrarsi sul settore dei guadagni, è la giornata perfetta per riordinare i conti e pianificare gli investimenti d'autunno. Gemelli, Luna protagonista assoluta nel vostro segno anche per la giornata odierna. La combinazione tra la Luna e il Sole in Bilancia vi incorona tra i segni più fortunati, affascinanti e creativi dello zodiaco. Cancro, un martedì che vi suggerisce di muovervi con prudenza e di non affrettare i tempi. La Luna in dodicesima casa vi invita a lavorare dietro le quinte e a mettere a punto le strategie senza svelare subito le vostre carte. Leone, martedì brillante e dinamico, pieno di ottime opportunità sociali. L'ottima intesa tra la Luna nei Gemelli e il Sole in Bilancia riaccende la vostra leadership, il carisma e la voglia di condividere progetti di squadra. Vergine, la Luna nel settore professionale vi chiede massima concentrazione per gestire qualche piccola priorità o imprevisto burocratico di metà settimana. Evitate le polemiche e la pignoleria. Con la vostra consueta precisione sapete riorganizzare l'agenda e portare a termine ogni compito con successo. Continuiamo in musica, lo facciamo con il vento d'estate che ormai ci ha abbandonato, ma loro sono sempre eccezionali e presenti nelle nostre playlist mattutine. Niccolò Fabi e Max Gazzè.

Sempre un piacere ritrovare Nicolò Fabi e Max Gazzè, un bel sodalizio musicale ovviamente. Ora invece dobbiamo proseguire e completare il nostro appuntamento con l'oroscopo di questo martedì 29 settembre 2026. Allora andiamo con la bilancia. Con il sole che splende nel vostro segno e la bellissima sponda della luna dai gemelli, questo martedì a 5 stelle sarete vispi, persuasivi ed estremamente eleganti, ottimo momento per la comunicazione e i viaggi. Scorpione, inizio di giornata strategico, analitico e molto concreto. La luna vi spinge ad approfondire le questioni finanziarie o legali con grande acume. Marte, dalla vostra parte, vi dona una grinta invidiabile. Saprete volgere a vostro favore anche una situazione apparentemente complessa. Sagittario, la luna nel segno opposto dei gemelli vi chiede un pizzico di diplomazia e flessibilità nelle relazioni interpersonali. Se sul lavoro o in famiglia emergono punti di vista differenti, non irrigiditevi, usate la vostra naturale simpatia per trovare un punto d'incontro vantaggioso per tutti. Capricorno, martedì molto produttivo, ben ritmato sul piano lavorativo. La luna in sesta casa vi aiuta a gestire la routine quotidiana, le scadenze e la salute con la consueta disciplina. Dedicate la serata al riposo, un'attività rilassante per scaricare la stanchezza accumulata. Acquario, martedì radioso, divertente, ricchissimo di spunti creativi. Lo splendido trigono d'aria tra la luna nei gemelli e il sole in bilancia vi regala un entusiasmo contagioso, idee vincenti e un fascino irresistibile. Ottimo momento per l'amore, l'arte e i nuovi incontri. Andiamo con i pesci. L'arrivo della luna nei gemelli vi spinge a dedicare più tempo e attenzione alla casa e alla famiglia. Se avvertite un pizzico di stanchezza a metà giornata, prendetevi una pausa di riflessione. La presenza protettiva di Marte vi garantisce comunque la forza ideale per superare ogni impegno. Questo dunque il nostro oroscopo di oggi. Spero che il vostro segno zodiacale sia stato fortunato e che sia un'ottima giornata, ma lo è sempre quando iniziamo la giornata con il nostro Morning Show, che continua, e allora continua, perché no, in musica.

Siamo così giunti anche al nostro appuntamento con la breve rassegna dalle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera. Garlasco, IPM sul RIS nascosero la prova che scagionava Stasi. Chiusa l'indagine, l'orma del killer è di Sempio. In Calabria vince il centrodestra senza Vannacci, terzo il candidato di Vannacci appunto, e Regeni vengono inflitte condanne a 10 anni, cade il muro di omertà, 3007 egiziani colpevoli di sequestro, assoluzione per l'omicidio. La Repubblica, giustizia per Giulio, la Corte d'Assise di Roma condanna 3007 egiziani a 10 anni per il sequestro di Regeni ucciso al Cairo nel 2016, cade l'accusa di omicidio, i genitori siamo soddisfatti, le opposizioni, il governo dica cosa intende fare con Al-Sisi. Strage di Ustica, la Francia collabora, niente archiviazione. La Stampa, Garlasco, così Stasi finì incastrato, Regeni condannati, 3007 egiziani. L'assalto al pieno scontato, lunghe code ai distributori Eni, anche Q8 pronta al tetto, petrolieri divisi e protesta dei tir. Il Fatto Quotidiano, decreto antisemitismo, l'appello di Segre crea il panico nel PD, votatelo tutti. Levi della Torre, ghetto legislativo, base statunitense in Gran Bretagna, tutti rilasciati, forse rubavano diesel ai contadini, i 5 terroristi iraniani né terroristi, fake news ibride. Il Resto del Carlino, giustizia per Giulio Regeni, hanno condannati 3007 egiziani, misteri d'Italia, Garlasco inchiesta chiusa, Sempio verso il processo, i PM accusano il RIS. L'ultima su Salima, era sorvegliato dai servizi segreti il sindaco Mezzetti, ora Piantedosi deve chiarire, arrivano nuove rivelazioni sull'attentato di Modena. Andiamo con il Messaggero. Garlasco, ipotesi depistaggio, la procura di Pavia chiude le indagini su Andrea Sempio. Supplettive in Calabria, il centrodestra vince anche senza Vannacci, affluenza al 22,3%, Meloni noi compatti, carburanti file ai distributori. La Verità, l'Europa vuole che andiamo a piedi, l'autogol del PNRR, più morti in bici dopo il boom delle piste ciclabili, Stasi incastrato con prove false, clamoroso atto d'accusa sulle indagini di Garlasco, i 90 anni di Silvio, troppo umano per sconfiggere pure i tecnocrati. E la polizia può ignorarci? Ecco messaggi e strategie nella rete dei medici no CPR. Andiamo con il Giornale, di taglio alto, 90esimo, buon compleanno Silvio, oggi le celebrazioni in memoria di Berlusconi, le sue idee sono ancora attuali. Vergogna Garlasco, la nuova inchiesta smonta la prova Regina contro Stasi, i RIS sapevano che le tracce sui pedali non erano utilizzabili, la conclusione degli inquirenti, Sempio colpevole. Tutti pazzi per gli sconti, Meloni tratta con il Kuwait, le code ai benzinai con il tetto, il centrodestra vince in Calabria, stop Vannacci al primo test. Il Tempo, pure l'ex BR pro immigrati municipi a Roma, Calabria stravince il centrodestra, Vannacci remigrato da Reggio, Roscioli al 51%, Futuro Nazionale al 10,9%, disturba ma non decide. Andiamo ancora con Libero, porcata su Stasi, a Garlasco chiuso l'inchiesta su Sempio, Iris di Palma, sapevano che Alberto era innocente già nel 2007, non c'era DNA di Chiara sui pedali ma lo nascosero. A Reggio vince il centrodestra senza Vannacci, il segreto di Silvio non voleva educarci, c'è voglia di sacro, Acutis trionfa in TV il film sul giovane santo. Il Sole 24 Ore, petrolio e tassi spaventano i mercati, carburanti partiti gli sconti di Eni e IP in 4100 distributori, contatti in corso con il Kuwait per gli impianti Q8 e poi
Trattative in Gran Bretagna per Monzo, Nubank sfida Revolut e apre il risico delle banche digitali. Nvidia buyback record, riacquisto di azioni per 150 miliardi in più. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport. Fior d'Italia, rilancio azzurro, gol e gioco in Turchia 1-4, la rivoluzione funziona, Pio e Sebastiano Esposito insieme, tre reti in mezz'ora che io gli dai il migliore, Mancini esordienti da applausi, venerdì in Francia, Roma accelera per quanto riguarda gli stadi, Milano aspetta, via all'impianto dei giallorossi, lavori già a marzo. Andiamo con il Corriere dello Sport, Italia domina 4-1 in Turchia, così mancio così, splendida partenza, segnano Bastoni, Frattesi e Caiode, Pio Esposito completa la festa dopo il lampo di Ilmaz, il CT, atteggiamento giusto, ve ne dice la Francia che ha vinto 1-0 in Belgio. Dicevano Totti non è un leader, Francesco 50 esclusivo, la seconda puntata a lui dedicata. Tutto Sport, orgoglio e riscatto, Bastoni, Frattesi, Caiode e Pio travolgono gli spauracchi turpi, mamma l'Italia. La Juve si fa in quattro per Spalletti, aumentano le soluzioni tecniche e i sistemi di gioco a disposizione. Direi che è tutto anche per quanto riguarda i titoli principali dai quotidiani. Oggi in edicola. E andiamo a questo punto con tutta calma, tranquillamente, perché voglio dire, stiamo viaggiando verso le ore 8, quindi piano piano incominciamo innanzitutto a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web che continuano con la loro buona programmazione. Poi non dimentichiamo che abbiamo anche tante altre cose interessanti da seguire, ma lo faremo fra poco. L'appuntamento del Morning Show prosegue, è ovviamente un appuntamento mattutino, quello che va dal lunedì al sabato dalle 7:09, la colazione insieme, la musica, le notizie, le curiosità e quant'altro. Quindi spero che già vi siate abbastanza svegliati, perché se non vi svegliate entro le ore 8, dico, potete continuare tranquillamente a dormire, che non se ne accorge nessuno. Allora, nel frattempo io adesso vado a ricercare un po' di notizie, di curiosità, ce ne sono diverse anche quest'oggi, e poi ovviamente la possibilità di continuare in questa nostra giornata. Sono giornate sempre più brevi, avete notato come si sono veramente accorciate, voglio dire dalle 5:40 del sole che sorgeva fino a un mese e mezzo fa, due mesi fa, ora siamo arrivati dopo le 7, quindi la mattina c'è veramente un disagio a svegliarci e trovarci nel buio più totale, ma noi vi tiriamo su di morale in qualche maniera, va bene? Quindi rimanete con noi. E allora andiamo subito con Calvin Harris, questa è Smoke the Pain Away, grande musica al Morning Show.

Martedì, come promesso, rieccoci, Maurizio Rossi con voi, Radio Web, il nostro magazine di tecnologia quotidiano. Si parla di tante novità e anche, devo dire, ci sono molte cose quest'oggi da segnalare, anche perché stanno cambiando, diciamo, un po' sul piano legislativo. L'intelligenza artificiale, si stanno introducendo anche delle modifiche, dei decreti molto importanti, quindi ce ne occuperemo. State con noi.

0: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.
1: In questa puntata oggi parliamo subito della Microsoft, perché c'è una novità, sì, Copilot. Vi ricorderete che circa 2 anni fa Satya Nadella, che è il CEO di Microsoft, aveva annunciato i Copilot Plus per personal computer, una nuova categoria di prodotti con dei requisiti hardware sufficienti per eseguire le funzionalità di intelligenza artificiale di Windows 11 24 H2. Beh, durante il recente Snapdragon Summit, un dirigente dell'azienda di Redmond avrebbe confermato che, diciamo, il nome non verrà più usato. Cioè, il CEO di Microsoft aveva descritto le caratteristiche dei Copilot Plus personal computer evidenziando le prestazioni superiori a quelle del MacBook Air con chip M3. L'annuncio, diciamo, era stato effettuato insieme alla Qualcomm in quanto i primi notebook, diciamo, integravano questi processori Snapdragon X. I requisiti hardware minimi erano M+ con prestazioni di 40 TOPS, 16 GB di RAM, SSD da 256 GB. E successivamente sono stati aggiunti i processori AMD e Intel. Beh, su questi dispositivi è possibile sfruttare le funzionalità di intelligenza artificiale di Windows 11 24 H2, tra cui Recall, che significa richiamo in italiano, e questo lo sappiamo. Click to do Windows Studio Effect per la risoluzione automatica, sottotitoli poi in tempo reale, funzionalità specifiche nelle app Photo e Paint. Beh, come noto, Recall ha ricevuto numerose critiche. La Microsoft quindi ha posticipato il lancio per migliorare la sicurezza, e nel corso degli ultimi 2 anni i produttori hanno comunque iniziato proprio a rimuovere il brand Copilot Plus PC dai nomi e dai materiali di marketing dei dispositivi. Nvidia, beh, non ha associato il marchio ai notebook con il chip RTX Spark. La stessa Microsoft poi non ha usato il termine nell'annuncio relativo ai nuovi Surface Pro e laptop con chip Snapdragon X2 Plus. E un dirigente dell'azienda ha detto che questi prodotti non vengono proprio definiti più Copilot Plus PC. Soddisfano comunque tutti i requisiti che avevano stabilito in precedenza per i dispositivi Copilot Plus. Beh, continuiamo, dice, a puntare sulla strategia dell'intelligenza

0: E andiamo ancora avanti, amici, perché la puntata di Radio Web continua. Questa è veramente una novità molto molto importante che ci arriva da Google. Tutti magari hanno un telefono almeno con una foto che vorrebbero mandare a qualcuno, ma non è così com'è. Magari la macchina appena comprata, bellissima, con la targa in bella vista, o lo scontrino da girare magari al commercialista con metà del numero della carta di credito che si legge ancora. Oppure, ecco, lo screenshot di una chat in cui c'è un nome che proprio non deve comparire. Beh, finora la soluzione era un'applicazione di edit scaricata apposta, o magari uno scarabocchio fatto a mano che nasconde poco e magari fa sembrare la foto un disegno di un bambino di 4 anni con i pennarelli. E Google che ha fatto? Ha deciso di risolvere questa questione direttamente con Google Photo e, come succede sempre più spesso a Mountain View, ha messo nello stesso pacchetto anche delle nuove funzioni. Di cosa si tratta? Si chiama di Redact per Google. Redact fa solo una cosa, ma la fa bene. Basta selezionare, ecco, con il dito la parte della foto che si vuole nascondere e l'applicazione la trasforma immediatamente in un'area pixelata, magari come i volti dei testimoni dei servizi dei telegiornali, targhe, indirizzi sui pacchi, codici fiscali, il volto magari dell'amico che ti ha chiesto di non comparire nella foto della festa. Tutto quindi può sparire sotto quella specie di mosaico digitale. Niente di rivoluzionario, per carità, comunque, ecco, qualunque applicazione di fotoritocco questo lo fa da anni, ma averla, diciamo, lì direttamente nell'app è molto più comodo e le cose cambiano decisamente.
1: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento, con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.

0: 3, 2, 1.
1: Radio Tiguglio. Non-stop music.
2: Sentite un po' qua, amici, una notizia clamorosa. Ci sono alcune aziende di intelligenza artificiale che suggeriscono di rallentare lo sviluppo. Donald Trump vuole invece spingere proprio sull'acceleratore. Il governatore della California ha proposto un kill switch. Due politici americani quindi hanno presentato anche un disegno di legge che vieta lo sviluppo di una superintelligenza artificiale. In caso di violazione, pensate, sono previsti fino a 20 anni di prigione. I due politici citano quanto successo negli ultimi mesi, modelli di intelligenza artificiale che possono aggirare le restrizione ad effettuare degli attacchi informatici, creare dei nuovi virus e scrivere magari una versione migliore di se stessi. Sottolineano inoltre l'ipocrisia delle aziende di intelligenza artificiale. Riconoscono i pericoli e affermano di voler rallentare lo sviluppo, ma continuano ad investire centinaia di miliardi di dollari in una tecnologia che nessuno ora è in grado di prevedere o controllare. Sandler e Kaiser hanno quindi presentato il Ban Artificial Super Intelligence Act, e questo per impedire agli oligarchi, diciamo, dell'intelligenza artificiale di costruire delle macchine che gli esseri umani non possono controllare e magari sospendere lo sviluppo finché non saranno stati istituiti dei rigorosi sistemi federali di test e supervisione per garantire proprio che l'intelligenza artificiale non arrechi danno all'umanità. E secondo alcuni ricercatori, pensate, dicono, una superintelligenza potrebbe addirittura uccidere tutti gli umani nei prossimi anni. Questo è uno scenario veramente incredibile. Comunque il Congresso, ecco, dovrebbe proprio discutere il disegno di legge nelle commissioni ed essendo a maggioranza repubblicana, è quasi certo che rimarrà, diciamo, nel cassetto.
3: Tra una chiamata e mal di testa ti lascio scivolare via, scappiamo via sempre di fretta, che brutta questa frenesia. Lasciami entrare un po' di luce in casa, oggi neanche mi difendo.

Si prosegue in questa puntata di Radio Web, amici, perché adesso si parla di sicurezza. Attenzione, non abbassate mai la guardia e soprattutto se dovete scaricare delle app, fatelo dai Play Store, perché i ricercatori di Group AB avrebbero individuato un nuovo malware per Android denominato Rem Control, che viene distribuito tramite una falsa applicazione TV Tap, si chiama. È questo un Trojan bancario, quindi lo scopo dei cybercriminali, che sarebbero probabilmente russi, è svuotare i conti correnti. Tra i paesi più colpiti ci sarebbe l'Italia. Rem Control è un malware as a service. Gli sviluppatori offrono il malware in abbonamento ai cybercriminali che effettuano gli attacchi. Questa piattaforma è attiva da maggio, ma le prime tracce dell'infezione sono state scoperte a luglio, quindi per la distribuzione viene usata la tecnica del malvertising. Gli utenti cliccano su delle inserzioni pubblicitarie e finiscono poi su un sito simile proprio a Google Play Store, che ospita questa false app. L'applicazione è molto popolare in quanto permette di accedere gratuitamente a vari canali in streaming tramite IPTV, e i ricercatori di Group AB avrebbero pubblicato una versione italiana. L'Italia, dicevo, infatti è stato uno dei paesi scelti proprio dai cybercriminali in Europa. All'avvio viene mostrata una schermata di aggiornamento e cliccando sul pulsante Start Install viene avviata una VPN che blocca il traffico da Google Play Protect per impedire la rilevazione del malware, e successivamente viene chiesto l'accesso ai servizi di accessibilità, che in pratica consente di ottenere il controllo completo del dispositivo. Rem Control cerca quindi le applicazioni bancarie che sono installate e quando l'utente ne apre una visualizza una schermata in sovrapposizione, il cosiddetto overlay, che permette di intercettare credenziali, PIN, codici, numeri e date di scadenza delle carte. E i cybercriminali a questo punto possono, vedere il contenuto dello schermo in tempo reale. Rem Control infatti permette anche di catturare degli screenshot, registrare input, bloccare i tentativi di rimozione, ad esempio tramite il reset. E il consiglio chiaramente è sempre quello: non scaricare file APK, da fonti non affidabili, e non approvare mai le richieste per servizi di accessibilità.

0: su Radio Tiguglio, la musica giusta al momento giusto.
1: Beh, c'è da dire che anche oggi il tempo a disposizione, amici, è letteralmente volato in questa trasmissione. Siamo giunti al termine con Radio Web. Ed è tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ancora grazie per averci seguito. Noi ritorneremo insieme all'appuntamento che viene rinnovato come sempre a domani su questa radio. Vi aspetto alla solita ora. State con noi.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 8:32.
2: Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.

0: su Radio Tiguglio va ora in onda
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. Per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca.
2: Amiche e amici di Musical Chatter, ben ritrovati. Oggi accendiamo i riflettori sul tema dell'energia da palcoscenico, quella forza speciale che trasforma una canzone in presenza fisica, in gesti, in sorrisi, in chitarre che tagliano l'aria. Dal soul al rock, dal pop al funk, sei brani per ricordarci che il palco non è solo un luogo, ma è un modo di stare al mondo, e la musica ce lo racconta. Prima parte, due brani che parlano di presenza. I Got You, I Feel Good di James Brown è praticamente una scarica elettrica. Il titolo Ti ho con me, mi sento bene è una dichiarazione di gioia fisica. James Brown non cantava soltanto, comandava il ritmo con il corpo, con le pause, con urla diventate linguaggio. Questo brano è una delle sue firme più riconoscibili, un concentrato di soul e di funk prima ancora che il funk diventasse poi una grammatica comune, diffusa. Don't Stop Me Now dei Queen invece prende quella stessa energia e la lancia nello spazio. Il titolo significa Non fermatemi adesso. E Freddie Mercury ce lo canta come se la felicità fosse una corsa impossibile da interrompere. La curiosità è che, pur essendo oggi uno dei brani più amati dei Queen, all'epoca non fu subito percepito così facilmente, così con la sua importanza. Il tempo però poi ha dato ragione ed è diventato un inno alla vitalità pura. James Brown accende il corpo e i Queen ci aggiungono anche l'immaginazione, due modi diversi di dire che l'energia vera non chiede permesso, arriva e ci trascina, punto e basta. Ascoltiamoceli insieme.

Ed eccoci di nuovo qua, pronti per la seconda parte della nostra puntata. Adesso andiamo dove la tensione diventa spettacolo e la musica cambia temperatura. Beat It di Michael Jackson è un perfetto incontro fra pop e rock. Il titolo è Vattene o Lascia Perdere ed è un invito a evitare lo scontro, ma il suono invece è combattivo e tagliente. La chitarra di Eddie Van Halen diede al brano una spinta decisiva, rendendolo credibile anche per chi ascoltava solo il rock. Michael trasformò un messaggio contro la violenza in una performance muscolare, coreografica, memorabile. Are You Gonna Go My Way di Lenny Kravitz ha invece il sapore di una chiamata. Verrai dalla mia parte? Sembra una domanda amorosa, quasi spirituale. Il riff è immediato ed è fisico, è costruito anche questo per il palco. Lenny Kravitz, con il suo amore per Hendrix, per il soul e il rock degli anni 70, riesce a sembrare classico e moderno nello stesso momento. Michael Jackson usa l'energia per disinnescare il conflitto, Lenny Kravitz per chiamarci a raccolta. In entrambi i casi il palco diventa un luogo dove la forza non è aggressione, ma è energia, è direzione, è entusiasmo. Ascoltiamoceli.

0: Musical Chatter con Silvia Dini.
1: Ed eccoci nella parte finale di questo nostro appuntamento. Arriviamo a un'energia nervosa, elegante e un po' sfacciata. Take Me Out dei Franz Ferdinand parte quasi trattenuta e poi cambia passo come una porta che si apre su una pista di rock indipendente. Il titolo significa portami fuori, ma può suonare anche come una richiesta di volontà di rischio, di esporsi a un rischio. Il brano gioca con tensione e con rilascio. Prima ti avvicina, poi ti costringe a muoverti. Locked Out of Heaven di Bruno Mars riporta quella tensione su un terreno funk pop brillantissimo. Il titolo, Chiuso fuori dal paradiso, racconta desiderio e stupore, con una produzione che guarda la new wave e il groove anni 80. È sicuramente pop, certo, ma è costruito con precisione, con gusto, capace di stare benissimo accanto a grandi classici. Franz Ferdinand lavorano sull'urgenza, Bruno Mars sulla seduzione luminosa. E forse l'energia da palcoscenico consiste proprio in questo, la capacità di trasformare un'emozione in movimento condiviso, collettivo. E con questo Silvia Dini per il momento vi saluta, vi ricorda l'appuntamento alla prossima puntata di Musical Chatter e ci salutiamo ascoltandoci insieme gli ultimi due brani.

0: Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
1: Radio Tigullio presenta.
2: Sei all'ascolto di Musicalmente Italiana 1997.

0: Una bella carica e benvenuti al nuovo appuntamento con Musicalmente Italiana. Qui al microfono c'è Carla, pronta a guidarvi in un viaggio senza sosta dentro le storie e i segreti più profondi della nostra musica. Abbiamo aperto simpaticamente con la versione che Claudio Baglioni riprese nel programma TV Anima Mia. La sua versione, oserei dire, superiore all'originale, è anche il brano d'apertura del disco ufficiale che la contiene, dal titolo Anime in Gioco. È finalmente uscito l'atteso album di Biagio Antonacci con all'interno 9 canzoni. Un album dignitoso, a tratti ispirato, ma molto meno selvaggio di quanto promette il titolo, appunto Mustang. Ascoltiamo insieme un brano estratto da questo album che si chiama Facile.
1: Le novità della settimana.

Si chiamano Nugea, sono un duo composto da due produttori napoletani pionieri di un sound che fonde funk e disco anni 80. Ovviamente è cantato in napoletano, il loro ultimo album si chiama People of the Moon, da cui ho estratto il singolo appena ascoltato dal titolo Carè. E c'è un legame profondo tra il modo di reinterpretare la tradizione e la capacità di guardare oltre i confini nazionali, un'attitudine che appartiene da sempre anche a un gigante come Zucchero, che nel 2012 decise di volare fino a L'Avana per registrare un intero album che unisse il suo blues alle radici cubane. Tra le tracce spicca una versione trascinante di Guantanamera. Per registrarlo ottenne il permesso speciale di utilizzare lo storico studio Egrem, lo studio dove grandi pilastri del Buena Vista Social Club avevano inciso i loro capolavori.

E dopo tanto ritmo immergiamoci ora nella dolcezza di un brano postumo di Gino Paoli, che era stato concepito per essere un duetto con Ornella Vanoni, che aveva accolto con entusiasmo l'idea di tornare a cantare con lui, ma purtroppo è scomparsa appena 3 giorni prima della data fissata per la registrazione. E per rispettare l'assenza della Vanoni e non sostituirla con nessun'altra cantante, lo spazio e i silenzi che erano stati riservati alla sua voce sono stati affidati alla tromba di Paolo Fresu, grande musicista e come un amico storico della coppia.

0: l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 9:33.
2: Bring the action.
3: Radio Tiguglio.
4: Il tutto per il piacere di ascoltare.
5: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

0: Il nuovo singolo di Cesare Cremonini, il testo è stato scritto dal fidato collaboratore Davide Petrella, che insieme hanno confezionato questo brano dal sound ruvido e adrenalinico, ritrovando l'energia dei suoi esordi. Facciamo un rombalzo indietro nel cuore pulsante del beat italiano con i Nomadi, che sono una delle band più longeve e importanti della nostra musica. Hanno vissuto il loro primo massimo splendore intorno agli anni 70, dove incisero quelli che diventeranno i loro classici più famosi, guidati dal carisma e dall'inconfondibile voce del compianto Augusto D'Olio. Un giorno insieme è un pezzo caratterizzato da un arrangiamento solare, dominato dalle tastiere con cui crearono un'atmosfera delicata. Ci parteciparono ad un disco per l'estate, non vinsero, ma questo brano diventò uno dei punti fermi della loro produzione.
1: 1973.

0: Teniamo alta l'asticella con un'altra storia nel vero senso della parola. Ritengo sia uno dei brani più belli degli ultimi anni. In prima battuta fu cantata come solista da Marco Mengoni, ma poi ripresa e arricchita anche dalla voce di Franco 126.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

Andiamo ora nel 2018 con un brano scritto e arrangiato da Dolce Nera, che presenta vestito da un sound stile brasiliano arricchito dalle coinvolgenti percussioni registrate a Salvador de Bahia. Si chiama Un altro giorno sulla terra.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.
2: Ah, 1975.

Abbiamo fatto un salto indietro per riscoprire una perla della musica leggera con uno storico gruppo pop melodico catanese che ha vissuto il suo massimo splendore nella seconda metà degli anni 70. Sono ancora in attività, continuando ad esibirsi in tour e serate soprattutto nella loro amata Sicilia. Hanno trovato il grande successo nazionale proprio grazie a Come pioveva, una fortunata reinterpretazione di un celebre brano del 1918 di Armando Gil. Andiamo ora nel 2018 con Max Gazzè, che si unì alla sensibilità di Carl Brave per dare vita a una cooperazione musicale fresca e del tutto inaspettata, intitolata Posso, che ha messo in mostra una grandissima complicità tra i due artisti che giocano sull'ironia e sulla spontaneità del dialetto romano senza mai perdere l'eleganza della scrittura pop.

0: Chiara Galeazzo, vincitrice dell'X Factor nel 2012, racconta ironicamente di come spesso negli ultimi anni le sia stata rivolta la domanda: ma tu canti ancora? E sì, lo fai, come? Tant'è vero che ha messo su uno spettacolo che nasce dalla rivisitazione dei suoi successi e dei brani più attuali, riarrangiati in una veste inedita, in cui fonde l'eleganza del quartetto d'archi con sonorità elettroniche contemporanee, creando un connubio raffinato tra...
1: A Radio Tivoli Web, la scelta vince.
2: Mi chiedo spesso se tu sei felice come me, se

incisione unisce per la prima volta la band a Tiziano Ferro. La collaborazione è nata in un momento denso di significati personali, perché Zampaglione stava celebrando i 30 anni di carriera con il progetto antologico Fino a qui, mentre Tiziano Ferro accettò l'invito direttamente da Los Angeles nel pieno sviluppo dei suoi album più intimi.

0: Chiudiamo il programma di oggi con gli anni Ottanta, in un momento in cui i sintetizzatori e le sonorità elettroniche internazionali contagiarono anche la nostra melodia tradizionale. I Pooh in quel momento stavano infilando una serie infinita di album campioni di vendite con la loro storica formazione a quattro. In quell'anno, dopo essere volati alle isole Hawaii per registrare, pubblicano l'album Aloha, che si apre proprio con la straordinaria La mia donna. Il brano è un meraviglioso e modernissimo omaggio alla figura femminile, scritto da Valerio Negrini e composto da Roby Facchinetti. Un capolavoro di incastri corali dove le loro voci si alternano, il tutto coronato da uno dei più celebri assoli di chitarra elettrica mai eseguiti da Dodi Battaglia. Grazie a tutti voi per il calore e per la compagnia. Un saluto da Carla e, come sempre, viva la musica italiana! Ciao!
1: 1984.

0: Radio Tigullio presenta
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il lunedì alle 18 su Radio Tigullio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
2: Ciao, sono Ilaria. Io sono Ilaria Cuccini. Sono Ilaria Cuccini.
3: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
4: Big Ben.
2: Con la musica di Andrea Cuccini.
3: Ti stavo aspettando.
4: Big Ben.
2: Hello, I'm Ilaria Cuccini.
5: I'm Ilaria Cuccini.
2: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Cuccini.
5: Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30.
2: On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
6: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
7: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigullio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante e raffinata. Ciao!
8: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tigullio.
9: Ogni sabato mattina dalle ore 1 su Radio Tigullio Web.
10: Pronto?
11: Sì, pronto, scusi, le cozze alla parmigiana, quindi.
10: Che cosa?
11: Le cozze alla parmigiana, come tipico piatto modenese.
10: No, non so niente.
11: Non le mangia lei?
10: No.
11: E a Modena non le fanno?
10: Ma non lo so neanche se le faccio, no? Io non lo so.
11: Perché ci hanno detto che è un tipico piatto modenese, per quello che abbiamo chiamato.
10: No, che io sappia, no.
11: Non le fa. Cosa si fa la parmigiana nel modenese di solito?
10: Le melanzane.
11: Le melanzane che però sono, credo, palermitane di origine.
10: Sì, esatto.
11: Quindi la cozza alla parmigiana lei ci conferma che non è un piatto modenese?
10: No, ci conferma, io non lo so, ha capito, io non l'ho mai sentito che faccia una cosa.
11: Però col fatto che lei non le abbia mai sentite diamo per scontato, insomma, che non sia una cosa modenese,
10: no,
11: tipica.
10: Io non lo so.
11: Va bene. Grazie, la saluto.
10: Sì.

Le cozze alla parmigiana io l'ho sempre creduto un piatto tipico del modenese, però la signora non le ha mai mangiate, quindi essendo una donna così dalla timbrica vocale mi sembra di una certa età, ci fidiamo di lei col fatto che non sono un piatto tipico modenese. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show. Daniele Dalmuto con voi al microfono, direttore di questo bizzarrissimo supermercato. Buona musica, notizie improbabili e situazioni altamente imbarazzanti. Detto questo, mettete la monetina nel carrello che incomincia.

0: E siamo anche oggi qui con il nostro almanacco del giorno dopo. Oggi ricordiamo Beata Panselmina del Secchio Bucato. Panselmina viveva in un villaggio dove l'acqua era più preziosa dell'oro. Ogni giorno andava al pozzo con un secchio bucato e la gente la prendeva in giro, ma lei continuava sorridendo. Un giorno durante la grande siccità, fiori misteriosi cominciarono a crescere lungo il sentiero che faceva ogni mattina. L'acqua che perdeva goccia dopo goccia aveva dato vita ad un'intera striscia di giardino. Da allora la gente la ricorda come colei che perse tutto ma fece fiorire il mondo. È patrona di chi spreca tempo in cose buone e di chi perde acqua ma non speranza.
1: Anno 2025. Tre DJ si ritrovano in un mondo incantato dove la musica ne fa da padrona, dove tutto è magia e dove i Preyrot si divertono e fanno follie, follie, follie, follie, follie.

0: Pronto?
1: Pronto signora, scusi, ma allora questa Panselmina, quindi, oltre a quelle cose che abbiamo già detto.
0: Chi parla?
1: L'almanacco.
0: Guardi che hai sbagliato il numero, chi parla Casabianchi?
1: Sì, però noi abbiamo parlato di Panselmina, la beata.
0: Di cosa sta parlando?
1: Abbiamo parlato di Panselmina, la beata, quella che aveva il secchio bucato.
0: Sì, ma di che cosa sta parlando?
1: Della santo della settimana, in questo caso la santa.
0: Lei ha sbagliato il numero.
1: Ma no, le sto dicendo che stiamo parlando della santa all'interno dell'almanacco.
0: Lei dice che ha sbagliato il numero, non mi interessa.

0: Ed ora andiamo in Ucraina. Sì, effettivamente a Chernobyl sono stati avvistati dei cani blu, ma non è colpa delle radiazioni. Come se non bastasse la guerra che ancora infiamma l'Ucraina, Chernobyl, sede del peggior disastro nucleare della storia, sembra andare in scena un piccolo mistero. Sono infatti stati avvistati alcuni cani randaggi con il pelo colorato di un blu intenso. Visto il luogo dell'avvistamento e il fatto che negli ultimi anni i combattimenti hanno raggiunto più volte la zona causando ripetuti aumenti della radioattività, è forse naturale che qualcuno abbia pensato che l'insolita colorazione delle pellicce potesse essere in effetti un qualcosa legato alle radiazioni. In ogni caso così non è. La spiegazione del fenomeno è del tutto naturale, al più un filo disgustosa. Ad avvistare i cani blu di Chernobyl sono stati volontari della no profit Clean Future Fund, che nell'area gestisce un programma di monitoraggio e di sterilizzazione delle popolazioni di cani e gatti locali. Insomma, morale della favola, questi gatti pare che si siano andati ad infilare in una sorta di fabbrica dismessa che ovviamente avrà anche lei la sua parte di radiazioni, ma che lavorava qualcosa che aveva a che fare, insomma, con la colorazione dei tessuti, e quindi hanno tutti il manto color blu, radioattivo sicuramente, ma non legato direttamente alle radiazioni.
1: Perché
0: hanno il pelo blu, hanno detto.
1: Come?
0: Hanno il pelo blu.
1: Hanno il pelo, non capisco quello che dice.
0: No, abbiamo letto dei cani che sono stati avvistati, questi cani con il pelo blu, e pensavano fosse legato alla radiazione.
1: Ma io non ho nessun cane, quindi è inutile che stiamo a parlare del cane.
0: Però lei non ha visto cani col pelo blu lì attorno?
1: No, non ho visto niente.
0: Ho capito, grazie, la saluto.
1: Scusi, ma chi è lei?
0: È il supermarket.
1: Supermarket.
0: Grazie.
1: Prego.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
4: Sono le 10:31.
5: Radio Tiguglio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.
0: E questo è Supermarket Show con voi sempre, Daniele Dalmuto.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi. Oggi Piazza Grande, quindi. Piazza Grande sta il brano che faremo ascoltare oggi. Piazza Grande è un classico di Lucio Dalla, qui riproposto nel contesto del tour con De Gregori. Il testo evoca la città, la piazza come spazio sociale, l'incontro, la solitudine dentro il pubblico, la speranza. La versione live aggiunge quella particolare energia di partecipazione. Il fatto che venga inserito in un contesto condiviso tra i due artisti dà nuova luce al pezzo, quasi come se fosse un brano reinterpretato in dialogo. Un momento emotivo del concerto, il pubblico è chiamato a partecipare, la voce è forte, l'arrangiamento è calibrato.

0: voglio morire.
1: Pronto?
2: Signora, salve, scusi. No, niente, volevamo chiederle se anche lei condividesse il fatto di questo arrangiamento ben fatto live di questo brano.
1: Non ho capito niente, scusi.
2: No, se secondo lei questo brano ha questo arrangiamento diverso che lo differenzia dalla versione conosciuta da studio.
1: Ma guardi, io seguo pochissimo la televisione, perciò penso di essere l'ultima persona che può rispondere ai suoi aggiornamenti.
2: Però comunque lei avrà ascoltato nella sua insomma vita l'album Banana Republic, si parla di Lucio Dalla e Francesco De Gregori.
1: No, niente, proprio io la musica sono la persona più suonata del mondo e della musica proprio non me ne intendo proprio per niente. Mi dispiace molto perché mi sarebbe piaciuto molto avere un orecchio musicale. Guardi, la saluto e le auguro qualcuno più fortunato la prossima volta per lei.

0: Per tutte le volte che abbiamo amato e amato ancora l'uomo sbagliato.
1: Per tutte le volte che abbiamo giustificato le azioni e le bugie, nascondendo i lividi.
2: Per tutte le volte che abbiamo trovato il coraggio di chiedere aiuto e per tutte le volte che quel coraggio non l'abbiamo trovato.
3: Per tutte le volte che abbiamo protetto i nostri bambini prima di proteggere noi stessi.
4: Per tutte le volte che abbiamo avuto paura e ci è mancata la voce.
5: A tutte le donne
6: come noi.
7: Pronto?
8: Sì, pronto?
7: Chi parla?
8: Pronto, scusi, controllo stradale. Gentilmente signora, è su via la Torre Pio. Volevamo sapere se avesse riscontrato anomalie in questi giorni.
7: Di che cosa?
8: Cioè a livello di traffico maggiore, minore rispetto ai periodi passati.
7: Oddio, sinceramente io sto più simpatico, non è che guardo il traffico.
8: Ah, non ha fatto caso magari passaggio maggiore di camion rispetto ad altre, ad altre
7: no,
8: giornate?
7: No, sinceramente io mi chiudo in casa con i miei figli, non è che sto lì a controllare.
8: Non controllate, e quindi non è stato un, diciamo, un dibattito familiare quello di dire guarda quante...
7: No, io non ho sentito niente.
8: Ascolti, è stata avvisata via ovviamente posta dei lavori che dovranno fare prossimamente, dovranno mettere semaforo e rotonda su via la Torre?
7: Guarda, in questo momento lei mi fa delle domande, non so se mi vuol spiegare delle cose o una persona che posso parlare.
8: No, io sto soltanto, è la nostra una chiamata informativa, però dovrebbero fare questi lavori di adeguamento stradale, quindi mettere un semaforo e una rotonda sperimentale subito dopo.
7: Sì, guarda, lei mi dice delle cose che a me non mi interessano neanche, sinceramente. Io la do buongiorno e vado a fare i miei lavori.
8: Sì, no, una cosa solo, lei quando esce di casa però è favorevole a fare una rotonda oppure no?
7: Ma guarda, a me, io la saluto, buona giornata.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Radio Tiguglio.
2: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.

0: amici di Supermarket Show. Lui è già stato con noi un po' di tempo fa, visto che in questo preciso momento ci stiamo addentrando all'interno degli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente italiano. Torna a Supermarket con il nuovo singolo Lo So, Igor Mulas, che è già collegato con noi. Benvenuto, bentornato a Supermarket.
1: È un piacere stare con voi.
0: Ciao, ciao Igor, è un piacere anche nostro riaverti con noi, perché quando tu hai delle novità, ovviamente le porte di Supermarket per te sono sempre aperte. Allora, prima di parlare di Lo So, una battuta veloce su di te. Chi è Igor Mulas, per chi non si fosse perso la precedente intervista?
1: Sono un nato cantautore, quindi sin da piccolo componevo le mie canzoni, poi crescendo ho capito che era qualcosa di speciale, era una qualità che ho deciso poi di approfondire, di migliorare, di scoprire me stesso come autore, come cantante. Quindi dall'Italia poi ho lavorato e vissuto tanti anni a Londra, poi rientrato in Italia a Roma e ho sempre prodotto la mia musica, i miei album e le mie canzoni,
0: e da lì è stato un susseguirsi ovviamente di grandi successi. Torni quest'oggi con il nuovo singolo Lo So, questa meditazione musicale sulla speranza e la connessione con l'universo. Raccontaci un po' queste parole così profonde.
1: Allora, Lo So è una canzone, un brano di speranza. Visto quello che accade nel momento attuale nel pianeta, mi sembrava giusto proporre qualcosa di diverso, di positivo. Quindi, malgrado le situazioni piccole o grandi, difficoltà che ognuno di noi può vivere, ecco, deve esserci sempre quello spiraglio di luce, quel cercare di perseguire una via positiva, una soluzione dei problemi per quanto possibile. Quindi Lo So è un inno alla speranza, non arrendiamoci, tiriamoci su e superiamo le difficoltà.
0: Secondo il tuo punto di vista artistico, come vedi la situazione attuale? Credi che possa in qualche maniera evolversi in qualcosa di positivo, oppure non so, ancora la situazione non è ben chiara?
1: La situazione non è ben chiara, purtroppo. Io in questa canzone ho deciso di mettere molto la mia anima poetica, quindi credo che la canzone sia qualcosa di artistico a livello del testo, a livello della vocalità. Quindi purtroppo nel mercato non trovo tanta arte nell'espressione musicale, trovo troppe confezioni un po' plastiche, un po'. Voglio essere ottimista.
0: Beh, vabbè, esatto, l'importante è quello, essere ottimisti. Allora, Igor, dove poter ascoltare Lo So per i nostri ascoltatori? Immagino tu abbia caricato su tutte le piattaforme principali questo brano musicale. Già che ci sei, dacci anche i tuoi contatti social.
1: Sì, potete cercarmi Igor Mulas in tutte le piattaforme online, su Spotify, Apple Music, Amazon Music, un po' dappertutto, social, Facebook, Instagram, TikTok. Scrivete Igor Mulas e vi apre tutto il mio mondo digitale,
0: il mondo musicale. Igor, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. Mi raccomando, quando avrai delle novità da proporci, Supermarket per te è sempre aperto. Grazie per essere stato a Supermarket.
1: Grazie, un abbraccio a tutti quanti. Grazie.

Amici dei Supermarket Show, vi ricordiamo che se anche voi volete prendere parte ad una delle nostre puntate, basta scrivere ad info@supermarketradio.it allegando contatto telefonico e brano in alta qualità.

0: Tentativo di clonazione a Piacenza.
1: Lo chiede a chi?
0: Lo chiedevo con lei, se ne avesse sentito parlare, perché in pratica aveva provato a fare questa clonazione tra un frullatore e una stampante 3D, ma si è poi ritrovato con due suocere identiche.
1: Guardi, non so se la sua intenzione era quella di farmi sorridere o altro.
0: Comunque non ha mai sentito parlare di, cioè non ha letto questa notizia sui giornali o comunque anche a livello di testate giornalistiche, no?
1: Io oggi non ho ancora letto i giornali di oggi, però stamattina non ho sentito niente né alla radio né alla televisione.
0: Va bene, io la ringrazio comunque, buon proseguimento.
1: Prego, anche lei.
0: No. Comune installa semaforo per pedoni indecisi, resta sempre arancione. Inaugurato a Modena il primo semaforo per chi non sa mai se attraversare o meno, rimane costantemente giallo, simbolo della vita stessa. Il sindaco non aiuta il traffico, ma ispira riflessione.
2: Non ho capito, scusi.
0: Il semaforo, che pare che abbiano installato questo semaforo sempre arancione per chi non trova mai la decisione nell'attraversare o meno.
2: Sì, sono cose che a me non riguardano, queste cose che riguarderà i tecnici e altre cose.
0: No, però la domanda fondamentalmente era questa, cioè che senso ha un semaforo che sta sempre sull'arancione per quelle persone che non sanno mai se attraversare o meno, ecco.
2: Senta, siamo in un casino totale, per cui non mi chiede un parere, che sono da anni che vieni anch'io. Anche stamattina ho chiamato la polizia, non è neanche venuta loro.
0: Ah, beh, facciamo? Quindi immagino la situazione. Allora niente,
2: ecco, allora possiamo andare il mondo come va, poi arriverà la fine e ci arrangeremo tutti.
0: Esatto, allora buon proseguimento, scusi di storia.
2: Anche a lei, gli stia bene.
0: Ritrova il portafoglio perso nel 1998 dentro solo nostalgia e una musicassetta. Un uomo di Treviso ha ritrovato il suo vecchio portafoglio durante dei lavori di casa. All'interno documenti scaduti, 10.000 lire e una foto di quando credeva ancora nei sogni. La polizia conferma nessun reato, solo malinconia.
3: Pronto?
0: Sì, pronto, scusi. No, è perché l'avevano perso, dicevano, nel 1998 questo portafoglio.
3: Ma con chi parla, scusi? Io non la conosco lei.
0: No, neanch'io, però abbiamo letto adesso di questo che l'ha ritrovato in casa a distanza di tanti anni.
3: No, si è sbagliato, mi dispiace.
0: Sposi in ritardo al matrimonio perché bloccati nel traffico del corteo nuziale. A Roma due sposi non riescono a raggiungere la chiesa. Il traffico era causato proprio dal loro corteo di auto. Li abbiamo seguiti per mezz'ora senza capire che eravamo noi, ha dichiarato la sposa. Matrimonio celebrato via citofono.
4: Pronto?
0: Sì, pronto, scusi. No, per questo discorso del citofono dei due sposi. Che si sono sposati perché non sono arrivati in tempo.
4: Non ho capito niente.
0: No, siccome non sono arrivati in tempo al loro matrimonio, si sono sposati col citofono.
4: Ma a chi cerca, no?
0: Non ha seguito?
4: No.
0: Dicevo, lei quando si è sposata al citofono o normalmente?
4: Io mi sono sposato tanti anni fa.
0: Scopre che il frigorifero parla, era solo il cognato chiuso dentro. Caso singolare a Cuneo, una donna sostiene di sentire voci dal frigorifero. Intervenuti i vigili del fuoco, trovano il cognato rimasto intrappolato dopo un esperimento culinario fallito. L'uomo, infreddolito ma sereno, ha detto: almeno non mancava la birra.
5: Discorso del frigo?
0: Del frigorifero, sì, che l'hanno trovato poi dentro il cognato.
5: Non ha sbagliato numero forse?
0: No, come la notizia che abbiamo letto prima.
5: Oh, non lo so.
0: Non c'ha cognati in frigo lei comunque, no?
5: No.
0: Ok, va bene, l'importante è quello. Grazie, buona giornata.
5: Prego.
0: E questa era l'ultima notizia per questa edizione di oggi del GR di Supermarket. Appuntamento alla prossima.
6: Stare a spiegare quello che è successo, però vi dico che la lavanda è una cosa fondamentale.

0: felicità. E allora penso che mi illumino di me.
1: Si dice che la pazienza sia la virtù dei forti. Allora perché ogni volta che la esercitiamo ci viene voglia di urlare?

0: Amici, giunge al termine anche questa puntata di Supermarket Show. Vi ricordo la nostra mail in caso vogliate scriverci: info@supermarketradio.it. Qualsiasi cosa, anche delle cattiverie, tanto noi prendiamo su tutto. Detto questo, vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
3: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.

Buongiorno a tutti gli amici di Radio Tiguglio e benvenuti alla prima puntata della seconda stagione di Tra Musica e Realtà. Io sono Andrea Melissano e oggi, prima di cominciare la puntata e di salutare lo staff di Radio Tiguglio, volevo dirvi che noi in queste puntate andremo ad analizzare artisti che hanno fatto la storia della musica italiana. Il primo artista di quest'oggi andremo ad analizzare è Pino Daniele. E adesso vi do alcuni cenni storici di questo grande artista. Giuseppe Pino Daniele, nato a Napoli il 19 marzo 1955, morto a Roma il 4 gennaio 2015, è stato uno dei cantautori e chitarristi più rivoluzionari della musica italiana. Noto per il suo stile unico che fondeva la tradizione melodica napoletana con il blues, il jazz, il funk e la world music. Ha dato vita a un genere totalmente inedito, spesso definito Napolitan Power. E dopo aver dato un po' di cenni storici di Pino Daniele, noi adesso andremo ad ascoltare la prima canzone di questa puntata, ovvero Napulè. L'album di provenienza è l'omonimo, il genere musica d'autore canzone napoletana, l'anno di pubblicazione è 1977. E adesso ce l'andiamo ad ascoltare qui su Radio Tiguglio, vai regia!

E dopo aver ascoltato Napulece andiamo ad ascoltare i Sopaz. L'anno di pubblicazione è il 1979, l'album di provenienza è l'omonimo, il genere è blues, musica d'autore. E adesso ce lo andiamo ad ascoltare qui su Radio Tiguglio, vai regia.

E dopo aver ascoltato Quando Chiove ci andiamo ad ascoltare Yes I Know My Way. L'anno di pubblicazione è il 1981, l'album di provenienza è l'omonimo, il genere è blues e adesso ce lo andiamo ad ascoltare qui su Radio Tiguglio, vai regia.

0: E dopo aver ascoltato Yes in My Way ce ne andiamo in pubblicità. Restate sintonizzati, ci vediamo tra pochissimo.
1: Radio di Guglio, ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
0: Ed eccoci tornati dalla pausa pubblicitaria, ci andiamo ad ascoltare la prossima canzone, ovvero Bella Ambriana. L'album di provenienza è l'omonimo, l'anno di pubblicazione è 1982, genere blues. E adesso ce l'andiamo ad ascoltare qui su Radio Tiguglio, by Regia.

E dopo aver ascoltato Bella Ambriana ci andiamo ad ascoltare Quando. L'album di provenienza è Sottosole, l'anno di pubblicazione 1991, genere soul. E adesso ce l'andiamo ad ascoltare qui su Radio Tiguglio. Vai regia.

E dopo aver ascoltato Quando ci andiamo ad ascoltare, Che male c'è? L'album di provenienza è Dimmi cosa succede sulla Terra, l'anno di pubblicazione 1997, genere pop. E adesso ce lo andiamo ad ascoltare qui su Radio Tiguglio, vai regia.

di provenienza e non calpestare i fiori nel deserto, la data di uscita 1995, genere pop. E adesso ce lo andiamo ad ascoltare qui su Radio Tiguglio, by Regia.

E dopo aver ascoltato Io per lei ci andiamo ad ascoltare Amore senza fine. L'album di provenienza è l'omonimo, l'anno di pubblicazione è 1998, genere pop. E adesso ce l'andiamo ad ascoltare qui su Radio Tiguglio by Regia.

Carissimi, e anche quest'oggi siamo arrivati addirittura d'arrivo per quanto riguarda questo programma. Dopo aver ascoltato Amore Senza Fine, non ci resta che salutarci e darci appuntamento alla prossima puntata. Io voglio ringraziare prima di tutto lo staff di Radio Tiguglio per avermi dato questa bellissima opportunità e ringrazio il mio coautore di questo progetto, Diego J, direttamente da Monza. Ciao ragazzi, a presto, alla prossima puntata!

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

Beh, un pezzo di Al Jarreau in partenza per quanto riguarda Dolce Dice Live è eccezionale, vi crea quell'atmosfera. Lo so, sono troppo euforico, ma non so il perché. Brian, ben arrivato, grazie di essere qua. Un pezzo meraviglioso, lo so. Ti piace Al Jarreau? Complimentoni. Insomma, hai detto nulla. Allora, ennesima puntata di Dolce Dice Live, non so quanto siamo, a 7, 8, 14 mila, non lo so. E comunque siamo ben voluti, devo essere sincero. Allora, facciamo quell'annuncio.

0: Carissimo Gianni, l'annuncio che si parlava, si chiacchierava ieri giornata, no? Allora, Dolce Dice Live è stata presa, cioè a concessione nostra, ce l'ha chiesta una piattaforma digitale tedesca di un tot radio, ora non so quante sono, e sarà distribuita dentro a questa piattaforma tutte le radio al di fuori di due. Due non le voglio neanche né sentire né vedere, proprio, è stata la mia, ho firmato dicendo in questa radio e in quest'altra no, il resto sì. Beh, è una piattaforma digitale, no Gianni? Ben arrivato.
1: Grazie, grazie, salve a tutti. Sì, una piattaforma digitale, le due radio che hai citato, che il quale non vuoi dare... la trasmissione è chiaro, perché trasmettono musica lirica H24.
0: No, lo dico io, trasmettono di merda, lo dico perché tanto Dolce Alice Live è così, e vabbè. Allora, grazie, grazie. Patrizia, ci sei?
2: Ecco, io aspettavo che mi chiamassi, salve a tutti. Ma appena iniziare ha detto sono fuori o euforico?
0: Euforico, sono euforico. Ma
2: siccome tu quando parli sbiasci le parole, ha detto, ma può essere che fuori, che se fuori di testa sa, però che tu la metti così.
0: Ma fatti
1: cioè... Lo fanno arrabbiare il grande Max,
0: no, già cazzate. Allora Patrizia e Gianni, ben arrivati.
2: Cominciamo. Grazie.
0: Abbiamo già cominciato l'ennesima puntata di Dolce Dice Live, dove all'interno troveremo naturalmente la nostra intervista. Facciamo un'eccezione, perché come abbiamo detto qualche tempo fa, facciamo un'eccezione, quest'anno ci sarà soltanto esclusivamente i grandi nomi, però ci sono anche gli amici. Cosa significa? Gli amici di Dolce Dice Live che lavorano con noi, collaborano con noi, saranno due o tre l'anno, perché proprio perché sono amici, conosciamo chi sono, gli diamo naturalmente una piccola mano, se possiamo. Brian, certo. Sei pronto? Sei pronto? Non fare cavolate, lascia stare la bimba, ma che te frega? Ma è possibile che sei sempre a pensare a quello? E fai anche bene. Ok, cavolate. Cominciamo con...

0: Come si fa a non cantarla io? Maria, scusami se ti disturbo, no? Ma chi cavolo te l'ha detto di cambiarmi l'asta del microfono? Non mi ci trovo questa cosa che mi arriva. Vabbè. Lavoriamo anche così, non c'è nessun problema. Anzi, fai una cosa. Aspetta, vedo che parli. Aspetta un attimo. È tremendo, lo so. Ora gli è venuto in mente qualcosa, ma prima da figli il microfono a quella, a Patrizia, perché tanto sicuramente mi distruggerà psicologicamente. Allora fai una cosa, apri Thomann e compra un'asta per questo microfono dal davanti, perché di traverso io non riesco a lavorare. Patrizia, che vuoi?
1: No, volevo dire, ma ci arrivi all'asta o ci vuole lo sgabello?
2: Allora deve comprare due cose, Brian. Lo sgabello e l'asta.
0: Perché ecco. Lo sgabello? Per quale motivo lo sgabello?
1: Per arrivare all'asta.
0: Lo sapevo che era una cazzata, ho creato un mostro io.
1: Sono un mostro di faccia e di fatti.
0: No, di faccia no. Di fatti sì.
1: Perché, allora... guarda, io posso dirmelo che sono un mostro di faccia, io, però gli altri non ti devono permettere.
0: Ma questo questo mi sembra anche giusto dire una cosa del genere. Allora Gianni, il WhatsApp
2: e la mail. Allora io il WhatsApp al contrario, 348 349 1141.
0: Bene, Patti,
1: Dolce Alice Live, sì. @gmail.com.
0: Che spettacolo meraviglioso.
1: Sì.
2: Sembra un telefono erotico.
1: Detto così. Hotline.
0: Sì, caro. Anita Baker, Sweet Love, a Dolce Alice Live. Mi raccomando, fate i bravi e state lì perché soltanto qui

0: Baker. Allora Patti, visto che sto controllando le mail, le cose varie, sì. Ma per caso dico la farmacia di turno, che è la Sassa, ha mandato qualcosa?
1: Ti ha mandato le supposte, sì. Quelle effervescenti.
0: Sì, sì. Quelle effervescenti la mandate?
1: Sì, sì.
0: Ma lei è piena, guarda, veramente. Lavora anche con le farmacie. Allora, che poveraccia. Mamma mia. La prendiamo in giro, non so in quanto. Allora, vai.
1: Ma io guarda che non prendo in giro Alessandra. Io prendo in giro te. Figurati se io prendo in giro Alessandra.
0: Ma quello si sa. Tra donne mi coadiuvate.
2: Sì.
0: Senti italiano.
1: Solidarietà. Che facciamo?
0: Coadiuvate.
1: Mamma mia.
0: Lo so.
1: Chissà dove è andato a scovarlo questo termine.
0: Una settimana che lo cerco, vai.
2: Con Wikipedia.
0: Sì, con Wikipedia, Paolo, hai detto giusto, guarda. Allora vai Patti, di questa notizia che è strigido, non è che sia qui proprio a giocare ai quattro.
1: Allora,
0: cartoni.
1: Guarda, normalmente si va in ospedale per curarsi. Però
2: certo che in ferie non ci vai.
1: Però scusa. Immagina di andare in un ospedale, alzare gli occhi al cielo e sul tetto dell'ospedale vedi la morte in persona.
0: Ah, che bellezza! E dove può andare la morte? Sopra l'ospedale?
1: Certo.
2: Con l'alce là, come si chiama?
1: La falce.
0: Sì, allora è successo con l'alce in mano a destra e un cervo a sinistra. vai.
1: Già immagino Max con l'alce e il cervo.
2: Non lo prendere per le corna, però il cervo.
1: Allora, tutto questo è successo in Galles. Un ragazzo di 26 anni si è arrampicato sul tetto di un ospedale ed è rimasto per 50 minuti fermo, immobile, con un lungo mantello e appunto con una falce in mano, fissando medici e pazienti. Tutti si sono spaventati e soltanto la polizia e i vigili del fuoco sono riusciti a farlo scendere. E sapete come si è giustificato il genio?
0: No.
1: Ha detto: ma quale morte, vi sbagliate, ero travestito da corvo.
0: allora io gli facevo un TSO urgente,
1: ecco, e gliel'hanno fatto, infatti, più 200 sterline di multa dovuto pagare.
0: Quello è rotto il cioè nel senso è scassato, hai fatto paura.
2: No, ma io facevo una domanda da giù, scusa, come mai sei su? Per i medici o per i pazienti? Fammi
1: no, capire. Ma lui era vestito da corvo, non dalla morte. Ha detto che era corvo, era il corvo.
2: Ah, il corvo con la faccia in mano.
0: Sì, tradò io il corvo, vai. Musica Atlantic Star, grazie Brian.

0: l'album Il Greatest Hits, cioè il meglio di degli Atlantic Star, che Brian sta usando in questo momento. Ci sono di quelle 14 tracce, ma non vi dico quello che c'è dentro perché sono meravigliose, una cosa meravigliosa. Atlantic Star sottovalutati dalla grande musica mondiale, però fanno di quella musica, vabbè. Allora, Gianni.
1: Sì. Ce n'è un'altra degli Atlantic Star, You, l'ho ascoltata domenica, è fantastico.
2: Ah sì, il primo brano che abbiamo messo, bellissimo, veramente.
0: Lo so, ma è all'interno del Greatest Hits, perché è quella, è una delle tante bellezze che sono riuscite a fare quei ragazzacci. Che si fa? Musica? Sicuri? Brian, sei sicuro al 100%?
2: Cosa fare pure schifo, come vuoi tu?
1: Vabbè. Ma quello già lo facciamo tutti i giorni.
0: No! Ragazzi, è andato a prendere un brano solo lui, solo lui.
1: Grande Brian, bravissimo.
0: Free Me, Trina Likes, mai ascoltato a Dolce Alice Live.

0: La deficienza mentale dopo la certa età è d'obbligo, chiaramente, no? Questo è un brano veramente mai ascoltato a Roccioleci Live, ma mai ascoltato anche in giro per il mondo, perché non mi sono mai imbattuto tutti gli anni che ascolto radio quando faccio un zapping in altre vittenti radiofoniche, magari quando sono in macchina che viaggio e vado da qualche parte, mai ascoltato. Anche perché poi questo brano qua è un 45 giri trovato in un mercatino da Braia che girotola, lui girotola quando vede un mercatino di dischi, lui si ferma. Allora, innanzitutto non lo conoscevi. A te è piaciuta la copertina? Perché fa vedere la copertina? Brian, sei peggio di tuo padre. Sapete cosa c'è in copertina?
1: Una donna nuda.
0: Una grande gnocca a tette di fuori. Cioè, voglio dire, capite? Lui l'ha comprato per quello. Sei un maiale tipo tuo padre. Anzi, forse peggio. Allora vedo
2: un
0: che...
2: facocero. Un facocero. Che è peggio del maiale.
0: Allora, vedo che è entrato il... è pronto anche il nostro ospite. Questa volta è un amico. Ragazzi, posso farla io l'intervista? Poi vi faccio riposare.
2: Ma grazie, sì, grazie, certo, certamente.
1: Ci vuole, guarda.
0: Ci vuole, fa dopo, non è che fa, è stata cazzata. Brian, potevi evitare di scrivermela. Allora, se siamo tutti pronti, vai.
3: Nome
4: Alex.
3: Cognome
4: sì.
3: Che fai?
4: Provo a fare lo speaker.
3: E dove?
4: Qui su Radio Tiguglio.
3: E il programma?
4: Troppo forti.
3: E quando va in onda?
4: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
3: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
5: Troppo forti
6: con Alex De Sì.
7: Ciao, sono Simone Russo e conduco su Radio Tiguglio Web Nota nel Tempo, il programma che unisce passato e presente attraverso la musica, dalle grandi hit di ieri ai successi di oggi. Vi ricordo l'appuntamento ogni mercoledì dalle 18 alle 19 su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto, non mancate. Un saluto da Simone Russo.
6: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
8: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.

0: appuntamento con la Vira Shaz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Vira Shaz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
2: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: questa donna mi fa sempre sempre emozionare, non so il perché, ma però mi dà quell'atmosfera. No, sì, perché ti mette lì, ti prende, no? Ti prende, ti dice stai qua, stai lì, fermati, e di conseguenza al resto ci penso io. Tutto è il sogno che ha ogni donna, ogni uomo verso una donna che ti dice stai lì, faccio tutto io. Bellissima. Allora il momento, la cazzata questa, allora me la dovevo dire, avevo qua, ogni volta che dico, ogni volta che mi invento qualcosa la devo fare, anche perché poi per mettere a proprio agio chi abbiamo in studio in questa ennesima puntata di Dolce Alice Live, abbiamo un amico, perché è un amico, è giovanissimo, e siamo con Simone. Posso chiamare Simone?
1: Sì, certo, ciao a tutti.
0: O ti chiamo Coffee?
1: Coffee meglio,
0: ah,
1: meglio
0: ma Coffee. Coffee è bellissimo. Tu sai che io sono d'origine irlandese e Irish Coffee per me è il massimo, capisci?
1: Sì.
0: Allora, il Coffee. Allora, caro Simone, allora, innanzitutto, perché sei qui? Perché ti abbiamo disturbato e perché mi vieni a rompere le balle a me? Cioè, no, nel senso buono, chiaramente. Nel senso buono. Ho saputo che hai un talento. Hai un talento dentro di te ed è scrivere.
1: Sì.
0: È vero? Allora, innanzitutto fuori gli ostinati ascoltatori non ti conoscono, no? Perché sei giovane, certo. Sei arrivato ora nella platea musicale, dentro a quei social maledetti che però contano, no?
1: Purtroppo sì.
0: Purtroppo sì. No, hai visto che ci si fidanza, ci si lascia con i social? Hai visto che è bruttissimo?
1: Sì, cioè, no, in realtà no, dov'è che è successo in particolare?
0: Succede, voglia, succede. Tu vuoi incontrare qualcuno, c'è le chat,
1: certo, incontrarle, certo.
0: Poi si fidanzano,
1: app apposta.
0: Si fidanzano in app e poi si lasciano in app, è bellissima, una cosa meravigliosa. Allora Simone, chi non ti conosce, racconta un po' di te, è importante.
1: Io sono un cantautore emergente di Firenze. E in realtà il mio percorso è iniziato da poco, perché è da nemmeno un anno che ho iniziato a fare le cose un po' più sul serio, e ho iniziato in una accademia di musica, un'accademia di musica pop di Firenze, e ho conosciuto una persona con la quale tutt'oggi collaboro e che mi sta aiutando.
0: Dillo.
1: Alex Mastromarino, che saluto.
0: Hai visto? È qua? Ce l'ho dietro?
1: Sì.
0: Fa un po' paura, Alex. Sei lì, Alex?
2: Ci sono.
0: Ah, ecco, l'hai visto? Oh, no, stai lì, eh? No, sto scherzando. Vai, continua. Sciogliti, trecce cavalli, balla, vai. Sii te stesso.
1: Niente, con lui abbiamo iniziato le lezioni di canto. Perché io in quel momento stavo cercando qualcuno con cui fare lezione, appunto, e non l'avevo ancora trovato, non avevo mai preso neanche una lezione. E allora ho iniziato con lui, ci siamo trovati molto bene, sia umanamente che lavorativamente parlando. Abbiamo iniziato un percorso insieme e quest'estate siamo arrivati a fare più di 60 live.
0: Visto?
1: Penso per un artista emergente sia tantissimo, infatti
0: tanto,
1: sono molto contento.
0: Tanto, neanche Pooh fa lo 60 live. Hai fatto 60 live.
1: Sì, certo, poi non ho fatto sempre sold out e i posti non erano sempre eccezionali, però penso che anche quello
0: non
1: serve.
0: Te ne può fregare di meno di quella cosa. Quel posto dove c'era poche persone ti servirà semplicemente come esperienza per affrontare determinati palchi un pochino più grandi.
1: Certo.
0: Giusto?
1: Sì, sono d'accordo.
0: Allora, noi abbiamo due brani, di cui uno abbiamo scelto perché è quello che è più radiofonico, mentre l'altro io vorrei al tecnico, senti, faccina da pirla, Brian, per favore metti il secondo brano di sottofondo come base per il ragazzo, che è importante, così lo facciamo ascoltare in sottofondo, lo usiamo come base, che poi è Lividi, no?
1: Lividi, sì.
0: È questo, no?
1: Sì.
0: Senti la chitarra la suoni tu?
1: Sì, questa l'ho suonata io, sì.
0: Perfetto, benissimo. Allora, prospettive, poi dopo andiamo ad ascoltare. Ah, facciamo una cosa, guarda. Andiamo ad ascoltare il brano che abbiamo scelto, così almeno poi dopo ci ragioniamo sopra, parliamo di come è nato, dove è stato mixato e tutto il resto, va bene? Va bene. Sei d'accordo? Brian, per favore, il brano che porta il titolo di Carpe Diem, giusto?
2: Sì. Sono fatte di alti e passi, un giorno tutto liscio, quello dopo a litigare, pomeriggi interi, passate ad ignorarci, ma siamo solo ragazzi, come vuoi che possa andare? E dopo un po' ti lasci, lo sai come funziona, l'infinito esiste solamente nei libri di scuola, c'è chi capisce, chi rimane, c'è chi non perdona, c'è chi tradisce, c'è chi mente, c'è anche chi si annoia,

0: cos'è che rivale? Perché la cosa la prendi carpe diem, cioè la catturi al volo,
1: sì,
0: no?
1: Cogli l'attimo.
0: Cogli l'attimo, bravo. Però chiaramente poi qualcosa deve rimanere in quell'attimo che tu sei andato a cogliere. Allora, io sono molto curioso di sapere tante belle cose, no? Allora, questo brano, dove lo possono trovare? Cosa è dentro? Da dove è dentro? In che progetto è? Ecco, partiamo innanzitutto con questo.
1: Allora, intanto si può trovare su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Amazon Music, YouTube, ovunque, su tutte le piattaforme. E diciamo che c'è una storia un po' buffa questo brano, infatti quando lo scrissi avevo litigato con la mia ex ragazza, avevamo appena litigato e lei si era messa sul letto e mi teneva il broncio, e allora io mi sono messo sul tappeto, sdraiato per terra con un foglio di carta e una penna, a scrivere questa canzone, un po' per farmi perdonare da lei, anche se in realtà il motivo per cui si era offesa non so quale fosse, ma sicuramente era un motivo stupido.
0: Lascia perdere, non ci pensare nemmeno, perché tanto le donne quando dicono sì e no, e quando è no è sì, comunque poi imparerai, vai.
1: E quindi niente, è nata questa canzone così, con un broncio, un foglio di carta e una penna e un tappeto, e l'ho scritta lì sopra.
0: Hai fatto benissimo e ti è venuta bene, perché è una bella cosa,
1: sì,
0: una bella canzone radiofonica, piace molto. Allora, mi ha detto una personcina che ultimamente hai vinto un premio.
1: Sì, ho vinto il Iso Pazzo Music Festival, grazie al quale... Iso Pazzo Music Festival.
0: Pino Daniele,
1: sì. Iso Pazzo. Ah. Sì, Pino Daniele.
0: Se tu fossi qui... Ora io saprei cosa fare. Niente, ti metti nel tappeto e scrivi e scrivi carpe diem, ma quello è bello, è quello. Allora, allora io faccio sempre la domanda, quella così: dove vuoi arrivare? Perché è importante, perché sai, uno dice sì, vabbè, parto, faccio due brani, poi magari mi fermo. Però se non c'è un obiettivo, un sogno, un qualcosa da poter lottare, è perché poi se lotti arrivi.
1: Beh, certo. Il mio sogno è quello di far conoscere le mie canzoni a più persone possibili e mm-hmm. ritrovarmi un giorno su un palco con tutte le persone che cantano le mie canzoni. Però diciamo che questo è il mio sogno, diciamo quello molto difficile da realizzare.
0: Perché?
1: Perché sì, so che insomma l'industria musicale in questo momento è molto complicata, però io ci voglio provare lo stesso, ovviamente.
0: Ascolta, chi ha talento, quello vero, quello puro, esce fuori. Ci può essere, qualsiasi persona esce fuori. Perché poi se magari sei a fare, non lo so, una serata, sei a fare un paio di brani, tu vai, perché l'amico ti ha invitato in una serata, alla notte gialla, non lo so, a Domodossola, per piccolo esempio, la stupidaggine, e suoni, fai un paio di brani, di lì guarda caso passa qualcuno. Allora non bollare mai, perché l'obiettivo è quello, è un obiettivo da portare in onda, da portare in finale, quello che deve essere, e tu lo devi, cioè se poi tra 50 anni non sei arrivato, ci ho provato, ma tra 50 anni non ora.
1: No, certo.
0: Allora, ma poi già che siamo qua, no? Che mi è venuto in mente una cosa, no? Ma lividi. Che poi ora faccio una cosa, ti faccio un regalo, guarda, la mandiamo in onda tutta, così almeno non se... No, sto scherzando, la mandiamo in onda sicuramente. E quella invece in che momento della vita è arrivata? Un altro litigio?
1: No, questa
0: perché
1: in realtà...
0: lei ti ha picchiato, ti ha fatto i lividi e allora di conseguenza questa...
1: È una canzone un po' strana, perché ha un titolo che magari può far sembrare che la canzone sia triste o cose del genere, però in realtà è una delle canzoni più allegre che ho scritto a livello di proprio mood del brano. Poi magari se uno legge il testo...
0: Io ho letto il testo, non è che sia molto allegro, eh?
1: No, il testo no, però il mood sì, cioè se uno non fa caso al testo...
0: Ma alla fin fine, poi in una canzone italiana, conta il mood o conta il testo?
1: Ma secondo me contano entrambe le cose in maniere diverse. Però a me, per me, per come sono fatto io, conta molto di più il testo.
0: Bravo, è quello che volevo arrivare. Il mood non c'entra niente, cioè c'entra perché deve essere la cosa orecchiabile da poter naturalmente attirare l'ascoltatore, ma sono le parole poi che devono entrare, capisci? Devono entrare. Per esempio, quando t'ho visto arrivare, è bella così come sei, il mood a me sinceramente sono le parole che arrivavano. che arrivavano, come tutti quasi i pezzi, ad esempio, di Fred Buongusto, un altro grande della musica italiana. Allora facciamo così, così andiamo a prendere un coffee. Che sta?
1: Vai.
0: È venuta bene questa, che ti è piaciuta?
1: Sì.
0: Ho detto una cazzata?
1: Sì.
0: Ah, sì, ho detto una cazzata. Bene, allora Brian, per favore, Lividi, li ascoltiamo.

0: Allora, canti tu, devo farlo io. Okay. E ritornello devi cantare perché è bello, insomma, è coinvolgente. È, come posso dire, è un momento, lo possiamo usare anche come un momento di aggregazione. Oh, ok, sono stonatissimo.
1: Oh.
0: Sei bravissimo. Insomma, la chitarra è tua?
1: Sì.
0: E allora vedi, sei un pezzo avanti. Allora, siamo quasi al termine della nostra bella chiacchierata, perché poi è stata una chiacchierata. Queste non sono interviste, queste sono chiacchierate tra amici, tra un coffee e l'altro.
2: Bellissimo.
0: È bellissimo. Allora, dove ti possono trovare? Anche perché poi tu giustamente hai su Spotify hai,
1: sì,
0: uscito
1: al momento,
0: cose, poi
1: sì,
0: avrai dei social, ti do un minuto per elencarli.
1: Certo, allora su Instagram mi potete trovare come Coffee Sono Io, tutto minuscolo, tutto attaccato, coffee come caffè in inglese. E niente, queste canzoni che avete appena sentito le potete trovare, fanno parte di un EP che è presente su Spotify, che si chiama Coffee Ero Io, perché su Instagram Coffee Sono Io, dato che le canzoni sono scritte, quelle che ho scritto quando, le prime, no? Con cui ho iniziato, allora Coffee Ero Io, perché adesso sono diverso, sono cambiato, giustamente.
0: Sì, ma lo sai, ti avverto una cosa, non stai bene, lo sai. no, perché magari uno dice, fuori dicono, ma che Max, ma che intervisti? No, sto scherzando. Allora, i social, hai detto?
1: Coffee Sono Io.
0: Oh, Instagram.
1: Sì, Instagram.
0: Oh, XX? No, quelle porno. Allora, al terzo X diventa.
1: Sul sito blu non ci sono ancora.
0: Non ci sei ancora. Vabbè. No. Allora, Facebook no, perché da vecchi,
1: no, solo Instagram.
0: È da boomer. Allora, Instagram e basta.
1: Sì, sì, Instagram e TikTok è uguale, il nome è identico. E niente, come dicevo, appunto, è presente Coffee Ero Io, che stavo spiegando, su Spotify e tutte le piattaforme, che è stato prodotto da Gilberto Giaconi, che ringrazio.
0: Vedi, amico di Dolce Ricciolai.
1: Sì.
0: Conduttore, è coadiuvatore per un addetto di Dolce Alice Life. Basta?
1: E poi c'è un EP che sto producendo in questo momento, che sarà prodotto da Davide Gobello, che è il chitarrista di Noemi, Cocciante, Fabrizio Moro e basta, non mi ricordo, poi anche altre persone. Ma mi ricordo questi che sono i più importanti. Poi
0: può bastare per cominciare, insomma.
1: Certo, e poi ringrazio anche il guru.
0: Ah, perché lo chiami guru? Perché?
1: Perché
0: ti sprona, perché è quello,
1: sì,
0: che ti...
1: Sì, in realtà non c'è un motivo vero e proprio, ho iniziato a chiamarlo guru e poi è rimasto così. Perché sì, è il mio mentore, diciamo, il mio vocal coach, ma anche mentore sotto altri aspetti più umani. E niente, Alex Mastromarino, che abbiamo già nominato prima, ma lo ringraziamo ancora.
0: Perfetto, io penso che tu abbia detto tutto, ti sei presentato in maniera corretta in questa nostra chiacchierata di 20 e passa minuti, eh? Sei tranquillo?
1: Sì, sì, sono tranquillo.
0: Ecco, questa non è registrata, non abbiamo registrato nulla, partiamo ora a farla quella vera. sto scherzando. Grazie, posso solo darti come coffee?
1: Sì, certo.
0: Ma sì. Allora, veramente, a Dolce Alice Live c'era caffè. Grazie. Ciao!
1: Ciao, grazie.

0: mi sono fatto due chiacchiere, non so se avete sentito ragazzi, con il nostro ospite, giovane ragazzo, amico naturalmente di Dolce Alice Live. Sotto c'è anche una percentuale di come posso dire, di spinta, non parliamo sempre veramente di soldi, di spinta per questo giovane che ha vinto, anche se non moderato, credo che l'abbia detto, il premio Pino Daniele, che insomma è una cosa piuttosto prestigiosa. Patrizia, hai sentito il brano di quel ragazzo?
1: Sì, molto molto molto bello.
0: Ti è piaciuto?
1: Mi ha colpito molto, sì.
0: Ti ha colpito?
1: Ma anche sì, in fronte.
0: Sì, ma non vedo ferite, non vedo sangue, non vedo nulla.
1: No, comunque no, mi ha colpito molto anche il modo di cantare. Molto bravo.
0: E io sono contento. Allora, Gianni, vuoi dire...
1: Abbiamo bisogno di questi giovani talenti.
2: Per forza. Sì, dimmi.
0: No, dico, dai un giudizio che tu do da radiofonico, come ti è sembrato questo
2: No, brano? Diciamo che la voce ci sta tutta e la metti in evidenza molto bene.
0: Oh, bene, perfetto. Allora sei promosso, prova a dire di no.
2: Ho fatto gli esami.
0: No, è promosso.
2: La notte degli esami, ti ricordi?
0: È la notte dei pensieri e degli amori.
1: L'ultima volta che Max ha fatto gli esami a scuola.
0: Sì.
1: Ma sarà stato nel Medioevo.
0: No, c'era ancora la tessera per andare a prendere il pane. Immaginatevi voi.
2: Penso un po'.
1: Ora, gli ultimi esami che fa lui sono quelli dell'urina, sono.
0: Sì. Chiaramente sballati tutti quanti. Billy Joel. Tranno molto il Vintage Italy. Vi stupiremo.
3: Radio Tigullio 24.

0: un Billy Joel un po' particolare, anche perché poi sì, Billy Joel è nato rocchettaro, non è che è un rocchettaro tra virgolette, però insomma quando ha svoltato, quando ti ha fatto Just the Way You Are, lì ha detto, lì ha visto arrivare il Bill Denaro, ha detto ma chi se ne frega, faccio quei lentoni, questi qui strappamutande, così non se ne parla più. Allora Patti,
1: qua sono, ti ascolto, sono come ipnotizzata, sono
0: qua fa il tacchino, sì
1: no, la papera papera fa qua
0: a me va a fare una stronzata,
1: no, è una stronzata.
0: La ricordavate, no? La papera non galleggia, micidiale. Bello. Allora, sì fantastico, bravissimo.
1: Mi dicevi cosa voleva signora, mi dica.
0: Allora, Brian, per favore un po' di base, perché senza base noi non possiamo lavorare, eh? Io ti do due ciaffate, come dicono in Toscana, che significa due sberle, ma mi vedete dar due sberle a Brian? Non credo proprio.
2: No, appunto.
0: Brian,
2: no,
0: allora, Brian mi dice, dimmi.
2: Due sberleffi,
1: no, tu hai detto, hai detto come si dicono, due sbucciate in
0: no, due ciaffate, è toscano, più precisamente
1: da ciaffone, sì. Lo sai come si dice in siciliano due schiaffi?
0: No, dimmi.
1: Scucciate i goddo.
0: Scocciate goddu,
1: lo sai perché?
0: No.
1: Perché il collo, quando le dai qua,
2: gliel'ha dato al microfono lei la botta adesso.
1: Quando tu zac,
0: è volato il microfono. Allora Brian mi dice che la canzone è stata incisa nel 1996.
2: Mm-hmm.
0: In studio.
2: Vediamo di chi si tratta.
0: In studio, poi distribuita nel 1997, comunque ha i suoi 30 anni. È stata rifatta qualche tempo fa, non molto. E attenzione, perché poi io mi emoziono, non so voi. Vai Brian, Vintage Italy, se c'è. Sempre se c'è, c'è? Brian, la pizza no!
3: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: aspetta che la faccio anch'io. Ti ricordo di un amore.
1: Ma no, guarda,
2: guarda che ti denuncia.
0: Ragazzi, ragazzi, io non so voi, ma ero cuffia la perfezione, sì, mostro, assoluta,
2: mostro, allora, sacro,
1: io
2: per
1: poco
2: forza.
1: Fa ho detto, quando Mina prende un brano, anche se non è il suo, riesce a farlo suo,
0: sì,
1: il brano.
0: Ma poi perché... c'è anche il contorno, Patrizia, non so se già ne ha sentito, ma quella chitarra, sì, cantava,
1: ma tu,
0: non
1: sì,
0: suonava,
1: sì, ma io, come si dice, ascoltando il brano, già l'ho ascoltato più di una volta, si sente la disperazione, sì, racconta, ma proprio la senti, la percepisci anche tu e ti medesimi in lei, proprio è bravissima, è un'interprete.
0: Poi, avendo la sua età, non ha perso nulla.
1: Niente. Hai ragione, l'ho detto questo pure a Gianni. Pensa all'età che ha ancora, a quell'età, ad andare in studio.
2: E non sbaglia manco mezzanota.
1: Niente,
2: nulla.
1: La sua voce è perfetta.
0: Nulla. Allora c'era Massimiliano Pani, che poi è il figlio.
2: È il figlio, esatto.
0: E sì, anche il fonico.
2: Sì.
0: Queste le parole. Mamma la studia, sta un'ora a studiarla, vuole la base pronta. La fa una volta sola. Cioè, no,
1: sì.
0: Ma che gli racconti? Che vuoi raccontare?
2: Cioè, non questo... prova e sprova e riprova e aggiusta e fa una
0: nulla,
2: volta sola.
0: Nulla, nulla. Lei, mentre legge il copione, vuole la base. Lo rilegge la seconda volta, sempre con la base. La rilegge la terza volta con la base. E poi mi dice, vai.
2: Ok, registriamo.
0: Quando dice vai, fatto tutto, a posto, una volta sola. Una.
1: È grande, grande.
0: Vabbè. Di Mina ce n'è una sola. Allora, che si fa? Si continua? Brian?
1: Certo. Che fa Brian?
0: Ma che ne so, tra la pizza, Coca-Cola, uno schiricotto. Schiricotto sarebbe il...
2: Una sbaciucchiata con la ragazza.
0: Bravo,
2: insomma.
0: Uno schiricotto, palla, patta.
1: E tu che ne sai? A chi è schiricottiato tu?
0: Ma è brutto com'è soltanto a te.
2: Brutto.
1: Ma guarda, cioè, che invidia,
2: dice
1: che c'è.
2: Dice brutto a me, ma l'hai guardato, guarda.
1: Ma guarda,
2: ti ricordo, ti può fare Madagascar 4, può fare, guardalo,
0: guarda. Metto il sale, avete rotto le balle.
1: Sì.

0: riconoscibili.
1: Change.
0: Anche questo all'interno della Billboard 100 brani più ascoltati e più votati l'anno. Brian, per favore, sbrigati, non toccare il mixer con le mani sporche di pomodoro, eh? 1980, ah, visto, vabbè, allora. Patti, siamo indietro.
2: Sei indietro di cosa?
0: Come i gamberi. Volevo dire, abbiamo
2: una notizia.
1: Come i gamberi.
0: Questa è bella,
2: sì.
0: Mi è venuta così.
2: Vai. Io c'ho una notizia, guarda. A San Giovanni, a Castel San Giovanni, un automobilista.
0: Rotondo? San Giovanni Rotondo?
2: Castel San Giovanni, non so se è San Giovanni Rotondo oppure quadrato
1: appunto, non si sa comunque.
2: Un automobilista di 70 anni è rimasto coinvolto in un tamponamento. È stato fermato dalla polizia locale con un tasso alcolemico. Ben tre volte superiore al limite consentito.
1: Che sarebbe?
2: Che ne so, io mi allora, in poche parole, sai come si è giustificato lui con la polizia che l'ha fermato?
1: Avevo sete.
2: No. C'era troppo aceto nell'insalata.
0: per togliersi dalla bocca
2: dice che lui non aveva bevuto lui. Io ho mangiato soltanto l'insalata, c'era troppo aceto, per questo che sono pieno.
1: C'era il vino, capito?
0: C'era l'insalata che fluttuava sull'aceto, perché voglio dire 20 più non è, l'aceto poi non ha quell'alcol.
2: Comunque la scusa non ha retto. E quindi è scattato subito.
1: Le manette minimo.
2: No, le manette no, però il ritiro e sospensione per la patente.
0: Eccetera, il riesame.
1: Pericolo generico per lui.
2: E poi denuncia per guida in stato di ebbrezza.
0: E quello mi sembra anche normale, giusto che l'abbia.
2: Ma hai capito,
0: messo
2: il vecchietto settantenne?
0: Che idea? Bevo per dimenticare. Christopher Cross a Dolce Alice Live.

0: non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
1: I love the music.
2: Best music.
3: I classici alla radio. Come nasce un classico degli anni 70, 80, 90? A cura di Loris Marti. E in autunno saranno alcuni dei protagonisti a raccontare come nasce quel brano. Vi aspetto, perché la radio è il teatro della mente.
4: Ho capito, come nasce quel brano? Come nasce quel brano? E quel brano nasce, dobbiamo chiederlo ai diretti interessati. Lo stiamo facendo ormai da alcuni periodi e adesso lo faremo anche con lui. Perché ad esempio oggi sono in diretta con Roberto Zanetti in Alte Savage. Ciao Roby!
5: Ciao a tutti gli amici.
4: Bentornato. Allora, come nasce questo brano? Questa idea è venuta in mente così per scherzo, cioè i classici alla radio. Mi divertivo a fare delle piccole pillole andando a trovare dei meccanismi per cui come veniva creato un brano. Quindi io leggevo questo testo e facevo ascoltare il brano. Poi mi è venuto in mente, mi ha chiamato un amico, come potresti essere tu, e mi ha detto, scusa, ma se te lo dico io, no? Direttamente, non è meglio. E da lì è venuta fuori questa seconda serie che praticamente coinvolge il diretto interessato. Ad esempio, parlando di Savage, io vorrei dire che sin dai primi progetti, la carriera di Roberto, che è qua con noi, si sdoppia in due personaggi. Robix è l'autore, compositore, produttore, la persona reale dietro ogni progetto, la parte creativa e il motore di tutta la sua intelligenza artistica. Però poi nascono dei personaggi, nascono dei collegamenti, c'è una prima fase che ti vede impegnato anche in tanti altri progetti, ma il boom arriva contestualmente a quelli che erano i grandi successi americani e inglesi, perché a un certo punto quella denominata Italo Disco comincia a entrare piano piano in punta di piedi, arrivano i primi successi e a un certo punto arriva anche Savage, o sbaglio?
5: Sì, allora io in quel tempo ero ancora quindi ero sconosciuto, sì. Suonavo in una band, in una quelle che una volta si chiamavano orchestre, no? Da
4: sì,
5: ballo,
4: sì. Sì, sì.
5: Quindi suonavo nelle discoteche, la Capannina, la Bussola, cioè anche nel nord Italia, insomma, e si ascoltavano i primi pezzi dance prodotti in Italia, no?
4: Sì,
5: in quel tempo
4: sì.
5: C'era Gary Lowe, c'era,
4: esatto.
5: Dolce Vita,
4: sì,
5: c'era,
4: sì.
5: No? E da musicista mi sono un po' detto, ma se lo fanno altri lo posso fare anch'io, no? Cioè, e mi venne la voglia di provare a scrivere una canzone in questo stile, no? Cioè di coniugare la melodia che è italiana, che abbiamo tutti nel sangue, no?
4: Sì.
5: Al beat elettronico del momento, che era appunto l'inizio dell'Italo Disco, no?
4: Sì, sì, sì. Tra l'altro,
5: in particolare sì. Don't Cry Tonight è un aneddoto, perché se ti racconto com'è nata c'è un po' da ridere, no?
4: Il bello è questo, è come nasce.
5: Cioè appunto suonando con l'orchestra, mm-hmm. avevo già fatto un paio di dischi, no?
4: Sì.
5: E in quel momento ero a suonare in un locale del nord Italia a Como, mm-hmm. no? Che si chiamava Las Vegas, mm. no? E il proprietario della discoteca mi chiede, dice, ma me lo fai mi fai una canzone per la discoteca, no?
4: Sì.
5: E io vabbè suonavo sabato e la domenica, lì durante la settimana mi metto le tastiere e mi viene Don't Cry Tonight uguale, identica come poi la senti nel disco, mi viene di getto, no? In un minuto mi viene fuori tutta la canzone. L'unica cosa che in un punto dove c'è quel coro che fa oh
4: sì.
5: Taratata, e lì avevo messo Las Vegas taratata. Il giorno dopo la riascolto e dico, ma questa canzone qui, allora intanto Las Vegas fa cagare, lo devo togliere. E poi la canzone è troppo bella, io non gliela do, cioè malgrado lui mi avesse promesso diversi soldi, a quel tempo mi facevano anche comodo, no?
4: Sì, sì.
5: Però mi rendo conto che era bella e era quel il genere che avrei voluto fare io come artista, no? Insomma, ho avuto la prontezza di riflessi di dire no, non te la do, me la tengo per me.
4: Perché poi spesso le cose nascono di getto, eh? Cioè le cose
5: è nato Savage.
4: Sì, sì.
5: Guarda, i successi più grossi che ho avuto negli anni,
4: sì.
5: sono quelli nati veramente mezz'ora, no? Cioè, dove ti viene fuori tutto di getto e che non ci devi rimettere le mani nei giorni dopo, esatto, lavorare, tagliare, perché quando cominci a tagliare, cucire, insomma, perdi la freschezza.
4: Esatto, il resto lo fa il pubblico e il pubblico adesso, se sei d'accordo, se la rigode questa qua.
5: Sì.
4: Sei d'accordo?
5: Certo, allora, ma fai tonight.
4: Ok.

0: Roberto Zanetti è in diretta, l'avete sentito, non sente quasi niente, ma adesso comunque gliela facciamo ascoltare noi. Sta arrivando, stai arrivando tu in, proprio in voce, Roberto,
1: sì.
0: Con Savage. L'ascoltiamo un paio di minuti e poi torniamo in diretta con il nostro Roberto Zanetti in questo Classici al Radio versione autunno, dove dopo questo lungo intro che permetteva allo speaker di parlare un sacco e magari alla radio qualcuno si arrabbiava, poi arrivava però il cantato. Eccolo!

0: Beh, qua si torna giovani. Ho perso 30 anni in questo brano e sono tornato, non dico ventenne, ma trentenne sono tornato indietro con i tempi. Questo era Don't Cry Tonight, dove tra l'altro mi risulta, caro Roberto, che per Disco Ring tu facesti anche una sorta di digitalizzazione della tua immagine. Ci ricordo male?
1: Sì, avevo... Sì, era una cosa molto avveniristica, perché tramite un'università a Milano, no? Sì. Eravamo riusciti a prendere delle fotografie dei movimenti che facevo con le mani, sì, nelle trasmissioni, no? Erano state digitalizzate, mm-hmm, portate in un computer. A quel tempo erano quei computer con i fosfori verdi, sì, no?
0: Cioè erano Commodore.
1: I primi computer. Sì. E in televisione portavo questo schermo, uh-huh, e mentre che cantavo faceva le stesse immagini, gli stessi movimenti, sì, che facevo io con le mani, no? Era un po' una cosa, cioè, veramente avanti.
0: Eri un precursore, tutto sommato. Ma come nasce la storia del cappello in testa?
1: Ma quella no, è stato casuale perché ovviamente quando fai una carriera, cioè quel momento lì dovevi studiarti un look, cercare, sì, di essere un po' diverso dagli altri, un po' originali, no? E quindi il cappello era un elemento, ma come elemento era anche il movimento delle mani, perché io essendo suonavo le tastiere, quindi stavo seduto quando cantavo, mm-hmm, e suonavo, no?
0: Sì.
1: Non ero abituato a fare il cantante solista, no? E quindi non ero neanche un ballerino, no? Per cui dovevo inventarmi qualcosa per tenere il palcoscenico e senza... Cioè, e quindi mi inventai un po' tutto questo movimento qua, che poi è stato anche copiato, cioè,
0: e funzionò.
1: Sono fortunato di aver lanciato un po' di moda.
0: Funzionò, tant'è vero che l'anno dopo arriva questo brano che è già in sottofondo dalla regia e si intitola Only You. Era il 1984, credo, l'anno dopo. Ne parliamo in chiusura del nostro appuntamento, però la cosa bella è di avere Roberto Zanetti con noi e rievocare questi successi che ci fanno tornare indietro, ci fanno tornare giovani. Ai classici alla radio, Only You, con noi c'è Savage.

0: Pensate che questo è lo stesso Savage che in questo secondo episodio Only You cerca di impedire un matrimonio virtuale celebrato all'interno di un computer? Cioè, cosa è successo?
1: Perché nel primo video, nel video di Don't Cry Tonight, sì, la storia era che io, una ragazza chiedeva a un computer: crea un uomo per me,
0: ecco,
1: e da questo computer uscivo fuori io, no? Poi l'uomo era stato creato, però non si sa perché lei nel secondo brano, quindi in Only You, lei deve celebrare un matrimonio con un'altra persona,
0: sì,
1: ma non vorrebbe sposarlo, no? Allora io arrivo di corsa, stacco la corrente e il computer non funziona più, quindi lei non si sposa.
0: Altro che l'intelligenza artificiale qua. Erano gli anni Ottanta. Erano gli anni Ottanta, e quando io dico che è importante che il futuro abbia una buona memoria, questi classici alla radio nascono proprio in questo senso, per stare 10 minuti assieme ad un personaggio che poi spesso e volentieri un amico, e perché così passiamo 10 minuti bene e li facciamo passare anche agli altri, perché abbiamo raccontato in pratica due brani senza fare tanti proclami, però le curiosità che spesso e volentieri soltanto il diretto interessato può raccontare. Quindi, caro Roberto, per me è sempre un piacere essere con te, e in attesa dei prossimi progetti so che tu lavori sempre con un cane, perché il tuo studio è, per fortuna, è sempre molto molto attivo, quindi ti auguro come sempre ogni bene, magari ci risentiamo per altri progetti.
1: D'accordo, grazie, un salutone a te e anche a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, grazie.
0: Ai ciao classici alla radio, Roberto Zanetti, Savage.
2: La musica non è età. Ogni mercoledì, dalle 18 alle 19, Simone Russo vi accompagna in un viaggio tra passato e presente. Dalle grandi hit che hanno fatto la storia e i successi di oggi.
3: Ho note nel tempo, su Radio Tiguglio.
2: Un'ora di musica, ricordi ed emozioni.
3: Perché le canzoni passano, ma le emozioni restano. Non mancare.
4: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
5: Troppo forti!
4: No, ma lo volevo dire io!
5: Troppo forti con Alex De Sì!
6: Hai capito? Ho capito, sì! Mica sì!
7: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente, su Radio Tiguglio.
8: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
9: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe di dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tivoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tivoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

Siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tiguglio si alternano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tiguglio è un vivere speciale.

Sapete, prima, questa è la prima puntata. Settimana scorsa abbiamo presentato la cosa, la novità, e questa è la novità. Ecco, la partenza. Non dura più quei 5 minuti come l'anno scorso, ma dura quei 7, 8, 10 minuti più, perché dentro c'è anche l'artista vero e proprio del brano, capisci? È questo il bello, e questa è la novità. BBQ Band. Per il remix, poi Brian mi ha detto in cuffia, non è l'originale, ma...

0: Sì, quel carrettino.
1: No, no, non dimenticare il cappotto alla fine.
0: No, ma il cappotto non ce l'ha ancora, è presto.
1: È presto per il cappotto. Cioè,
0: abbiamo ancora.
2: Lo spolverino allora.
1: Lo spolverino, sì, sì. Questo è forte.
0: Io glielo darei spolverino, ma per pulire, vabbè, lascia perdere, guarda. È così, non ci possiamo fare assolutamente nulla. Bene, ci avviciniamo piano piano dolcemente anche al termine di un'altra puntata di Dolce Alice. Già, già, la mahalli si laha mahal.
1: Ma che è diventato arabo?
2: Mashallah.
0: Assord.
2: Allora, non lo sai che quello è arabo, veramente, mashallah.
0: E lo so che è arabo, ma io sto dicendo un'altra cosa, sto dicendo. Siccome che dobbiamo entrare anche in una radio degli Emirati Arabi, non è vero, non è vero. Ci vengono a arrestare.
2: Immagini,
1: Dolce Alice Live a Abu Dhabi, ci pensi?
2: Mamma no, mia. A Max col turbante.
0: Sì, sì, sì.
1: Ah, questa è forte.
0: Con gli abitoni, quelli lunghi, sai, quelli.
1: E col rubino in fronte, tipo un indiano. Proprio.
0: No, io rubino.
2: No, quello è l'arabo, no.
0: No, okay. Io il rubino, se me lo rivendo. Ma che

0: Quante volte l'ho messo in discoteca, quante volte ci siamo divertiti, quante volte abbiamo... ma su questa canzone è impossibile non divertirsi, perché sono quei cavalli di battaglia che trascinano le persone dentro la pista.
1: I giovani.
2: Baltimora, Tarzan Boy. La storia della musica.
0: La storia della musica dance, uno dei tanti. Abbiamo finito, ricordo. Abbiamo terminato Dolce Alice Live.
1: Già così.
0: Lo so. E prossimo anno facciamo una cosa, la facciamo di 18 ore, va bene?
1: Sì.
2: La maratona di New York.
0: Finisce qua Dolce Alice Live, fate i bravi. Un ringraziamento va a chi guida e cura la parte tecnica, che ha detto che il brano finale farà accapponare la pelle, ci credo, perché se lo dice lui ormai ha esperienza in merito. Alessandra Sassa, anche se poi in questa puntata non è andata in onda, ma è sempre lì che costruisce le sue cose. Naturalmente Gianni e Patrizia, che
2: grazie a tutti, grazie, ci risentiamo, ciao. Ragazzi,
1: ciao, alla prossima.
0: Bene, allora ciao a tutti.

avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: From 7 bar FM barra diagonal Alterradio. Albo Day.
2: From 7 bar FM Alterradio. All go day.
1: From 7 bar.fm barra Alterradio. All go day. All go day.
3: From 7va.fm Nauti Rádio. All good day.
4: From 7va.fm/alterradio. All go day. From 7va.fm/alterradio.
5: Il bentrovati in antenna a tutte quante le alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Sono oltre 80, questo è l'orario in cui la vostra radio del cuore ha fissato in palinsesto Algo Day. Algo Day è davvero poliedrico, oggi capiremo ancora di più perché, del resto ogni tanto ci occupiamo anche di letteratura e lo facciamo in maniera molto originale, frizzante, direi anche quasi piccante, perché abbiamo qui con noi in collegamento telefonico Annina Castelli, che dovrebbe essere già in linea. Vediamo se c'è. Pronto?
6: Ciao!
5: Eccola qui Annina. Allora, un libro incredibile, c'è la parità dei sessi, ok, però ho letto su una nota, è un libro destinato più alle femminucce che non ai maschietti, perché parla del lavoro, della professione più antica del mondo, però insomma siamo abituati a vederla al femminile, invece si parla di gigolò. Il titolo esatto qual è? Dicelo tu così siamo tranquilli.
6: Il mio gigolò,
5: quindi insomma anche una possessività. Un libro che si preannuncia come davvero scottante, tra l'altro ringraziamo così di averci dato priorità perché è uscito da pochissimi giorni, quindi veramente siamo tra i primi a riuscire a saperne di più. Cosa puoi anticipare di questo scritto?
6: Ma guarda, è un libro che ho scritto 2 anni fa, praticamente è un'intervista a una persona che fa il gigolò come mestiere, quindi è un'intervista a una persona che esiste veramente, tra l'altro la copertina è lui, quindi diciamo che questa persona è proprio, cioè nel senso non è nessuna cosa inventata, si tratta proprio di un'intervista. E io di solito scrivo comunque articoli su una testata online e mi è capitata la fortuna di riuscire a raccogliere la sua testimonianza e ne ho approfittato.
5: Ma guarda, incredibile, perché io adesso mi sono messo anzi chiedo venia, però sai che ci siamo detti che mi piace fare le cose spontanee e aggiungiamo spontaneità, perché pensavo fosse un romanzo di fantasia, che ne so, e invece veramente mi cogli spiazzatissimo. Quindi non solo esistono i gigolò, ma esiste quello che mette addirittura la sua faccia in copertina sul libro e tu racconti delle cose. Ah, ovviamente non si può spoilerare nulla, però dai, qualche piccola oliva d'antipasto, qualche salatino devi darcelo, dai, non vogliamo mangiare tutto, però almeno no, un aperitivo daccelo.
6: Ma guarda, ti dico la verità, la cosa che ha sorpreso anche me è che praticamente, essendo una professione che è molto legata al sentito dire, al passaparola e al pettegolezzo, io non credevo di trovare un essere umano in carne e ossa con tutti i pregi e i difetti che può avere un essere umano in una professione di questo genere, perché noi siamo molto abituati a vederla molto stereotipata, sto parlando ancora di Richard Gere e la sua corrispettiva, ecco. È un lavoro a tutti gli effetti e ovviamente, come tutti i lavori a contatto col pubblico, ha dei pregi e dei difetti che lui esplora attraverso le mie domande.
5: Vabbè, allora facciamo una pausa musicale e poi continueremo a parlare di questo travolgente libro, Il mio gigolò, con

0: Eccoci qua, un numero di Algo Day davvero particolare, con un ascolto di musica voluto dalla protagonista di Algo Day. Infatti Annina ci ha suggerito questo pezzo perché?
1: Perché sono io. Nel senso che praticamente io sono anche musicista, polistrumentista, e quindi adesso che è arrivata l'intelligenza artificiale sto giocando con gli algoritmi per creare una musica nuova e vedere cosa ci mette. Cioè praticamente l'ho data in pasto alla rete, ho preso un distributore e voglio vedere come si inserisce nel meccanismo musicale, perché è la prima volta che ho la possibilità di usare l'intelligenza artificiale per creare canzoni.
0: Insomma, una Nina Castelli che ci sta sorprendendo nella sorpresa, però vediamo, in bocca al lupo anche e soprattutto per la carriera da musicista. Ma dobbiamo parlare di Il mio gigolò, dai, un episodio, una situazione, un aneddoto, ma magari se non vuoi del libro, almeno di quando stavi intervistando questo personaggio, cosa ti ha voluto dire, cosa non ti ha voluto dire, che ne so.
1: No, allora, praticamente la scelta è stata di fare, allora, era impossibile fare una one shot perché le cose da dire erano tantissime, perché veramente si tratta di tutta la sua vita. Siamo riusciti a trovarci regolarmente, infatti il libro è stato scritto in 42 giorni. Proprio la cosa è stata voluta da me perché lui non cambiasse idea, perché essendo un argomento è vera sta cosa, perché essendo un argomento molto delicato avevo il rischio che lui poi censurasse i suoi stessi pensieri, quindi ho voluto comunque raccogliere il più in fretta possibile tutta la testimonianza, e quindi sì, sono riuscita. È stato, rapportarsi a una persona è sempre molto complicato, soprattutto se si fa un'intervista, e quindi ci sono state anche delle litigate molto forti su questa cosa. Però ho tentato di sbobinare tutto nella maniera più veritiera possibile, in modo che fosse veramente ciò che lui pensava in quel momento, e questo sia stato reso al pubblico che legge.
0: Una vera e propria biografa d'assalto stiamo scoprendo. Adesso una domanda più nello specifico, naturalmente ne parliamo molto velatamente, ma lui è uno che ha il suo personaggio inamovibile e fermo, oppure è piuttosto plasmabile, va a interpretare ciò che la richiedente vuole, desidera in quel momento? Lui riesce a impersonificarsi in vari personaggi?
1: Sì, lui è proprio, il mestiere del gigolò è proprio quello, personificare ciò che la cliente richiede. La cliente o il cliente, lui è esclusivamente dedicato alle donne. Ma ovviamente ci sono anche dei gigolò che sono dedicati agli uomini, alle donne, alle coppie, quindi
0: sì, fermiamoci, perché fermiamoci, non andiamo oltre. Allora, allora no, anche perché c'è da ascoltare un altro disco e poi saremo ancora qui con Annina Castelli.

0: Mercedes, questo nome onomatopeico scelto da Annina Castelli, che stiamo intervistando per il suo ruolo di scrittrice, ma che ci ha confessato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale va benissimo in esplorazione di questo mondo, e quindi grande successo anche per questi pezzi musicali che già stanno destando abbastanza interesse. Tra l'altro, però, stiamo parlando soprattutto del libro, il classico di due piccioni con una fava, perché abbiamo, no, esaminato la sua situazione di musicista ma anche e soprattutto di scrittrice. Per quanto riguarda lo scrivere, ricordiamo che Il mio gigolò, il libro di cui stiamo parlando, è disponibile anche su Amazon, e basta cercare Il mio gigolò tra i libri ed ecco che viene fuori, no? Si tratta di un libro per adesso non dato alle stampe cartacee, giusto, ma soltanto in digitale disponibile.
1: Sì, per adesso in digitale. Sto praticamente, ho tra le mani la copia a cui sto lavorando fisicamente, perché è già a posto di editing eccetera, l'ho ripresa in mano e spero di finirla entro questa settimana, quindi dopo sarà disponibile anche un cartaceo. Sono 130 pagine, un formato abbastanza portatile, diciamo, perché essendo l'argomento abbastanza scabroso non volevo qualcosa esatto di molto vistoso, ecco.
0: Tra l'altro, c'è qualche pagina, qualche passo in cui hai pensato lui stesse esagerando, qualcosa di letteralmente incredibile in cui hai detto, non so se a lui ma almeno a te stessa, no, a questa cosa qua non credo?
1: Ma in realtà no, perché veramente lui è molto umano, quindi alla fine racconta tutte cose plausibili. Poi bisogna vedere sempre chi lo legge, nel senso che magari la casalinga di Voghera rimarrà scandalizzata, io che vengo da Ca' Foscari perché ho fatto giapponese, di cose così ho visto un po' crude, per cui alla fine non è che sia una cosa molto molto scabrosa, insomma è la vita, ecco.
0: Benissimo, allora Annina, grazie per aver accettato il nostro invito. Annina Castelli, che ha scritto e ha dato alla pubblicazione pochissimo tempo fa, ti ringraziamo ancora per averci dato proprio l'anteprima, una corsia preferenziale davvero anticipata. Grazie per la tua simpatia anche e soprattutto, che dire, incrociamo le dita e fatti sentire presto, ma tanto ti inseguiremo noi.
1: Grazie per l'opportunità.
0: Ok, e salutiamo Annina Castelli, Il mio gigolò, disponibile su Amazon, cercatelo, ne abbiamo parlato, torneremo sicuramente a parlarne. Adesso la linea va allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di setteva.fm. domani a quest'ora un altro numero di Algo Day. Per adesso è tutto, a te logo da Chico Catenacci
2: from 7ba.fm/altiradio. Algo Day. From 7ba.fm/altiradio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: Bentrovati anche oggi nella nostra pagina musicale informativa dedicata agli artisti indipendenti e alle loro produzioni discografiche, produzioni di ogni genere musicale. Infatti anche oggi ne ascolteremo veramente di ogni tipo. Siamo pronti a partire, ma come sempre per aprire una musica, ecco che arriva un classico.
1: Ora musica story.
0: 1972.

Incredibile America con questo pezzo che ha proprio l'aria rilassante, almeno a me ha rilassato tantissimo. Ventura Highway, oggi ad aprire Ora Musica, perché tutti i giorni si apre con un classico per poi passare alla nostra novità, al primo ascolto. La prima novità del giorno oggi è di Tony Fortunato con Abigail Bignell, il brano si chiama Sweet.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Sicilia. Abbiamo in collegamento Monica con la K, che è in programmazione con Milano Squilla. Ciao Monica.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Sicilia dove esattamente?
1: Provincia di Agrigento.
0: Oh, che
1: precisamente
0: meraviglia.
1: Ravanusa.
0: Bellissimo, bellissimo. Sono stato a vedere la Valle dei Templi in notturna, roba spaziale, perché già è bella, ma vederla in notturna è stato veramente affascinante.
1: Bellissimo, molto bella, molto affascinante, come dici tu.
0: Però tu hai fatto una canzone su Milano, Milano Squilla.
1: Esatto, esatto. Io ho fatto una canzone su Milano perché volevo parlare dell'amore nell'era digitale.
0: Sì.
1: Allora mi sono chiesta quale città più di Milano rappresenta il progresso, e quindi siamo partiti proprio da Milano. La domanda di partenza di questo brano è: l'amore nell'era digitale ci rende vicini davvero o ci isola un po' di più? Ed è anche la domanda di arrivo, diciamo, perché in questo brano io parlo della solitudine di una società che si chiede perché in una città come Milano, immersa nel progresso e nelle tecnologie che dovrebbero avvicinarsi, a volte ci si sente così distanti. Io parlo di questi protagonisti che sono alla continua ricerca di un contatto autentico, ma che non riescono ad avere per via praticamente di questo mondo digitale, perché oggi ci troviamo in un mondo molto complesso in cui vi è quasi il predominio di questo digitale che non ci consente dei contatti autentici. Infatti io dico: Milano corre e noi restiamo in slow motion, perché in realtà questi protagonisti non si incontreranno mai.
0: Bellissima come riflessione, ancor di più fatta da una giovane come te, perché comunque i primi ad usufruire di tecnologie di queste siete voi giovanissimi.
1: Siamo
0: poi
1: quasi dei nativi digitali, quasi.
0: Siete, esatto. Tu tra l'altro questo tema, se vogliamo, l'avevi già affrontato anche in Cellulari Spenti, anche se la storia era diversa.
1: Sì, la storia era un po' diversa, perché in Cellulare Spento io parlavo delle contraddizioni dei sentimenti, era sempre la ricerca di un contatto, ma non volevo parlare esplicitamente dell'amore nell'era digitale.
0: Sì.
1: Questo brano è un brano più focalizzato su questo, e poi avevo fatto anche un altro brano che rappresenta praticamente l'inizio del mio percorso artistico e discografico, che è Nicotina. In cui parlo dell'amore come dipendenza, quindi come avrai ben notato io esploro l'amore nelle sue varie sfaccettature, diciamo.
0: È il bello della musica che ti permette proprio di fare questo. Noi adesso andiamo ad ascoltare Milano Squilla, prima però diamo a chi ci, visto che abbiamo parlato di questi mezzi che ci sono e dobbiamo usarli, come ti trovano i nostri ascoltatori in rete?
1: Ok, allora mi trovate su Facebook nella mia pagina Monica Artist, sempre Monica con la K, su Instagram Monica Artist trattino basso, su TikTok Monica Artist.
0: E subito, adesso, a Ora Musica, perché andiamo ad ascoltare Milano Squilla. Monica, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a te.

0: vuoi. Milano squilla, questo è il singolo di Monica, oggi nostra ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: Radio Tiguglio è la radio per tutti i gusti, dal rock alla fusion, alle love songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
2: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

0: indifferenza.
1: L'indifferenza alla sopravvivenza, questo è il tema di Fabio Cardullo nella sua nuova canzone. Fabio Cardullo, conosciuto artisticamente anche come Lampion Guitar, abbiamo avuto modo di fare una chiacchierata con lui e ci ha raccontato insomma questa doppia immagine, no? Chitarrista che fa una delle cose e poi il cantautore che fa queste canzoni. Tra l'altro lui ha partecipato al premio Lucio Dalla con Importante

gente ti diranno che non conti niente. Se stai in silenzio e abbassi la testa, non c'è molta stima che ti

0: Beh, anche questo è un bel tema, eh. I conflitti, conflitti interni, conflitti con le altre persone, conflitti è il titolo del singolo di Daniele Tosco. Ora musica, Serena Skintu, qui ci spostiamo in Sardegna, lei arriva da lì, è stata anche nostra ospite per raccontarci questo suo nuovo singolo che si chiama La vita in controluce. Lo ascolti qui, Ora musica, la vetrina della musica indipendente.
1: La vita

0: dentro luce.
1: Serena Skintu con il suo nuovo singolo La vita in controluce, qui Aura Musica tra le nostre promozioni.
2: Siamo l'onda che non si ferma mai, Radio di Guglio Web.
3: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: che non esiste.
1: Questo è il singolo di Florenzia, all'anagrafe Francesca Florenzia, dalla Puglia, con questa canzone in programmazione qui a Ora Musica, novità della scorsa settimana, Ombre Riflesse. Oggi ad accompagnarci al nostro Angolo dei Ricordi.
2: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
1: Wow, oggi torniamo nel 1996, estratto dall'album Canzoni. Tu non mi basti mai, c'è Lucio Dalla. Vorrei essere...

grande ballata di Lucio Dalla dall'album Canzoni, ci ha riportato indietro di 30 anni, 1996, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. Domani nuovo spazio con i grandi classici, adesso invece senti il mare sta piangendo, questo è il titolo della canzone firmata L.

0: Il mare sta piangendo. Lei è Lucia Lin, in arte semplicemente L. Oggi qui tra le novità di Ora Musica.
1: Radio di Guglio, una radio per amici, H24.
2: Ora Musica, le novità del giorno.
3: Ma tu ci pensi mai che saremo gli ultimi a guardare le lucciole? E forse questo pensiero non ci basterà a viverci questo momento. In questo mondo di plastica, di treni che aspetto, senza biglietto, di cabine e telefoni che restano vuoti.

0: pane ho, ma forse tu no.
1: Forse tu no. Questa è la canzone di Chiara Nikita, novità della scorsa settimana qui a Ora Musica, ora inserita in programmazione. Tra le novità della scorsa settimana anche la nuova canzone di Mirko Colombari.

My Lovely Geisha, Mirko Colombari con il suo nuovo singolo ad alta rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. E anche questa settimana ad alta rotazione c'è lei, Francesca Gallo, Leggera. Potremmo

0: Aura Musica Magisi 22, anche questa settimana in promozione con il nuovo singolo, era Sei Casa.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: L'angolo dei ricordi di Ora Musica oggi ci riporta praticamente agli esordi di una band storica della musica italiana. Parlo dei Mattia Bazar. Siamo nel 1975 quando esce questo brano.
2: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

Barrale, quella di Antonella Ruggero, le voci originali dei Mattia Bazar, che poi nell'arco degli anni hanno avuto diverse mutazioni. Questi erano proprio gli originali del 1975 con Stasera che sera. Torniamo alle promozioni di Ora Musica, Tutto in cenere è il singolo firmato Mab.

beh, qualcuno avrà ricordato questo successo degli anni 90, qui ripreso, capovolto da questo artista che è Eugenio Ferrara, Freed from Desire, quindi movimento, ora musica. Abbiamo ancora qualche minuto a disposizione e allora andiamo a chiudere la puntata con Mr. Frison. Il suo singolo si chiama Il puro vivere.

0: Mr. Fryson dalla provincia di Verona con l'etichetta Milano Music Play esce con questo brano che si chiama Puro Vivere, oggi a chiudere il nostro appuntamento Ora Musica, le novità indipendenti, gli artisti indipendenti tornano domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio. I'm

0: Va ora in onda su Radio Tigullio Web.
1: Rimanete ancora con noi amici, perché adesso tocca a Zona Rock.
2: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.

0: Joker. Mamma mia, semplicemente spettacolare. Ottobre del 1973, mezzo secolo di canzone, la Steve Miller Band, The Joker, il primo singolo dell'omonimo album, appunto, che usciva nei primi anni del 1970 e che apre ufficialmente questo appuntamento di Zona Rock, canzone che poi, lo sappiamo tutti, no, venne utilizzata negli anni 90 per promuovere una nota marca di jeans che penso bene o male tutti abbiamo una volta indossato. Ben ritrovati amici, ovunque voi siate sparsi, come dico io, in questo pazzo mondo. È l'ora dedicato a noi che amiamo viaggiare nella musica pop rock, rock di ieri ma anche di oggi, quindi se vi va, se volete passare un'ora in compagnia di Sergio e Zona Rock, siete al posto giusto nel momento giusto.
1: Zona Rock. Zona Rock.

fedeli seguaci. La fine è vicina. Vi diamo l'addio con dignità e fierezza. Ci credevamo immortali, ma, contro il potere nulla si può. E quindi fate i bravi.

il synth pop, il pop rock, il rock alternativo e anche la new wave. Tutto questo racchiuso in un solo nome di band, ovvero Depeche Mode. Strange Love 1987, primo singolo del mitico album Music for the Masses, che nel 1987, ma tuttora, lasciatemelo dire, va benissimo. Piccola curiosità riguardante i Depeche Mode, non so se lo sapete, ma il singolo che tutti conosciamo, Enjoy the Silence, detiene un record, perché pensate, il video è stato girato solo in 3 giorni in ben 5 località diverse, quindi i Depeche Mode detengono questo piccolo record che vi ho voluto un attimo raccontare. Invece vi voglio ricordare i contatti giusti per rimanere con noi, perché se volete aiutarci a stilare le playlist di Zona Rock c'è il nostro indirizzo ufficiale di posta elettronica da utilizzare, h24freezonarock@gmail.com. lì potete sfogare i vostri pruriti musicali. Ma se invece volete stare con noi adesso, mentre c'è Zona Rock sulla nostra radio, basta andare sul sito ufficiale del nostro programma, ovvero www.zonarock.net, che lì ci trovate la chat, che tra le altre cose è semplice, si apre in automatico quando arrivate sulla home del nostro sito internet. Lì potete mandare i saluti, potete parlare con noi di Zona Rock. Ce ne andiamo avanti dal 1987, ce ne andiamo al 2007, ci sono i One Republic.

già. Ormai io sono vaccinato, sai, ci vuole fantasia. E allora che si fa? Già, riprenditi la vita che vuoi tu.

0: Io sono ancora qua.
1: E siamo qui anche noi, non ci siamo mossi. La musica di Vasco Rossi è già il nostro Vasco nazionale, che da tanti anni, no? Sfodera tanti successi uno dopo l'altro, direi. Tutte canzoni orecchiabili, che ci piace riascoltare anche all'interno di Zona Rock. Stavo leggendo, tra una canzone e l'altra, un'intervista di Vasco Rossi dove svela da dove viene il nome Vasco, perché il nome Vasco, pensate, gli fu dato dal padre, che condivise proprio con un certo Vasco la prigionia in un campo di concentramento tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale. Non so se tutti lo sapevamo questa cosa, io l'ho scoperta adesso. E poi c'è una cosa carina che dice Vasco: da ragazzo mi facevo le canne davanti a mia madre, lei mi lasciava fare, pensava che fossero solo delle sigarette un po' più speciali. Sempre stravagante il nostro Vasco Rossi anche da piccolo, certo, no? Che mi viene da pensare che poveri genitori di Vasco, dove essere un bel po' monello, no? Da poter, per potergli stare dietro. Comunque Vasco, dicevo, detiene anche un record, perché nel concerto di qualche anno fa nel Modena Park, pensate che sono stati venduti più di 150.000 biglietti, quindi un gran numero, uno dei record di questo grande cantautore, ovviamente made in Italy. Noi invece adesso continuiamo con la musica, perché il tempo a nostra disposizione come al solito è tiranno, e io vi porto invece negli anni 80. Sentite un po' che roba.

0: storia continua.
1: Radio Tigullio.
2: 24 hour music radio, radio, radio, radio, radio.
3: La tua musica è di nuovo in classifica.
4: Beh, di quando ero un rock and roll.
3: E ora che vuoi essere, Johnny?
4: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roll.

0: La free sequence di quest'oggi l'abbiamo data alle mani di Lenny Kravitz e poi anche i Foo Fighters. Mamma mia, 1995, Can't Get You Out of My Mind di Lenny Kravitz, che non so se lo sapete, ma al liceo era compagno di classe, pensate, di Slash e di Nicolas Cage. Andavano nella stessa scuola, nello stesso liceo a Beverly Hills negli anni quando erano adolescenti, frequentavano lo stesso liceo. Ben ritrovati amici, questa è Zona Rock, siete sulla vostra radio del cuore, ovviamente si passeggia qua e là senza troppi fronzoli tra la musica di ieri, ma anche come abbiamo fatto adesso con i Foo Fighters, con la musica più contemporanea, ovviamente rigorosamente rock e pop rock. Se vi va, potete andare anche a visitare il nostro reel su Instagram, il nostro profilo Instagram che da qualche mese è online. Se andate a scorrere tra le varie foto che abbiamo pubblicato e che pubblichiamo giornalmente su Instagram, c'è anche qualcosa, qualche bella foto inedita anche di Lenny Kravitz, potete andare anche lì un po' a curiosare. L'hashtag che dovete andare a cercare è semplicissimo, prendete carta e penna: Free Zona Rock.
1: Zona Rock. Zona Rock.

lasciatemi salutare Raffaella che ha scritto sulla chat di Zona Rock se potevamo includere adesso in live Chris Rea, Out of My Love, and You Are Out of My Love. Siamo diventati cheek to cheek grazie a Raffaella. Grande voce quella di Chris Rea, 1989, brava. Ha scelto una canzone, niente male. Pian piano, cari amici, stiamo arrivando anche quest'oggi alla fine di Zona Rock. Voglio dare una piccola comunicazione di servizio, perché vi voglio ricordare che Zona Rock è anche un podcast da andare a riascoltare, ovviamente non quando siamo in diretta sulla nostra radio, ma magari durante la notte, quando non avete nulla da fare, avete voglia di ascoltare un po' di pop rock e sano rock. C'è il podcast di Zona Rock da riascoltare sul nostro sito internet www.zonarock.net, oppure basta andare sul un qualsiasi motore di ricerca, cercare Zona Rock Podcast, che nei risultati troverete tutti i siti, tutti i contenitori di podcast, sono tanti, non posso elencarli, dove troverete Zona Rock. Quindi se durante la notte avete voglia di musica rock, potete farlo riascoltandoci nei nostri podcast. Bando alle ciance, che ne dite in chiusura di aumentare un po' il ritmo? Ci sciogliamo un po', perché per voi ho preparato i King of Leon.

0: Ve l'avevo detto, no? Che all'ultimo alzavamo il ritmo. Waste a Moment dei Kings of Leon 2016. Che ahimè, no? Perché io poi divento triste. Ci porta alla fine di questa zona rock di quest'oggi. Divento triste perché ve lo dico sempre che vorrei stare più tempo con voi. Vorrei viaggiare con voi ancora di più tra la musica rock che piace a noi. Magari, che ne so, chiederemo al nostro direttore artistico se ci concede qualche, che ne so, anche un'ora in più. Potrebbe andare bene. Cari amici, noi siamo arrivati alla fine anche per quest'oggi. Mi raccomando, voi rimanete sulla nostra radio perché, come al solito, la storia continua. Se avete voglia di riascoltarci, andate a visitare il nostro sito internet www.zonoc.net. Lì trovate il podcast. Però, prima di andare via, io vi lascio con un'altra perla da ascoltare con il volume al massimo. Noi ci sentiamo alla prossima. Ciao!
1: Zona Rock. Hello.

0: su Radio Tigullio va ora in onda
1: Pantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
2: Pantarei, buona musica, informazione e gossip.
3: Carissimi amici, dopo un'estate arida, calda, afosa, asfissiante, torno con voi Pantarei. Pantarei condotto in studio da Corrado Di Martino per la regia di Pio Negri, mentre in redazione abbiamo Michela Migliore. Michela Migliore che ci fornisce la migliore notizia della settimana, o quasi. Una fra le tante che sta facendo molto scalpore è quella su Tajani. Tajani che consiglia di sposare donne non appariscenti. Ora, restano dei dubbi. Perché mai Antonio Tajani si preoccupa di consigliare ai giovani prima del matrimonio di non lasciarsi andare con donne appariscenti? Avrà avuto delle delusioni? In pratica ha fatto anche un riferimento al cornetto, come non avere il cornetto, come non essere tradito. Ma la sua esperienza diretta di vita è arrivata fino a questo? Me lo domando, Antonio, così tanto per sapere. E poi si è lasciato andare anche sul discorso dell'appariscenza, le gonne lunghe, le gonne corte. Ricordo tantissimi anni fa nella mia cittadina il sindaco, un emerito imbecille, emise alcune normative sulla lunghezza della gonna o addirittura sulla scollatura. Ma parlo di pochissimi anni fa, eh? Insomma, cosa dire? Shampoo! Adesso per allora.

Woman di John Lennon. E continuando con il buon Antonio Tajani, pare si sia scusato. Dice che probabilmente non intendeva dire quello che ha detto e che forse è stato frainteso. Spesso Tajani fa delle dichiarazioni e prende degli scivoloni verbali, insomma, molto particolari. Quest'ultimo parlava proprio della scelta della moglie ideale. La donna appariscente, descritta come una ragazza molto affascinante ma dal carattere instabile, inclina ad avere rapporti fidanzati tanti e portata a mettere qualche cornetto qua e là, magari li tradisce, insomma stai attento. Invece ci vuole la donna seria, contrapposta alla prima, descritta come una ragazza magari con le gonne un po' più lunghe, un po' più bruttina, meno vistosa, più affidabile e che abbia anche qualcosa di soldi di suo, insomma una ragazza di buona famiglia, perché le ragazze di buona famiglia si giudicano dalla lunghezza delle gonne. E continuiamo con la musica di Pantarei, che forse è meglio.

insomma, sì, il buon Antonino, Tony Tajani, suona come un cantante degli anni 50, Tony Tajani. In seguito alla tempesta mediatica, il ministro Antonio Tajani, vice capo del governo, ha rilasciato dichiarazioni di scuse pubbliche, affermando in queste dichiarazioni testualmente, dice: mi spiace molto che siano state fraintese alcune mie parole, non ho mai pensato di offendere le donne, non l'ho mai fatto in vita mia, né nella vita privata né nella vita pubblica. In pratica bastava dire, Antonio Tajani, prendete una moglie che somigli il meno possibile a un'olgettina, e così stavamo a posto. Il ministro ha sottolineato che si trattava di frammenti estrapolati da un discorso più ampio, incentrato esclusivamente sul valore politico dell'affidabilità, perché adesso le donne politiche sono affidabili se hanno le gonne lunghe. Sembra a questo punto che sia cambiato un po' tutto, ma chissà. E continuiamo con la musica di Pantarei, sempre dedicata alla donna.

0: allora termina qui questa prima parte di Pantarè. Abbiamo parlato un po' di Tonino Tajani, non so se Nepio dopo dirà qualcosa anche lui, perché da questa, da quest'autunno torna con noi Nepio Daspo e a breve gli darò la linea. A fra poco.
1: Pantarei ti stuzzica il velo pendolo.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: A Pantarei lo sport di Nepio.
0: Amici carissimi, allora eccoci qui pronti per la seconda parte di Pantarei e Pio Negri ci ha preparato già un collegamento. A proposito, voglio ricordarvi che ieri ricorreva proprio l'onomastico di Pio, San Pio. Abbiamo un santo in regia. E allora, vediamo un po'. Ah sì, ecco, è questo allora il momento di Nepio. Il momento di Nepio, il cronista senza peli sulla lingua. E casomai li avesse, non sono i suoi. Ciao Nepio, come va?
3: Carissimo Corrado, sono incazzato nero.
0: E là, e che è successo?
3: Sono stato un'intera estate a saltare gli annunci di questo falso scriteriato di Enrico Papi. Ma ti pare logico che mentre sono lì a vedere un filmino con le donnine, tu mi balzi all'improvviso a chiedermi se voglio vendere l'auto? Ma ti sembra normale?
0: Ma sai Nepio, credo di averlo sentito pure io. Ancora mi rimbalza nelle orecchie, sai.
4: Ciao, sono Enrico Papi. Vuoi sapere quanto vale la tua auto?
0: Enrico Munchela, come dicono a Milano, insomma.
3: E che dire di quest'altro che nella politica italiana è da 34 anni. Devi sapere che ha una caratteristica straordinaria. Quando apre bocca, i comici di mezzo mondo lo ascoltano a tutt'oggi e il suo ufficio stampa prende un malox.
0: Oh, e a chi ti riferisci? Ultimamente sono in tanti a dare materiale ai comici.
3: Parliamo di Antonio Tajani, di mestiere ministro degli esteri, e quando parla gli interni si preoccupano degli esteri e gli esteri si vergognano degli interni, o viceversa. Tony Tajani riesce a trasformare una semplice dichiarazione in un incidente diplomatico con la semplicità di chi beve un bicchiere d'acqua. Volete l'ultima? Volete l'ultima? E io vi do l'ultima, quella sulle donne. Tajani dice, in sostanza, se dovessi consigliare a mio figlio quale donna sposare, meglio una meno appariscente, più seria, affidabile, magari con la gonna un po' più lunga, solo per evitare i cornetti. Secondo questa logica, le donne con le gonne lunghe non fanno i cornetti nemmeno in pasticceria. Io mi immagino il figlio, papà, mi sono innamorata. Bene, fammi vedere la ragazza. Aspetta che prendo un metro e le misuro la gonna. Ma dico io, che devi scegliere? Una tenda da sole?
0: E va bene, ma ha detto che è stato frainteso.
3: E qua sta il fatto. Non è lui che dice le boiate, siamo noi che capiamo male. Ma non è l'unica. Ti ricordi la storia sul cognome?
0: Il cognome? No, questa non la so.
3: Te la dico io. Un bel giorno si è svegliato e ha raccontato che Tajani deriverebbe da Al-Tajani, con un lontano riferimento ad un profeta dell'Islam. Non ti dico quello che è successo. Gli arabi non volevano darci più il petrolio. L'Iran, che già sta incazzato di suo, voleva spaccare tutto. E le donne col burka volevano essere sposate dal figlio.
0: Vabbè, mi sembra un po' esagerato però...
3: Il capolavoro però lo fece nel 2019, quando, parlando di Mussolini, disse: prima della guerra, delle leggi razziali e della tragedia Matteotti non aveva fatto grandi danni. Ma Tony, ci fai o ci sei? Poi, come al solito, disse che qualcuno aveva strumentalizzato le sue parole, ma dovette scusarsi davanti al Parlamento europeo in seduta plenaria. Una grande figura di melma, anzi una colossale figura di melma.
0: Nepio, andiamoci piano, perché possiamo beccarci una querela. Questa gente è un po' permalosa, eh?
3: Ora parlo bene di lui per riqualificarlo un po'. Devo dire che è un uomo tutto di un pezzo e non ha paura di parlare. Il problema è che noi abbiamo paura di ascoltarlo. Un discorso di Tajani è un viaggio organizzato fra gaff, buttate e buttanate. Il problema non è cosa ci dirà, ma quanto impiegherà a spiegare quello che ha detto. Sono Nepio, sono Daspo, nella retorica non ci casco. Alla prossima!
0: Ciao Nepio, ciao, a presto. E beh, sempre un piacere sentire le cronache di Nepio. Questa volta ha preso di mira un po' Enrico Papi e un po' il Tony Tajani, il nostro caro Tony Tajani.
1: Pantarei, buona musica, informazione e sport.
0: E certo, né, più a posto in risalto il fatto che difficilmente si riesce a comprendere quello che dice Tony Tajani. Uno su mille ce la fa, uno su mille ce la fa.

come saprete, si sono aperte le prove generali in nel Golfo di Napoli per l'America's Cup, e prove generali con incidente proprio nel Golfo di Napoli. Durante la giornata di allenamenti che ha portato in mare tutti i 9 equipaggi, l'imbarcazione britannica GB1 si è scontrata con una barca di supporto del Tudor Team Alinghi. Apriti cielo! Il timoniere è rimasto ferito, avvolto leggermente, e la barca è dovuta ritornare alla base per le verifiche del caso, per vedere un po' i danni ricevuti, insomma, se erano risolvibili velocemente. Tutto il personale di Alinghi, insomma, sono caduti in mare, anche quelli del team Alinghi. Insomma, in pratica il mare è immenso. Vi rendete conto di quanto sia grande il mare? Eppure si riesce a fare a capocciate. Ma quanto è profondo il mare?

0: vi invito solo ad attendere in un piccolo spazio pubblicitario, poi arriverà la trilogia di Pantarea fra poco.
1: Pantarea.
2: Dalla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tigullio, musica per intenditori.
3: Vi presentiamo la trilogia di Pantarei.
4: Cosa c'è? È da un mese più che un debole per te.
1: Trilogia di Pantarei, è quel momento della trasmissione di Pantarei, appunto, in cui parliamo di un cantante, di un autore, di un gruppo musicale, e ne facciamo un po' molto molto brevemente la storia e facciamo ascoltare i brani, quelli più emblematici, ma insomma si tratta poi di una trilogia, sono 3-4 canzoni al massimo, quindi non abbiamo la pretesa di spiegare l'intera storia di un artista, ma si fa così, questa cosa così, tanto per un cameo, per un omaggio, per una dimostrazione d'affetto. E oggi a chi dimostriamo il nostro affetto? Anna Mazzini di Busto Arsizio, 25 marzo 1940. Fra poco festeggerà i suoi 85 anni. Anna Mazzini, Mina Anna Mazzini, detta Mina, questa grandissima cantante che tutto il mondo ci invidia. Produttrice discografica, conduttrice televisiva, ex attrice italiana e ovviamente cantante residente in Svizzera. E parleremo anche di un altro fenomeno italiano, di origini meridionali, foggiano credo, ma residente a Milano, ovvero Adriano Celentano. Perché siamo sollecitati da questi due? Perché si sono messi insieme e hanno creato un duo fantastico. Oggi tratteremo proprio nella trilogia i brani, alcuni brani che sono stati incisi da Mina e Celentano o da Celentano e Mina. E partiamo proprio con Amami,

0: Cantarelli, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: Questo duo strano formato da Mina e Adriano Celentano, nato a Milano il 6 gennaio del 1938, è già appena un po' più grandicello della Mina, a 87 anni. Cantante, showman, attore, regista, sceneggiatore, compositore, cabarettista, autore televisivo e produttore discografico italiano, oltre ad essere una grande icona del rock and roll italiano degli anni 50, 60 e 70. Adriano Celentano. I due già sono apparsi insieme in una trasmissione televisiva tantissimi anni fa, quando cantarono "Siamo la coppia più bella del mondo". Adriano Celentano fingeva di avere alcuni difetti fisici e così Mina, e cantavano questa canzone poi che Adriano aveva cantato insieme a Claudia Mori, vincendo poi proprio il Sanremo. Celentano è anche un po' il genio che ha inventato il proto rap qui italiano, è riconosciuto anche degli stranieri, dagli americani questi, con Prison Colin e Insin and Chusel, anche se già altrove ho avuto modo di dire che il rap probabilmente può essere aggiudicato a Rossini. Dopo di Rossini probabilmente possiamo citare anche Renato Carosone con la pasticca, e poi Prison Colin e Insin and Chusel, e poi il rap e tutto il resto che viene dopo. Ma ascoltiamo ancora di nuovo Mina e Celentano.

0: E sai dove sei?
1: Abbiamo ascoltato insieme Acqua e Sale e Ad un passo da te, ancora Mina e Celentano. Ma quello che mi ha fatto impazzire più di tutti, un po' simile a quello di La coppia più bella del mondo, è questo qua, Ketta Jadi, Mina che canta in dialetto fuggiano. Pare che in alcune parti della canzone comparisse una parola un po' scomoda e Mina chiese a Celentano di evitare di dirla. E allora a quel punto, anziché dire la parola che fa rima con pazzo, razzo, lazzo, hanno utilizzato l'escamotage di un fischio. Ed è stata una trovata geniale. Questo è il brano che mi diverte di più. Che t'ha già di? Che t'ha già fa? Che t'ha già di?
2: Che t'ha già fa? Che t'ha già di? Tu sei bella, sei bella, sei bella. Mamma de cesta, prima di sposarmi, che tu cucinava bene e invece non cazzo hai fatto quando ci siamo sposati.
3: Te, mo quando parlo ti mette pure a fischiare.
2: Quale fischio? Chi ha fischiato?
3: Ho sentito un fischio.
2: Che t'ha già fatto?

0: bella, ma te l'ha già fa.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: Te, e a chi vuoi fare lo pagliatone?
2: Io prima di sp-

Che te già fa, che te già di, Mina e Celentano hanno usato l'escamotage del fischio. Però a un certo punto Mina si è fatta scappare una parolaccia vaffanculo, ma insomma ci sta, ci sta. Bene, restate ancora con noi, fra poco la quarta parte di Pantarei. A fra poco torno subito.

0: Pantarei, buona musica, informazione e sport. Pantarei, buona musica, informazione e sport.
1: Il campionato di calcio italiano si fermerà per un bel periodo, 2 settimane piene. Però il calcio italiano purtroppo vive un paradosso profondo. Da anni ci si interroga sulle difficoltà strutturali del nostro movimento e la difficoltà soprattutto ad avvicinare i giovanissimi al calcio, imputando il calo dei tesserati alla concorrenza dei videogame, dei social, alla sedentarietà dei ragazzi, eccetera eccetera. Ma non è così. Tenete conto che una scuola calcio in Italia può costare anche fino a 500 euro l'anno. Per una scuola calcio, per esempio, in Francia non più di 100 euro, in Germania 170 euro, in Inghilterra 245 euro per un intero anno e si mandano i ragazzi a scuola calcio. E così nascono i talenti, 290 euro in Spagna, mentre in Italia occorrono 500 euro l'anno per poter far giocare a calcio un ragazzo. E metti la divisa, le scarpette, lo zaino, accompagnarlo su e giù per gli allenamenti, e insomma non tutti possono permettersi questo lusso. Ecco com'è che capita che le scuole calcio sfornino pochi campioni, poiché il calcio è diventato uno sport per ricchi. Solo chi è ricco può fare il calcio e non è detto che sia un talento.

adesso parliamo della vita da Cannes. Eh sì, è proprio una vita da Cannes. E mi riferisco a Can Yaman, il quale pare abbia intessuto una liaison con Francesca Tocca, ex moglie del ballerino Raimondo Todaro. Sembrava si fossero avvicinati i due, invece no, molto probabilmente Can Yaman e Francesca Tocca sono una nuova coppia. L'attore ha ospitato a casa sua Francesca Tocca, nota ballerina di Amici di Maria De Filippi, e è stata vista proprio entrare e uscire dalla casa di Yaman. Forse è andata a bere un caffè, forse è andata a vedere la collezione di farfalle, forse è andata a fare un po' di ciupa ciupa, ma insomma, ragazzi, Can Yaman è un tocco di maschio, lei è una tocca di donna, e si sono automaticamente toccati. Musica.

rimanendo sempre in ambito gossip, vi dico che incontro, sto parlando dell'incontro fortuito di un nuovo flirt fra Belen Rodriguez e Maduka Okoye, il portiere dell'Udinese. Sono stati avvistati mentre ballavano insieme durante una serata in un locale nel cuore di Milano, attirando subito l'attenzione dei presenti. Con loro Patrizia Griffini, ex GFina nota come Pettinese e amica inseparabile della showgirl. Sta nascendo un nuovo flirt? Un nuovo amore per Belen? Non lo sappiamo. Ancora una piccola gossipata e poi ascolteremo il prossimo brano di Pantarei. Giovanni Grazioso, il ragazzo, quello delle brioche, parla delle critiche ricevute dopo Temptation Island e conferma alcuni dei gossip circolati nelle ultime settimane sulla sua vita sentimentale. L'ex concorrente, in un video condiviso sui social, ha infatti ammesso di aver frequentato altre ragazze dopo la fine delle registrazioni del reality, precisando però che la relazione con Sabrina Soucy era già terminata. Ma io credo che non debba giustificarsi di nulla. Musica.

0: Mantenei buona musica, informazione e gossip. Termina così questa puntata di Pantarella, appuntamento naturalmente per la prossima settimana insieme a Michela Migliore in redazione, Corrado Di Martino che sono io e Pio Negri che ieri ha festeggiato il suo onomastico, quindi ancora di nuovo auguri Pio, alla prossima.
1: Io Pantarei la poterei.
0: E la prossima settimana non mancate, ci conto.
2: Su Radio Tiguglio è il momento del format.
3: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: 1964, un anno importantissimo per Nicholas Ashford e Valerie Simpson, che sono praticamente Ashford e Simpson, di cui stiamo ascoltando questo pezzo famosissimo. Perché importantissimo? Perché si sono incontrati e da lì hanno cominciato la loro carriera, ma non solo musicale, perché poi si sono sposati, sono diventati marito e moglie e hanno cominciato a produrre, a scrivere. Per esempio hanno scritto per Ray Charles o hanno prodotto per Marvin Gaye e Diana Ross sotto la Motown, perché in quel periodo diventarono anche praticamente dirigenti, fecero parte della dirigenza della Motown. Poi hanno cominciato a pensare di scrivere per loro e nel 1973, dal 1973 in poi, hanno cominciato a dedicarsi solo ed esclusivamente ai loro dischi, ai loro successi, e hanno insieme anche scritto per Chaka Khan, I Am Every Woman. Insomma, una carriera stupenda che noi abbiamo in qualche modo voluto onorare. Ben arrivati a tutti quanti voi.
1: Rock, rock, soul,
2: rock and soul.
0: My Rock and Soul, Enrico Gallotta, Faber De Vita e Franco Airi qui con voi per una ennesima puntata di My Rock and Soul. Ben arrivati a tutti quanti voi. Abbiamo ascoltato un primo pezzo molto ma molto bello. Cominciamo la nostra puntata con i Fleetwood Mac.

Abbiamo cominciato il nostro My Rock and Soul con Solid di Ashford & Simpson, continuando con Little Lies di Fleetwood Mac, e adesso un pezzo stupendo As the Camera Home and Out.

tratto dal terzo album dal titolo Love the Yaz the Camera, questo How Men Are, che prende la posizione numero 2 come traccia nel disco, perché allora era un disco, letteralmente proprio un vinile, perché stiamo parlando del 1987, un pezzo molto bello che fa parte dell'album che poi portò al successo Yaz the Camera con Somewhere in My Heart. Molto ma molto carino, è anche un pezzo dove Mariah Carey funge da corista, pensate un po', incredibile. L'album è The Day e c'è un solo di sax molto bello di Kenny G. Stiamo parlando ovviamente di Babyface e questo pezzo bellissimo, ve lo dico in italiano, ogni volta che chiudo gli occhi.

0: Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
1: My Rock and Soul. And Soul. Un suono di classe nel tempio della musica.
2: Without Me è stato il singolo apripista dell'album Manic. Poi dopo, uno dietro l'altro, sono venuti fuori tanti altri pezzi che hanno poi completato l'album. Noi ci ascoltiamo Beautiful Stranger, Hasley. Yeah.

Bellissimo pezzo di Hadley, che nel 2020, precisamente gennaio del 2020, ha dato via al Manic World Tour, che poi è stato ovviamente fermato a causa della pandemia che tutti quanti conosciamo. E questo invece è l'album di debutto di Chemistry, un po' per giocare sul nome, veramente molto bello. E da questo abbiamo tirato fuori un pezzo che secondo me vale la pena veramente avere nei propri, come dire, scaffali. Si chiama Love Calls.

0: Radio Tigullio.
1: 24 hour music radio, radio, radio, radio, radio.
2: My Rock and Soul.
3: And Soul.
2: Un suono di classe nel tempio della musica.
4: Ed è arrivato il momento delle novità. Cominciamo subito con la prima. Lei è Amber Mark. Questa è What It Is.

Dura ben 5 minuti e 25 secondi la canzone di Amber Mark, What It Is, che abbiamo appena ascoltato, anche se il video è semplicemente lei in uno sfondo, credo sia cobalto, credo che sia, insomma, almeno questo, in cui lei gira. Ve le ricordate quelle bamboline dei Carry-On che girano su se stessa? Ecco, più o meno questo è il video. La canzone è sicuramente molto, molto più bella. E adesso l'altra novità, che è quella di Anderson Paak, Fire in the Sky, tratta dall'album Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming, lo potete ascoltare solo sulla nostra...
1: Emozionati ancora con il piacere della musica.
2: My Rock and Soul.

0: canzone molto forte che invita a trovare il coraggio per mettere fine ad una relazione che magari non va più. Questa è stata cantata da Avril Lavigne. E invece adesso un duetto che all'inizio è nato tra Tina Turner e Antonio Banderas, pensate, e che invece in questa versione è stata cantata insieme a Barry White. In Your Wildest Dreams, Tina Turner e Barry White.
1: The sun goes down.

0: Radio Tigullio.
1: 24-hour music radio, radio, radio, radio, radio.
2: I'd bring you back if I knew how.
3: Emozionati ancora. Con il piacere della musica. My Rock and Soul.
4: Tornando indietro nel tempo, nel 1974, pensate, ritroviamo Dreamer, che è un album bellissimo di Bobby Bland. Questo pezzo è stupendo. Ain't No Love in the Heart of the City.

Ain't No Love in the Heart of the City. Abbiamo raggiunto il termine ultimo per poter stare insieme con la musica, con voi, con Enrico Gallotta, con Faber De Vita, con Franco Airi, ma non vi preoccupate perché ci ritroviamo settimana prossima, quindi non ci resta che salutarvi, un bacione a tutti, tanta buona musica ancora in continuazione sulla vostra radio preferita. Noi vi lasciamo con George Benson, un bacione, alla settimana prossima, ciao.

0: fieri di noi.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio Web
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
3: Allora vi continuo a tenere informati su quello che sta capitando alle mie orecchie. Qualche tempo fa dissi: ho alzato ancora di una tacchettina le cuffie. Adesso sono una tacchettina e mezza. Quindi vuol dire che va sempre peggio, sto diventando sempre più sordo, però sempre più acculturato a livello di musica, perché sto scoprendo dei nuovi pezzi che sto mettendo nel nostro Golden Classic, dove passa la più bella musica degli anni 70 e 80. Come va? Tutto a posto? Siete carichi anche oggi? Perché oggi vi avviso, se non lo siete, lo diventerete. Ci saranno 4 o 5 canzoni di quelle che fanno veramente venire la voglia di riascoltare la grande musica, anche dance degli anni 70 e anche degli anni 80. Ci sarà un bellissimo pezzo a proposito degli anni 70 con Bobby Womack, quindi se siete amanti di lui, rimanete qua perché arriverà tra qualche istante, ma adesso per partire c'è...

0: Che bello, sto guardando una fotografia del 1996 quando era proprio ancora bella in carne. Bellissima comunque, meravigliosa. Angela Bofill, personaggio che purtroppo non c'è più, ma ci ha lasciato un sacco di belle canzoni. Vedremo di ascoltarle da qui ai prossimi 7-8 anni. Quello che ha fatto è stato qualcosa di veramente interessante. Album addirittura prodotti da un certo narada Michael Walden, quindi si dice veramente grande musica. In questo caso era Something About You per aprire il nostro Golden, dove in questo caso troviamo un'altra grande voce femminile, quella di Gayle Adams. Ma ricordate questa canzone? Era mitica ai tempi, ma è mitica anche adesso.
1: Golden Classic.

0: questa sicuramente è stata la più conosciuta in assoluto, però oltre a questa qui c'erano anche Stretching Out e Your Love is Lifesaver, che è un altro pezzo che qualche tempo fa avevamo passato volentieri nel nostro appuntamento, dove si riva a risollevare e soprattutto a cercare la musica meravigliosa degli anni 70-80, anche Black in particolar modo. Lei è una cantante che ha fatto veramente parlare tanto di sé. Adesso ci fermiamo un attimo perché arrivano due belle canzoni.
1: Tra poco nel Golden Classic.
2: In sequenza continua. So close to me.

0: abbiamo ascoltato Sir Roderick Davis Stewart, detto semplicemente Rod per tutti gli amici che ha in giro per il mondo, cantante inglese, una voce molto particolare, graffiante, molto rock, una di quelle voci che si ricordano, come anche la canzone che abbiamo ascoltato fino a qualche istante fa, erano gli anni 80. Canzone che è forse la più conosciuta di quel periodo di Rod, quella che si intitolava Do You Think I'm Sexy. E poi, beh, questa canzone qui è mitica perché mi piace un sacco, ma non solo per quello, perché è stato uno dei grandi successi di Gloria Gaynor, quella che si intitolava Can't Fight That Feeling. Siamo arrivati alla prima pausa del nostro Golden. Attenzione, perché dopo, nel ritorno, ci sarà ancora un sacco di bella musica. Vi ricordate che ho detto che avremmo ascoltato Bobby Womack? Ok, non dico nient'altro. A tra poco! Golden Classic, the best of 70s
1: and 80s. Radio Tigullio.

0: è stata una delle voci più importanti, musica soul degli anni 80 con Peebo Bryson. Anche lui purtroppo sparito, ma ha lasciato veramente un sacco di cose indelebili, cosa che chi vuole sentire della bella musica deve per forza passeggiare nel mondo di Peebo. Grandi canzoni. Qua si ritorna nel 1980, uno degli album più importanti di quell'anno era Paradise, come anche la canzone che abbiamo sentito, il nostro Golden Classic. L'ho detto due volte, avremmo ascoltato Bobby Womack, eccolo qua.
1: Answer that phone, she gotta be there. All the clubs are closed. Hey, baby, this is me.
2: Don't you know what time it is?
1: Well, I want to.
2: I have to get up in the morning and go to work. Call me back tomorrow night.
1: Damn, it's cold.
3: Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Si è effettivamente creata una certa atmosfera ascoltando questa grande canzone di questo personaggio che è Cat Stevens. Ho letto un attimino alcune informazioni su internet per non darvi qualche notizia sbagliata. Allora, questa canzone è l'originale cantata da Cat, ma subito qualche mese dopo ci fu Jimmy Cliff che rifece questa canzone, e poi nel passare degli anni tanti altri grandi artisti hanno rifatto questo pezzo storico che sicuramente ricorderete anche per via di qualcosa che è passato qualche tempo fa in televisione, una pubblicità. Non dico nient'altro, ok? Beh, no, vi dico che sta per arrivare un'altra grandissima canzone con un personaggio che solo il nome fa venire i brividi. Si chiama Rodney Franklin.

0: voglia di risentire questa grande melodia che è stato uno dei pezzi storici passati alla radio tantissimo tempo fa. Grande Rodney Franklin, purtroppo anche lui ci ha lasciato, però ha lasciato soprattutto della gran bella musica che si ricorda più che volentieri. Con questo pezzo? Beh, dopo ci sentiremo ancora, ma avete capito cosa faremo? Una piccola piccola pausa. Torneremo ancora con la grande musica del Golden
1: Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuele con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
1: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
2: Oh no, è molto di più, amico mio.
1: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
3: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
4: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante e raffinata. Ciao.
5: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spotter? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
6: Le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Vangagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
7: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20.30, proprio qui su Radio Tiguglio.

vi faccio una domanda: ma sono le mie cuffie troppo alte o effettivamente lei ha una voce che spacca? È più la seconda. Sono un po' sordo, va bene, l'ho già detto in più di un'occasione, però caspita, lei c'è una voce di quelle che è importante, mamma mia. Cantante che è stata soprattutto conosciuta nel mondo della musica disco dance degli anni 70, fine 70, inizio anni 80, in particolar modo in America. E il primo grande singolo, che è stato Got to Be Real, era del 1978, faceva parte dell'album che si intitolava proprio Charlene. L'abbiamo sentita con questa canzone che invece arriva dall'album di qualche anno dopo, 1980, quello che conteneva questo pezzo che era veramente grande, grande, grande. Adesso ve lo presento? Me lo devo dire come si chiama? Era I've Got Faith in You ed ora Art, Wind and Fire.

Ma esiste ancora il fogare in mezzo alla pista? Quello di spingersi, darsi le gomitate all'interno dello stomaco e vedere la persona che a fianco a te cacare per terra dal dolore. No, si faceva qualche tempo fa in discoteca questa cosa qua, quando si metteva un pezzo abbastanza rock, la gente cominciava a ballare, a dimenarsi in un modo incredibile e anche partire con le gomitate. Grande musica con gli Status Quo, formazione che arriva dall'Inghilterra, grandissimo repertorio musicale loro. Noi siamo andati su una delle più classiche ballate loro, questa era Whatever You Want. Ed ora, ritorniamo un attimo nella musica del Golden Classic. Abbiamo ancora un paio di canzoni per arrivare alla fine della nostra ora, la nostra ora musicale, specifichiamo, e lo facciamo passando questa prima canzone e poi ne

grande, grande lei, grande produttore, ma non solo, bellissime le canzoni. Questa era quella che si intitola Bad Girl, canzone che era stata scritta per via di qualcuno che l'aveva definita in un modo un po' mica tanto radiofonico, e infatti non lo diciamo questo termine. Noi siamo arrivati alla fine, ciao, ci sentiamo al prossimo Golden, naturalmente su questa radio che vi dà la possibilità di riascoltare i grandi successi degli anni 70-80. Io sono Marco Edelweiss e lo ricordiamo ogni tanto, giusto proprio per dire, quando magari sentite la prossima volta Marco Edelweiss, una bella pernacchia, così ci sta la grande, ok? Dai, vi lascio su una bella canzone però, e qui si va veramente sul grande, grande Giscombe, Junior Giscombe. Eh sì, questa è la canzone forse più famosa di lui. L'hanno fatta in diverse salse, anche in una versione remix molto molto particolare. Noi ci sentiamo l'originale, si chiama Mama Used to Say. Ciao ciao!

0: State per ascoltare Italian Style,
1: le più belle canzoni del panorama musicale italiano dal passato fino ai giorni nostri. Restate con noi.
2: Radio Tiguglio, con voi dall'alba al tramonto e non solo.

bracci non sento più niente. Quando mi siedo sopra il tetto del mondo, mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo di questo stupido e fragile mio disonesto.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

Con tutte queste villananze all'occhio e noi figli che sta terra e che sta vita, noi che parlamo troppo spesso, pure senza essere interrogati. Noi che amano guai, ma una disgrazia, pare che non ci siamo abituati. Un salvatoio per chiagnane, frutta se son fraccio dato, veleno fumo e cielo grigio, una mano posta non è arrivata, e po' paura, carne nura, mizza e deserto, da miseria. Carogna porca, sangue crudo, e mano sporca, a fame e a sete. Un salvatore che ci serve,

speranza dell'opera buona. Se può destino decidite voi, e noi non avemmo mai ragione. E popolo arabo, popolo balcanico, tempo moderno o tempo antico. Ho salvato non poca pazienza, se noi ancora niente a me capito. Ho salvato sotto la tavola vostra, la

0: state per ascoltare un nuovo appuntamento con...
1: Io vado al bar,
2: ma dove?
3: Al bar all'angolo!
4: Bentrovati e bentornati al Bar all'Angolo. Io sono sempre Davide e sono sempre qui dietro al bancone. Oggi parliamo di quella magnifica, obliqua e pericolosissima, attenzione, arte che è la comunicazione ironica. Seguendo gli studi degli amici della Sigmund Freud University, l'università di psicologia a Milano, oggi cerchiamo di capire perché l'ironia mostra ciò che nasconde e nasconde ciò che dice. Dai, che partiamo!

Oggi è Elisa che ci ha aiutato ad aprire le serrande del bar all'angolo con la sua Amore. Parliamo di ironia, che dal greco si dice eironeia, ovvero dissimulazione o finzione. In pratica è l'arte di dire una cosa intendendone esattamente un'altra. Il pioniere che ne ha fatto un marchio di fabbrica è stato Socrate, con il suo so di non sapere. Lui fingeva ignoranza per smontare le certezze degli altri e guidare alla verità, ecco. Ma non è neanche una rarità, ecco, per i filosofi del passato. Nel 2000 lo psicologo Raymond Gibbs ha dimostrato che la nostra comunicazione di tutti i giorni è proprio intrisa di ironia, ne è proprio piena. La usiamo continuamente per sdrammatizzare, per stuzzicare o anche per rendere vivace la conversazione. Ma perché sentiamo questo bisogno di deviare dal senso letterale? Arriviamo subito dopo i Vukovi con I Exist e Jovanotti e Alfa con Buon Vento.

Ok, parliamo di ironia oggi qua al bar all'angolo. Ironia che può creare un'intesa perfetta oppure altre volte può finire in un enorme, gigantesco malinteso. Perché questo? Ci risponde il professor Luigi Anolli, che nel 2000 ha definito l'ironia una vera e propria comunicazione obliqua. Dice che è come lanciare una palla con l'effetto, cioè affinché la battuta vada a segno serve assolutamente un background condiviso. Ovvero, se io e il mio interlocutore non condividiamo lo stesso contesto culturale o la stessa esperienza, addirittura il senso ironico cade nel vuoto e quindi viene frainteso. Già nel 1984 Clark e Gehring hanno spiegato che l'ironia funziona come una specie di collante sociale, cioè che quando capisci la mia ironia ti senti parte del mio gruppo, cioè della mia cerchia ristretta. È un po' un codice segreto che unisce a patto di sapersi capire, ecco. Arrivano Bebe Rexha con David Guetta con Sad Girls.

Alzi la mano chi di voi si è sentito dire dopo una proprio una frecciata, una stoccata pesante: no, ma dai, scherzavo. Questo perché? Perché l'ironia non è tutta uguale. Cioè, gli studiosi McDonald e Pierce distinguono nettamente tra ironia sarcastica e ironia gentile. Il sarcasmo, è una forma di aggressione socialmente accettata, diciamo così. Usiamo parole apparentemente positive per criticare o anche per ferire qualcuno, mantenendo però, chiamiamola, una via di fuga. Ecco. L'ironia gentile, invece, al contrario, appunto, è un atto d'affetto. Usiamo una provocazione o un finto rimprovero per fare in realtà un complimento affettuoso. Anolli, fra l'altro, ci ricorda che l'ironia funge da scudo protettivo, ci permette di gestire lo spazio personale, tutelare anche un po' la faccia, ecco, ed evitare lo scontro aperto. È praticamente l'eleganza di chi sa graffiare con un guanto di velluto. Arriva Anna Chiara.

Måneskin con Gossip e prima Anna Chiara e la sua nuovissima con la luna piena. Stiamo parlando di ironia oggi qua al Bar all'Angolo, ma apriamo una piccola parentesi, una grande parentesi, perché stiamo per avvicinarci al tavolo, al nostro tavolo del K-pop, e sapete che qua al Bar all'Angolo ci piace trattare bene i nostri ospiti, ed è esattamente quello che hanno fatto i Seventeen con la loro fanbase internazionale. Siamo nel 2022 e questa super band formata da ben 13 elementi decide di fare un regalo enorme ai fan di tutto il mondo rilasciando Darling, il loro primissimo singolo interamente in lingua inglese. Occhio al titolo, perché nel K-pop la grafica è tutto. Quel più scritto tra Darla e Ing simboleggia ufficialmente anche il legame speciale e l'unione che si crea tra la band e chi li ascolta. Il videoclip poi è anche una metafora della favola di Peter Pan. I ragazzi vivono in un mondo fatato e senza tempo, una specie di isola che non c'è, sospesa tra i sogni, ma a un certo punto l'atmosfera cambia, l'orologio comincia a girare e i ragazzi devono affrontare la realtà, bendati e simboleggiando la paura di crescere e di perdersi. Un forte contrasto se pensiamo che la musica in realtà è un pop acustico dolcissimo e super solare. Quindi pronti a volare verso l'isola che non c'è, ci portano i Seventeen con la loro Darling.

I 17 con Darling per il nostro tavolo K-pop. Ricordatevi il nostro profilo Instagram, anzi ve lo ricordo, il nostro profilo Instagram albaralangolo.radio, perché potete decidere anche voi la canzone K-pop che potrà andare in onda la prossima puntata. Ora dal K-pop lasciamo le cinture perché voliamo dritti nel 1993, perché c'è la band che in quel periodo ha ridefinito il concetto di rock ballad, e lo ha fatto con un brano che parla di quell'amore tossico, travolgente, che ti fa letteralmente perdere la testa. Una canzone epica, rimasta nella storia anche per un videoclip pazzesco che ha lanciato una giovanissima Alicia Silverstone, e soprattutto segnato il debutto assoluto sullo schermo della figlia di Steven Tyler, Liv Tyler, in una vera e propria fuga d'amore adolescenziale. Un successo planetario che è valso alla band persino un Grammy. E siete pronti ad impazzire? Un capolavoro nato da un riff di chitarra blueseggiante diventato un inno rock senza tempo, un mix perfetto di ribellione, sensualità e grandissima musica che oggi suona fresca come allora. E qui al bar all'angolo c'è Crazy, Aerosmith.

0: Radio Tiguglio.
1: Grandi emozioni musicali.
2: Io vado al bar.
3: Io vado al bar.
4: Ma dove?
5: Al bar all'angolo.
6: Stiamo parlando di ironia oggi qua al bar all'angolo. Ok, ma come fa il nostro cervello a decodificare una frase ironica in frazioni di secondo? Nel 1975 il filosofo Paul Grice proponeva un modello seriale. Prima il cervello elabora il significato letterale, si rende conto che è assurdo o falso e poi passa a quello ironico. Oggi però sappiamo che siamo molto più veloci, ecco, perché Gibbs e Kovacs hanno dimostrato che se il contesto è chiaro, l'elaborazione avviene in parallelo e in pochi millisecondi, ecco. Ma attenzione, perché per cogliere l'ironia serve una capacità neuropsicologica fondamentale, la theory of mind, la teoria della mente. Dobbiamo cioè rappresentarci cosa l'altro sta pensando nel nostro pensiero. È un po' un casino effettivamente, ecco perché insomma i pazienti con autismo e con Parkinson o lesioni frontali faticano anche a cogliere il sarcasmo. Non è una mancanza di umorismo, ma è una difficoltà nel leggere proprio l'intenzione altrui, ecco, delle altre persone. Noi ci ascoltiamo gli Oasis con Roll With It, poi ritorniamo comunque a parlare di ironia e anche di una persona che è molto molto molto ironica, e vi consiglio poi di seguirla su Instagram, anche lei. Adesso Oasis, Roll With It.

Siamo sempre qui al Bar all'Angolo e stiamo sempre parlando di ironia. Ma l'ironia piace a tutti allo stesso modo? Ma certo che no! Nel 2018 il ricercatore Willy Boulder Rutsch ha mappato ben 8 stili comici differenti, evidenziando curiose appunto differenze demografiche addirittura. Dalle sue indagini emerge che le donne prediligono l'umorismo puro, quello leggero, quello benevolo, mentre gli uomini tendono a far uso più frequente di satira, cinismo e anche sarcasmo. Anche l'età gioca il suo ruolo, diciamo. I più giovani sono attratti dalle forme più aggressive, più ciniche, mentre con l'avanzare degli anni si preferisce un umorismo un po' più rassicurante. C'è infine anche una correlazione con il livello di istruzione, cioè più si amplia la ricchezza lessicale, più la mente trae piacere dalla complessità e dalle sfumature dell'ironia, ecco, diciamo così, del contesto ironico. Quindi ragazzi e ragazze, leggete, studiate. Passiamo a un pezzo che dalla fine della Guerra Fredda i Righeira hanno lanciato questo pezzo che è un po' ironico, ecco. Andiamo con Vamos a la Playa. Subito dopo abbiamo una perla, un Fuori di me con Olivia XX.

Irigheira con Vamos alla Playa e Olivia XX con la sua Fuori di me. Andate, vi consiglio di andare a vedervi il profilo Instagram di Olivia XX Official, infatti si chiama, proprio perché non a caso sono state messe vicine queste due canzoni, proprio perché andate a vedervi il reel che ha creato lei e fatevi due risate. E noi siamo in attesa anche del lato B del vinile di Vamos alla Playa. Bene, voltiamo pagina perché qui al bar all'angolo ci avviciniamo a un altro tavolo, quello del Cine Music, dove la musica si siede e racconta storie. Canzoni che hanno reso grandi film e pellicole che hanno reso indimenticabili melodie. Nel 1999 Fight Club esce al cinema ed è un mezzo flop al botteghino. Nessuno capisce quel manifesto anarchico tratto dal libro di Chuck Palahniuk. Eppure il cast è in stato di grazia, cioè Edward Norton è perfetto nei panni del narratore senza nome, intrappolato nell'insonnia cronica, e Brad Pitt è un Tyler Durden dal carisma distante.

produttivo, scusate. David Fincher ha riempito il set di dettagli folli. Fra l'altro, nella prima scena in cui i due lottano fuori dal locale, il regista sussurra di nascosto a Edward Norton di colpire sul serio. Lo stesso Pitt andò dal dentista prima delle riprese per farsi rimuovere una capsula e mostrare un dente scheggiato, pur di dare a Tyler un look davvero picchiatore. Tutto comunque converge verso il finale iconico. I grattacieli delle carte di credito crollano e il narratore stringe la mano a Marla Singer, una meravigliosa Helena Bonham Carter, dicendo: mi hai conosciuto in un momento molto strano della mia vita. Ci sono canzoni che, che il cinema ha scolpito nella memoria collettiva. Il 1999, la fine appunto del millennio, è anche l'anno del collasso del mondo capitalista, secondo David Fincher. Un pezzo che ha chiuso un'epoca e ha aperto la mente di una generazione. Direttamente da Paper Street, i Pixies con Where Is My Mind.

I Pixies con Where Is My Mind qui per il nostro Cine Music. Andate se volete fargli un giro sulla nostra pagina Instagram albaroallangolo.radio e partecipate al contest, perché anche con questo potete decidere voi, potete esserci voi qui in diretta, scegliendo anche la canzone che più vi piace o il film che più vi piace. Fatecelo sapere, taggateci, scriveteci, fate un po' quello che più vi aggrada, ecco. Stiamo parlando di ironia oggi qui al Bar all'Angolo e parliamo adesso di neuroimaging, ok, della mappa neurale e training. Quali aree del cervello si accendono quando ridiamo, per una battuta sottile? Reyes Aguilar nel 2018 ha mappato una vera rete neurale. Il lobo parietale analizza il significato, il lobo temporale integra i concetti, mentre la corteccia prefrontale valuta il contesto sociale, ecco. Mark Beeman ha chiarito l'importanza dell'emisfero destro nella cosiddetta codifica grossolana, sto leggendo ragazzi, perché è capace, sto leggendo quello, insomma i nomi anche, perché quest'ultima è capace anche di connettere concetti anche distanti tra di loro. Ma la notizia straordinaria arriva da Saban Bezalel, scusate la pronuncia, e Mashal, nel 2015 attraverso la risonanza magnetica hanno dimostrato che un training specifico sull'interpretazione dell'ironia appunto in individui autistici, quello di cui parlavamo prima, aumenta la lateralizzazione e la connettività dell'emisfero destro. Praticamente che cosa ci dice? Ragazzi, che cosa significa questo? Che l'ironia e l'empatia che noi cogliamo non sono doti innate, non sono doti immutabili, ecco, si possono allenare a qualsiasi età. Quindi dai, più leggerezza alla vita. Arriva Vasco Rossi e non poteva mancare lui oggi con Che Ironia.

Vasco Rossi, con che ironia, lui non poteva proprio mancare oggi, assolutamente no. Bene, torniamo a far battere il cuore e le mani con il nostro soft clubbing, ben due pezzi Eurodance rigorosamente anni 90. Oggi facciamo un salto temporale tra due hit che hanno letteralmente infuocato le piste di tutto il mondo, e lo facciamo partendo da un orgoglio tutto italiano datato 1994, l'anno in cui i Playa Hitti lanciavano The Summer Is Magic. Dietro quel tormentone estivo immortale c'era la mente del produttore Emanuele Asti, ma soprattutto la voce di Jenny B, la stessa che ha prestato il timbro ai primi successi dei Corona, e non so se vi ricordate un qualcosa con i Gemelli Diversi, Ma prima di tuffarci nell'estate dei Playa Hitti dobbiamo volare in Olanda, precisamente nel 1998, perché c'è un riff di tastiera che ha fatto letteralmente la storia della dance commerciale, un progetto nato dai DJ Elke Kalberg, Sebastian Mojin e Jürgen Rickers, con la splendida Judith Pronk come volto e voce ufficiale. E sto parlando ovviamente degli Alice DJ, un successo planetario da milioni di copie vendute che ancora oggi, a distanza di quasi 30 anni, fa saltare i club di tutta Europa. State pronti ad alzare il volume e a cantare, perché qui al bar all'angolo si balla e si viaggia nel tempo nel nostro soft clubbing. Al bar arrivano gli Alice DJ con Better Off Alone.

Salve amici, eccoci con il consueto programma Flashback Music Memories che va a prendere i grandi successi del passato, anni 70, 80, 90, 2000. In studio per voi cordialmente Corrado Marescalco. Ok, si inizia con il disco The First.

Ok amici, abbiamo aperto la grande con un duo fantastico, Elton John e Dua Lipa con Cold Heart. Il brano è un remix mashup che unisce elementi di classici di Elton John, principalmente Sacrifice del 1989 e Rocket Man 1972. Il testo tratta di un cuore freddo che ha subito delusioni amorose, genere dance pop.

0: amici, abbiamo inserito questo brano degli anni 70, per l'esattezza 1971, è il singolo di successo del gruppo musicale italiano I Nuovi Angeli, pubblicato in quell'anno. Il brano noto per il suo ritornello accattivante, e naturalmente ricordiamo la grande voce di Pachi Canzi, il leader di questo grande gruppo. Donna Felicità, Nuovi Angeli. Abbiamo il saluto del nostro amicone Matteo.
1: Saluti agli amici di Flashback Music Memories e un saluto a Corrado Marescalco. Ciao!

guancia a guancia con la propria amorosa, il proprio partner, naturalmente con questo brano Sexy Tango di Fabio Concato. È un brano del noto cantautore milanese Fabio Concato, pubblicato nell'album omonimo. Il pezzo è caratterizzato dallo stile elegante e jazzato. Sexy Tango, Fabio Concato. Il jukebox universale gira a 360 gradi, flashback, music memories dalla vostra Radio del Cuore.

0: Allora, sicuramente è un sacrilegio interrompere questo grande capolavoro dei Supertramp 1979, grande successo degli anni 70, per l'esattezza 79, tratto da long play Breakfast in America. Brano stupendo e molto intenso, mette in risalto i due grandi leaders dei Supertramp, Rick Davies e Roger Hodgson. Brano celestiale, Child of Vision. A questo punto abbiamo il saluto della nostra amica Romina dalla Spezia.
1: Ciao caro Corrado, tanti affettuosi saluti a te e a tutti gli amici di Flashback Music Memories.

importante, quella di Nila Zilli, è del 2009, il singolo della cantautrice italiana, pubblicato appunto il 28 luglio del 2009 come primo estratto dal primo EP, appunto Nila Zilli, genere Soul Blues, 50.000.

amici, siamo arrivati al 1994 e usciva questo grande capolavoro di Samuele Bersani, si chiama Spaccacuore. Il brano musicale del cantautore italiano è il terzo singolo estratto da Long Plane Freak, genere pop. Appunto 1994. La musica senza tempo, flashback, music memories dalla vostra radio del cuore.

amici, siamo arrivati al 1984. Furono un gruppo musicale britannico fondato a Woking dagli inglesi Paul Weller e Mick Talbot, nato nel 1984, appunto, come fusione delle passate esperienze dei due fondatori. Allineava come membri anche la cantante Diz Lee, già corista dei Wham. Stiamo parlando del grande sound degli Style Council. It Didn't Matter, 1984.

0: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
1: Troppo Forti!
0: No, ma lo volevo dire io!
1: Troppo Forti con Alex De Sì!
2: Hai capito? Ho capito, sì! Mica sì!
3: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
4: Oh no, è molto di più, amica mia.
3: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
5: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì. Non mancate!
6: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il lunedì alle 18 su Radio Tiguglio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Welcome a Radio Show.
1: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
4: Sessanta minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

È una pietra miliare per quanto riguarda questo grande gruppo, i Fantastici 4, sono i Pooh, 1971, è il singolo del gruppo musicale italiano appunto che hanno esploso negli anni 60, ma comunque questo è un brano degli anni 70, il primo singolo del gruppo ad essere entrato nelle classifiche di 15 posizioni, 15 paesi della Hit Parade, piccola che

sicuramente un sound inossidabile quello della band di Carlos Santana. Moonflowers 1977 include nella celebre traccia omonima strumentale composta da Carlos Santana e Tom Custer, genera rock latino jazz fusion.

0: adesso salutiamo il nostro amico Maurizio.
1: Un caro saluto e un abbraccio a Corrado e al suo infinito amore per la musica. Ciao Corrado, sempre in gamba.

amici, siamo arrivati agli anni 80, 1984, un celebre brano di Gianni Togni, si chiama Giulia, ha segnato la musica italiana di quel periodo. E sicuramente la musica con sentimento qui a Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Allora, sicuramente questo è il brano più rappresentativo della carriera di Mr. Prince and the Revolution. 1984 è un grande successo per questo grande artista, si chiama Purple Rain. La sua fusione di rock, pop, gospel e musica orchestrale, il brano ha interpretato come simbolo di purificazione e rinascita.

0: questo punto abbiamo il saluto del nostro amico che gira in lungo e largo per tutto il Mediterraneo. Ascoltiamo il saluto di Andrea.
1: Un saluto dall'isola di Koufonisi, piccole cicle di Mare Egeo, agli amici di Flashback Music Memories, e un saluto particolare all'amicone Corrado Marescalco. Buon vento a tutti.
2: His beliefs are amazing. He's an inspiration. He's truly committed to changing the world around us. He's the ambassador for African music. He's from Senegal. His name is Yusen Dor.
3: Thank you.

È una versione tutta particolare presa da un concerto live appunto degli Stati Uniti d'America. 2005, una canzone eseguita da Nene Cherry e come dice Dai Do Yosan Duar, in collaborazione con Carmenon e Messi Vey e Jay Sharp. Il singolo è stato un successo internazionale del 1994, rimanendo in classifica per almeno un anno. Si chiama Seven Seconds.

Allora, grande successo del 1984 per il bolognese Luca Carboni. È disponibile nell'on plan Carovane, successivamente incluso nella raccolta The Best of Luca Carboni, genere pop rock. La canzone viene descritta come un ironico pezzo rock sull'adolescenza e sull'estate. Ci stiamo sbagliando. Allora amici, abbiamo terminato. Io vi lascio con questo grande successo di Patti Smith, People Had Power, 1988. Arriva lei, la sacerdotessa Patti Smith. Bye bye, noi ci risentiamo tra 7 giorni qui con Flashback Music Memories. Ok, ciao.

ascoltare Note Musicali Senza Tempo, la playlist di Radio Tiguglio, dedicata alle canzoni che ci hanno accompagnato nei momenti più importanti della nostra vita.

Radio Tivoglio, la musica che ti entra nel cuore.

ritrovati da Graziano D'Andrea, siamo partiti subito con la musica e oggi avremo, ve lo dico subito, musica in libertà. La nostra passione jazz è partita alla grande con il grande e mitico Charlie Parker, questa era A Night in Tunisia, ma si continua ancora con i grandi del jazz. Insieme a noi anche John Coltrane, Giant Steps. Buongiorno, buon proseguimento con Passione Jazz.

solamente i miti del jazz in questo nostro appuntamento di Passione Jazz. John William Coltrane, classe 1926, grande sassofonista, compositore statunitense. L'abbiamo ritrovato dall'album Truly John Coltrane, un gran bel lavoro. Ma non finisce qui, perché ora abbiamo anche Dave Brubeck e il suo quartetto che ci faranno ascoltare il Blue Rondò alla Turk. Passione Jazz in compagnia di Graziano D'Andrea, solo il meglio del jazz da ritrovare e riscoprire.

Credo di aver consumato proprio i solchi del vinile di questo album Time Out, da quale abbiamo ritrovato oggi la Blue Rondo alla Turk di Dave Brubeck Quartet. Ora è in arrivo quello che universalmente è riconosciuto come il padre del sassofono jazz, Coleman Hawkins. C'è un'interessante intervista di Cannonball Adderley che diceva: un giovane sassofonista si lamentava con me del fatto che ascoltare Coleman Hawkins lo innervosiva. Gli ho risposto che Coleman Hawkins doveva renderlo nervoso. Sono 40 anni che Hawkins fa innervosire gli altri sassofonisti. Eccolo qui, Coleman Hawkins con Body and Soul.

Eccezionale, eccezionale, Coleman Hawkins insieme a noi ed ora Charles Mingus. L'album si intitola Mingus Ahum e questo è Better Get In

0: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
1: Noi continuiamo con il nostro momento tutto jazzato, il nostro Passione Jazz. Abbiamo insieme a noi Dizzy Gillespie, Sonny Stitt e Sonny Rollins, un gran bel trio che ci propone questa On the Sunny Side of the Street.

0: friend. It's over. Casanova, if
1: on the sunny side of the street, grandissimo trio, Dizzy Gillespie, Sonny Stitt, Sonny Rollins. Quante volte l'abbiamo ascoltato e riascoltato. Ed ora, cari amici di Passione Jazz, sta arrivando Cannonball Adderley, pseudonimo di Julian Edwin Adderley, che è stato un grande sassofonista jazz statunitense. Il nomignolo Cannonball è un'alterazione praticamente del soprannome infantile Cannibal, che avevano affibbiato a Dudley a causa della sua mole e del suo appetito soprattutto. Eccolo qui insieme a noi con Out.

Cannibal Adderley con Autumn Leaves, una versione extra large, un po' come lui, insomma, fisicamente parlando. Una buona forchetta e un grande sassofonista, naturalmente. Continuiamo il nostro appuntamento dedicato al grande jazz. Oggi veramente tanti standard, i classici dei classici e grandi protagonisti della scena jazz internazionale. Arriva Duke Ellington e ce lo riascoltiamo con Satin Doll.

Naturalmente questa è la versione strumentale. Satin Doll è un famosissimo standard jazz scritto da Duke Ellington e da Billy Strayhorn con parole di Johnny Mercer nel 1953, registrata e cantata innumerevoli volte da famosi cantanti quali Billy Eckstein, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra e Nancy Wilson. Johnny Mercer fu anche uno dei più famosi parolieri d'America e cofondatore della Capitol Records all'inizio degli anni 40.

0: Note di Footprints, grande standard di Wine Shorter. Andiamo a chiudere il nostro appuntamento odierno con Passione Jazz. Mi auguro che la nostra scaletta musicale odierna sia stata di vostro gradimento. Torneremo ancora ovviamente con altre proposte proprio prossimamente, sempre e comunque. Ricordatevi, Passione Jazz, per tutti coloro che amano questo genere, coloro che vogliono anche avvicinarsi al jazz. Un saluto a tutti da Graziano D'Andrea, alla prossima.
1: Colora la tua estate con la nostra musica. Radio Diguglio Web.

0: La funky music non è solo ballo, discoteca, piume pagliette o pantaloni a zampa di elefante. È sound, fiati, basso e batteria. Musicisti veri.
1: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanz.

0: radio a modo mio con Max Lanzi.
1: Ok.
2: Ben ritrovati amici della radio a modo mio, anche quest'oggi noi della compagnia dell'Everfunk vi accompagneremo in un viaggio tra grandi classici della disco, del funk, della dance, con qualche incursione nelle sonorità più attuali. Io sono Max Lanzi e come ogni settimana sono insieme al mio tecnico del suono, Dr. Funker da Pesaro. E com'è nel nostro modo di fare, vi ricordo i riferimenti: la posta elettronica max.lanzi@laradioamodomio.it, il nostro sito laradioamodomio.it, messaggistica di Facebook e il nuovo canale su WhatsApp. Basta digitare nella ricerca dei canali laradioamodomio.it. A tra poco.
0: Alla radio a modo mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare. La radio a modo mio, con Max Lanzi.
1: Ok.
2: Bene, allora, frutto della ricerca anche dell'ascolto settimanale, due pezzi, ma ne ascoltiamo uno adesso del 2026, agosto per la precisione, quindi è molto fresco. Un trio svedese, il Swedish House, con la loro Happiness So Sad. A tra poco.

0: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
1: Ok.
2: Bene, un bel pezzo funky house degli anni 2000, per esattezza 2026. Ora ci ascoltiamo un Peggy Goo, sempre del 2026, una proposta che ci è stata fatta da un nostro amico ascoltatore sulla nostra casella di posta elettronica, Woman, pubblicato nel 2026 insieme alla cantante nigeriana Aira Star. È un brano molto estivo, dance, costruito proprio su quell'energia house disco che caratterizza proprio l'artista Peggy Goo. A tra poco.

0: la Black Music anni 90.
1: Bene, qui siamo nel 2019, dall'album Spietato, brano portante del film appunto Lo Spietato, con Scamarcio, Riccardo Sinigaglia, una figura molto interessante da raccontare, soprattutto perché è uno di quegli artisti che spesso conosciamo attraverso le canzoni degli altri. Bene, ce l'ascoltiamo, a tra poco.

0: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
1: Beh, bel pezzo veramente quello di Riccardo Sinigaglia. Ad ora Madonna Celebration, l'album, Sorry il singolo è del 2009. Nel 2005 Madonna torna sulla pista da ballo con Sorry, uno dei brani di Confession, Dance on Floor, ma dietro quel ritmo irresistibile c'è una storia molto meno allegra, una relazione arrivata al capolinea con Madonna che dice chiaramente che ormai le parole e le scuse non servono più, e noi ce l'ascoltiamo qui alla radio a modo mio insieme alla compagnia dell'Everfunk.

0: Alla radio, a modo mio, il passato incontra il futuro. La black music cambia pelle. I grandi classici, funky e disco, reinventati dai migliori DJ del pianeta.
1: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
2: Bene, qui siamo nello spazio che piace tanto al sottoscritto. Un pezzo rivisitato e corretto dal mio amico DJ internazionale DJS, anzi, approfitto per convogliare la vostra attenzione sul suo canale YouTube. DJS è un fantastico DJ producer greco, ma è famosissimo in tutto il mondo. Ci ascoltiamo una sua creazione, in realtà una rivisitazione di un pezzo di Lader Van Gross, colui che ha venduto semplicemente 40 milioni di dischi e andando in tutto il mondo. Bene, ce l'ascoltiamo e poi di nuovo qui insieme alla radio a modo mio.
3: And now for my next number, I'd like to return to the classics.

0: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
1: Bene, the hardest working man in show business, cioè James Brown, l'uomo che ha inventato il groove e ha cambiato per sempre il DNA della musica moderna con il suo leggendario 1, 2, 3, 4. James Brown, quando parte la sua chitarra ritmica è inconfondibile, i fiati colpiscono dritti allo stomaco. Eccolo qua, James Brown.
0: Dal montaggio di Detroit ai jukebox di tutto il mondo, ecco il suono dell'anima. Motown, dove il ritmo diventa leggenda e il pop si tinge di soul.

talk cover che non si apre. Allora, dal Sudafrica con amore, ecco la magia ipnotica e travolgente dell'artista che andiamo a ascoltare tra poco, di Master KG, insieme alla voce straordinaria di Nosembo Zikode. Stiamo parlando, alzate il volume, lasciatevi trasportare da queste vibrazioni inconfondibili qui alla radio, a modo mio. Questa è Gerusalemme.

0: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
1: Allora, correva l'anno 1986 quando il leggendario Marshall Jefferson, l'uomo che ha dato un'anima orchestrale profonda alla primissima house music di Chicago, ha pubblicato quello che sarebbe diventato l'inno assoluto dei club di tutto il mondo, l'immortale, immortale re, veramente Move Your Body, la house music anthem per eccellenza.

Bene, insomma, siamo arrivati al termine di questo viaggio musicale che ci ha fatto attraversare quasi 50 anni di grandi successi, dalle atmosfere funk e disco degli anni 70 fino alle produzioni dance più contemporanee. Grazie per averci seguito e per aver condiviso con noi questa selezione di brani che continuano a far ballare vivi generazioni infinite. L'appuntamento è la prossima settimana con una nuova musica, nuove storie e tante altre curiosità del mondo delle sette note. Da Max Lanci è tutto, buona serata e continuate ad ascoltare buona musica. Un abbraccio dalla compagnia.

0: in Italia come nel mondo. Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Bene, la radio a modo mio termina qui. Maxi mette subito al lavoro, per scovare nuovi pezzi funky. Ed io, Miguel, vi aspetto la prossima settimana. Hasta la vista.
0: Radio Tiguglio.
2: Grandi emozioni musicali.

0: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
1: Radio Tiguglio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Caffè, Buddha Bar, Caffè del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tiguglio Ambient, un flusso musicale per intenditori.

0: cognome.
1: Alex.
0: Cognome.
1: Sì, sì.
0: Che fai?
1: Provo a fare lo speaker.
0: E dove?
1: Qui su Radio Tiguglio.
0: È il programma?
1: Troppo forte.
0: E quando va in onda?
1: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
0: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
2: Troppo forte.
3: Con Alex De Sì.
4: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: La musica non ha età. Ogni mercoledì dalle 18 alle 19 Simone Russo vi accompagna in un viaggio tra passato e presente, dalle grandi hit che hanno fatto la storia e i successi di oggi.
2: Ho note nel tempo su Radio Tigullio.
1: Un'ora di musica, ricordi ed emozioni.
2: Perché le canzoni passano, ma le emozioni restano. Non mancare.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.